Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

0: Check this out.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

peace, my family, the love, the energy.

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi. Tutti la ballare.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Più.
1: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Ehi, hey, questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: mixer DJ Silva.
1: Mixalo, mixalo, mixalo.
0: The best.
1: Only for you. Studio Più, mixing for you.
2: Ehi, hey, questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci.
2: Bravo, giusto.
3: Radio Studio Più.
4: Un'altra ora con l'energia
1: belli
4: di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Garage del Garda.
4: Andrea Catavolo Show.
3: Andrea,
1: siamo?
3: 6-9, siamo qui.
5: Sei su Radio Studio.
1: E si parte, signori, Eiffel 65, una notte o forse mai più. Buongiorno Italia. Facciamo l'appello: Antonio da Castrezzato, Fabio da Trebbiano, Rita da Morciano di Romagna, Francesco il Barba, Romy da Lugagnano.
6: È già tardi.

timore nel turbino di Urbino. Stefano da Buscoldo, Mike e Sefi da Salò. Pippo e Fede da Casteldazzano, Loretto e Cale da Cervia, Jogger da Ostravedere, Simone da Sottomarina, Massimo da Maniavaca, il Nutria.

0: ballare.
1: Ah, di ballare.
0: Puoi fermarti quanto ti pare. Ma domani.
1: Ugo, ci sei? Ci sono, ci sono.
0: Ed ognuno.
1: Con mezza faccia, ma ci sono. Diamo, diamo.
0: Ma comunque siamo.
1: Angelo da Parati con Olivetta da Parma. Max di Nogara. Guido Povolone. Stefano da Benizzone, il pompista. Brescia si avvicina, bravo, il 29 maggio. Fabio da Pozzaglio, Davide dalla Germania.

signori, Eiffel 65, una notte o forse mai più per partire. 5.46 in questo momento, prontissimi con la nostra mezz'oretta ricannonata. E poi abbiamo i tre momenti assolutamente imperdibili che magari vi siete persi ieri e quindi ve li riproponiamo stamattina. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavoli e Achille Ferrari qui nello studio centrale. Io poi mi sposto dall'altra parte del vetro nell'acquario. Intanto è arrivato il cappellaro da Monopoli, Massimiliano e Roberta dalla Vis. Oggi cercherò di gridare un po' meno, ragazzi, perché la nevralgia ancora è... C'è, mi fa male la faccia, ragazzi, c'è la parte sinistra, quindi non posso urlare. Me le ascolterò pure io le cannonate insieme a voi. E chiaramente faremo i nostri saluti, tipo Angelo da Milano, taxi driver. Siamo pronti, ragazzi? Io direi di partire. Oggi sono già tutte cannonate dall'inizio, eh. Partiamo con il Gallinero. Sul volume, ragazzi, andiamo. Florian da Misano Adriatico, dai.

si dio da cerea Lollo da Parma. Andrea Dacopo, Bergamo. Benvenuto Andrea.

Cristian da Conselve. Siamo solo all'inizio, ragazzi. Oggi sono già tutte cannonate, ragazzi. Ah beh, è martedì 19 maggio. Luca, l'operatore ecologico da Gallipoli. Salutiamo Ramirez, arrivano i Brooklyn Bounce, Club Bizarre. Abbiamo alzato il volume, signori, forza.

si continua, signori. Arriva DJ Cerla, Daniele Lidralico, Camuno c'è, Boris dalla Valcamonica, Andrea di Sesto, Steffi la Birichina, Renato da Folgaria, Samuel da Piadena, Simone da Bagolino. Sono le nostre cannonate queste, andiamo. Ezio da Milano. Luca l'operatore ecologico, Robert dalla Val di Porro, Andrea da Fermo, Cristian da Villa Poma.

Lorenzo da Broghereo. Roberto da Milano, direzione Bologna. Ne abbiamo ancora sempre più dure. Stefano da Vignola, mi sa che è periodo di ciliegie quasi, vero Stefano?

Occhio signori, sta per arrivare Secret. Luca da Bellinzago, Michele da Piacenza, il Mancio. Il nostro viaggio continua. L'unica cosa che dovete fare è sul volume. Andiamo a scavare nei vostri segreti.

Fabio Romantova, Nico D'Arcore, Grata Damarostiche. Pierino di Bergamo, buongiorno. Addirittura buongiorno signor Ugo e la miseria, Pierino. Siamo per salutare Absalom e pronti a entrare nella tempesta. Avremo due tempeste. Questa è proprio tempesta. Poi ne arriverà un'altra, signori. Occhio. Andiamo con Storm.

signori, è arrivato Dario Adrenalina. Dario, hai qualcosa per la mia mezza faccia distrutta? Dalla nevralgia, Dario. Dario! Male cane, ragazzi, mamma mia.

signori, questa era la prima tempesta. Adesso vedi, è arrivato polverone da Morrovalle. Parliamo di polvere, ma di sabbia, perché arrivano i Darude con Sandstorm. Da una tempesta normale a una tempesta di sabbia. Google 30 schiuma parti a Bovenzo, sei pronto a schiumare? Sono sempre pronto, se mi aiuta la faccia sì. È vero, sì, caro, col buon buizzone, il 30 a Bovenzo, la color run.

Occhio! E quale sentiamo come al solito dal vivo? Ah, le senti, sì. Le vorrei in faccia adesso. Ne abbiamo ancora due, signori.

0: geluist. Daniel Di Belluno, direzione Padova. E salutiamo i The Rude. E abbiamo una doppia con il buon Marione stamattina. Oggi è di doppia Marione, partiamo con la prima. Diamo, diamo.
1: Si parte con Marione.

e siamo da Bovolone, andiamo. Occhio, ciliegina sulla torta. Ah sì, così ci piace il martedì, ragazzi. Così ci piace, in armonia, anzi, in tecno-armonia.

0: signori, è con il Mario Più e Tecno Harmony. Andiamo a chiudere le cannonate di oggi, che torneranno domani puntualissime, come sempre qualche minuto prima delle 6. Adesso mettetevi comodi perché abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili. Siete curiosi? Rimanete lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: 1989, Two Hearts. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Spero abbiate scaricato l'app, ragazzi, perché abbiamo il primo dei tre momenti che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Siamo pronti, ragazzi, andiamo, primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più. Mi servirebbe una lezione di Pilates per fare uscire bene le parole. Sì, perché col Pilates allunghi il muscolo, si allunga tutto, quindi anche il collo. Parli meglio poi dopo, no? Vabbè, andiamo avanti. Ugo nel salvadaio, metti i. Vabbè, andiamo avanti. I ciccioli. Metti i ciccioli. Ma è pieno di ciccioli. Lui è un cicciolo. Lui è un cicciolone. È un cicciolone. Buongiorno, Fusi. Salvo da Francoforte. Questo guida l'autobus a Francoforte. Dove sta Francoforte? Lo sanno tutti, dai.
0: In Germania.
2: Germania, insomma, ma che parte dalla Germania? Perché.
0: E che ne so.
2: Vabbè, allora dillo. Sono ignorante. Allora dillo. È come di Palermo. Dove sta Palermo?
0: In Sicilia.
2: Africa.
0: Ma allora!
2: Stavo scherzando. Beh, è più vicina all'Africa comunque la Sicilia. E Palermo è in Sicilia.
0: Sicilia.
2: In Italia, ma è in Sicilia. Quindi Francoforte, devi sapere dove sta Francoforte.
0: Perché la Germania è una,
2: Ma che c'è? Ma anche l'Italia è una, che vuol dire?
0: Ah, tu dici la posizione.
2: La posizione!
0: Francoforte.
2: Sì, Francoforte, vicino alla cassaforte, lascia stare, dai. Ignorante. Vabbè, comunque mi ha mandato la foto che non si è, fortunatamente non si è aperta, meno male per me e per tutti voi. E la foto di una ragazza che praticamente c'aveva sto. È salita sull'autobus a Francoforte, non te puoi presentare così, cioè dai, dai. Vabbè, comunque si è presentata con questa cassaforte addosso. Trasparente, color carne. Come si dice? Color carne. Vinaccio, quel vinaccio. Sai quel colore. Sai quando devi spiegare i colori che. Infatti era un vinaccio più, capito, sul autunnale, sai, con delle sfumature di azzurro. Cioè tutto. Dici, ma che colore è? Sai quel. Quando cioè, cala il sole che tu c'hai tutte quelle frangenti di colore. E poi dopo tutto si illumina, tutto
0: si illumina.
2: Vabbè, lasciamo stare. Ma comunque. Dice. Sembrava nuda. Allora, una che si presenta nuda sull'autobus, cioè, gli blocchi la frizione a questo. A questo gli blocchi la frizione. Sai quando dicevano, oh, mi è bloccato la crescita, ti ricordi?
0: Sì, sì.
2: Mamma mia, c'è il sedere, mi ha bloccato la crescita. Ma c'hai 80 anni. Cioè. Allora, andiamo avanti. Allora, Napoleone Catavolo. Ah, c'è una donna che dice: non era completamente brutto. Ah, vabbè.
0: Non era
2: completamente. Brutto, cioè, buona parte, sì, però.
0: Mamma
2: buona
0: mia,
2: parte,
0: no,
2: sì.
0: No,
2: nel senso che se vogliamo continuare a cavalcare le battute su Napoleone, possiamo andare avanti ore, però direi anche di no. La scoreggia di legno dov'è? Sta arrivando, penso che sia per strada, penso. Allora, Catavolo, non dici niente della Juventus. Allora, che vi devo dire? Allora, facciamo una piccola parentesi graffa sul calcio, graffa e anche quadrata, come si chiama? C'era la graffa e la quadrata?
0: C'era la tonda.
2: Vabbè, la tonda la sanno tutti. Oh.
0: Graffa e quadra. Cioè, quadra e l'ultima è la graffa. Quella più grande è la graffa, quella sì, che sembra un violino.
2: Sì, ma allora non devi. Allora, siccome tu sai sta cosa che sanno tutti, no? Vuoi far sapere che anche tu partecipi alla festa. Ma va bene.
0: Hai detto quando sono parente,
2: sì. Io ti ho detto come si chiamava l'altra. Tu hai dovuto ripartire da zero.
0: Perché non mi devo metterle in ordine.
2: Allora, c'hai il cervello basic. Allora, se c'hai un cervello basic come il mio, non puoi far fenomeno con me, capito?
0: Ma non è neanche.
2: Siamo basic. No, allora, quando tu vai a comprare la macchina, se non c'hai i soldi, ti danno quella base, no? Questa è modello base, ma i sedili li devi disegnare, li disegni, vai da un falegname, te li fai fare, metti la stoffa, tutto quanto, e poi dopo vai. Ma dicevo, vabbè, ma le ruote, pure le ruote volevi, cioè, base. Allora, qua c'è il scopertone, soffia qua, ne fai quattro e poi li monti, ok? No, nel senso che noi abbiamo il cervello base. Chi ha il cervello base è come me, come Ugo, lui ogni tanto fa il fenomeno, no? Io gli faccio la domanda, lui fa quello che la sa, capito? No, c'era la graffa, c'era la quadrata e la tonda. La graffa era l'ultima, quella con la forma di violino, capito? Allora, noi, il cervello base come il suo, come funziona? Che se ti chiedono i sette nani, tu parti da Biancaneve, parti a contare. Dici, allora c'era Biancaneve, ma che c'entra i sette nani? No, dico, c'era Biancaneve, perché il tuo cervello non riesce, cioè quelli un po' sofisticati, il cervello un po' sofisticato, quello, capito, con tutti gli optional, cioè quello te spara fuori i sette nani proprio pam pam pam pam pam, tu li vedi le cosce in giardino, dici, porca miseria, l'hai descritto talmente bene che li vedono le cosce in giardino. Mentre quello col cervello base, il cervello base no, non gliela fa, quello col cervello base gliela fa, perché? Perché deve ripartire i sette re di Roma. Allora c'era aspetta, non ti spiego, c'è Romolo, Romolo che poi ha ammazzato Romolo, e parti così, il tuo cervello non ce la fa. Come a scuola la maestra ti faceva una domanda, dice, allora i babilonesi, allora sì, ma io le ho chiesto dei romani, sì, ma i babilonesi, signora, cioè, signora. nessuno signora, la profa, signora, cioè.
0: Signora.
2: Beh, era vecchia per me, aveva 30 anni, io ne avevo 12, per me era vecchia,
0: vecchia.
2: La prospettiva è vero, allora per un ragazzino di 12 anni noi siamo anziani, siamo vecchi proprio, cioè, te danno del lei, te danno, no?
0: È vero.
2: Anche al bar, quando, ecco, un'altra cosa che devo dire a tutti quelli,
0: c'è la pubblicità, Andrea, però.
2: Vabbè, allora, se mi vuoi tarpare le ali, dillo.
0: No, io te lo sono bisogno.
2: Mi sta a tarpare le ali, la fantasia mi sta a tarpare. Va bene, allora, pubblicità, qua siamo, accendi il televisore, accendi. l'app, accendi l'app che ci vedi.
3: Andrea Catavolo Show.

0: Love Not War. E ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Il primo momento l'abbiamo sentito, ne mancano ancora altre due. Prima di andare in pubblicità, ragazzi, le date si avvicinano. Sto parlando delle ultime due date del tour teatrale 80 Voglia di Andrea Catavolo Show. Per gli amici di Brescia ci vedremo esattamente tra 10 giorni. Il 29 di maggio saremo a Brescia. Per chi ha prenotato è tutto pieno, ragazzi. Però, come dico sempre, come dice sempre anche Andrea, non si sa mai, voi chiamatemi, magari vi tengo in stand by. Per tutti quelli che hanno prenotato, vi ricordo l'appuntamento questo venerdì, no, questo, l'altro, il venerdì 29 maggio, Teatro Sant'Afra a Brescia. Mentre ci sono gli ultimissimi posti per quanto riguarda l'ultima tappa effettiva, quella di Bellaria e Giamarina in Riviera, venerdì 5 giugno. Qui ci sono proprio gli ultimi posti a disposizione, quindi amici della Riviera, fatevi sotto, la locandina l'ho postata questa mattina sui nostri social, sia la pagina Instagram che Andrea che la mia e anche quella di Achille. Quindi mi raccomando, lascia il clicca e prenota, arrivate direttamente sul mio WhatsApp. Intanto vi ricordo il numero e il mio, comunque memorizzatelo: 389 83 34 825. Approfittatene anche adesso durante la pubblicità e al ritorno secondo super top momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Black Eyed Peas, Hey Mama. Ed eccoci qua, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, prontissimo con il secondo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Siete pronti ragazzi? Scaricate l'app, andiamo!
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
2: Ormai il nostro cervello è talmente accelerato, tutti parlano male dei social, io parlo anche bene dei social, perché non è che bisogna parlare sempre male dei social, a volte impari qualcosa anche dai social, cioè dalle informazioni, cose di medicina, cose, non è che è tutto disastro, tutto un macello. Una volta per imparare qualcosa dovevi andare a scuola, dovevi andare a studiare, dovevi leggere un libro, dovevi andare da uno forte, tu parli pesantissimo, però ti spiegavo le cose. Invece oggi vai sui social, qualcosa impari, non tutto, però se sei un attimo non non è il tuo caso, però se stai un attimo qualcosa impari, quindi vabbè, andiamo avanti ragazzi. Allora a 15 anni trova e restituisce un portafoglio, la proprietaria ricambia invitandolo nel suo ristorante, poi gli presenta il conto.
0: Ma come?
2: Vabbè, un po' infame questa.
0: Ma come? No, è infamissima.
2: Cioè, praticamente questo ragazzino di 15 anni ha trovato un portafoglio, l'ha portato alla proprietaria, c'era scritto via Manzoni 47, lui si è presentato lì col portafoglio, gliel'ha ridato, lei per, diciamo, per premiarlo l'ha invitato nel suo ristorante di lei, nel suo ristorante a cena, e poi gli ha presentato il conto. Ma la cosa incredibile è che lui ha pagato quei soldi che si era trattenuto. Diciamoci la verità, quando tu trovi un portafoglio, la prima cosa che fai è svuoti il portafoglio dalle cartacce, no?
0: Dalle cartacce?
2: Manda questa carta qua colorata che serve a niente, con queste facce che nessuno sa chi è. Cioè, ma che faccia è questa? Poi sono anziani, tutti debbo, butti via tutti i telimenti e poi gli poi segni il portafoglio bello, pulito, tutto fatto bene. Con le carte, quelle della carta d'identità, quelle sono tutti, ci sono tutti. Ma dice, ma c'erano i soldi? No, non c'era niente, l'ho trovato così. Io mi ricordo che una volta ho trovato un portafoglio per terra e c'erano, vabbè lo dico, c'erano poche lire dentro, però sono andato subito al supermercato a comprarmi il cremino. Una volta adesso c'è il magno, è tutto volumizzato, le macchine erano picche, tutte volumizzate, l'unica cosa è rimasta uguale, anzi nel tuo caso no, più piccola. Sono quegli strumenti lì di lavoro. Vabbè, comunque mi ricordo che trovo sto portafoglio, dentro c'erano, che ne so, 500 lire, una cosa. Vado al supermercato a comprarmi il cremino e gli ho messo il resto dentro, capito? Le monedine. Quando questo gli ho portato il portafoglio, mi fa, ma io c'avevo 500 lire, ce ne sono 300, non mi ricordo, fa, non lo so, la svalutazione si vede, non è. Ma c'avevo tutta la cioccolata qua, ancora sporco il mento di cioccolata e cremino, sai che il cremino a 40 gradi si scioglieva completamente, tu dovevi metterlo tutto in bocca e piano piano lo scioglievi, lo stecco lo tiravi fuori così tutto bello pulito lo stecco, e praticamente dentro c'era tutto il cremino in bocca e tu piano piano come l'ostia, no? Lo lavoravi con la lingua e poi lo ingoiavi così, però usciva sempre un po' perché c'è la pressione della bocca, usciva un po' di cioccolato tutto sporco così, ma come mai c'è il cioccolato qua? Vabbè, lo stecco del cremino era fantastico, un po' come quello del Magnum, che ti rimaneva la cioccolata quella, perché lì ci mettono la colla se no casca, perché se no scivola in giù in basso, no? Allora ci mettono un po' di colla di cioccolata, chiaramente un po' di pesce, come si chiama? Colla di pesce. Ci mettono la colla di pesce, quella sostenibile, se no casca giù il cremino, non è mai. È bello che quello lì quando finisce te lo ciuccia la grande con lo stecco, continua è il momento più bello quando ti mangi la colla di pesce, vai al supermercato e prendi un branzino e godi molto di più, godi.
4: Però sai che hai ricordato anche a me un ricordo,
2: io ho detto di parlare, è finito, volevo mandare la canzone, basta, no. che vuoi dire?
4: Perché mi hai mosso anche a me un ricordo dello stecco,
2: lo so,
4: di come mangiavo il Magnum, che prima facevo la parte esterna,
2: che volevi mangiare all'interno prima?
4: No,
2: con la cannuccia. Ciuscio l'interno e poi dopo ne mangio lo scheletro.
4: No, partivo dall'esterno.
2: Sì, come tutti, Tu pensi di essere speciale, lo sai?
4: No, perché dopo
2: non sei un bambino speciale. No. Tutti i bambini del mondo, compreso io, compreso anche il ciccione di là. Abbiamo tutti mangiato il Magnum, mangiando piano piano con molta attenzione la parte esterna, senza distruggere l'interno bianco. Tutti l'abbiamo fatto. Pensi di essere speciale?
4: Ma tu lasciavi anche la parte basica del cioccolato?
2: No, tutto.
4: Perché
2: tutto.
4: Io, no, io invece quello lì lo lasciavo e alla fine lo andavo con i denti. Cioè praticamente facevo tutto il cioccolato esterno.
2: Sì.
4: Rimaneva come se fosse una...
2: Sì. Il pezzo sotto che ho detto, la colla di pesce, quella.
4: No, non la colla di pesce, il cioccolato sotto. Sì. È come se, sai, prende tipo la spada.
2: Sì.
4: Che c'è, tu pensa allo stecco.
2: Sì.
4: La
2: ci
4: lama.
2: Sono due macchine da parcheggiare, puoi uscire un attimo.
0: Andremo, facci fare presto.
2: Ma veramente, cioè, ma tu hai dei problemi serissimi. La parte sotto del cioccolato tu non la mangiavi. E se no cascava tutto, cretino.
4: Eh certo,
2: tutto il mondo l'ha mangiato così.
4: Così?
2: Certo!
4: Non lo sapevo, eh!
2: Ah, pensavi di essere speciale, veramente!
4: No, io so della parte che scrocchia.
2: Allora, la parte. Che scrocchia, la cioccolata dura viene mangiata per prima. Poi mangi tutta la crema bianca e poi mangi l'ultimo pezzo di cioccolata che tiene in piedi il gelato, capito? Tutti. Solo che la gente poi lo stecco lo prende, lo butta, poi tu invece l'hai conservati, col nastro l'hai uniti 7-8 insieme e ci hai giocato al dottore, l'infermiere, con tuo cugino Franco.
3: Catavolo. Su Studio Più, Andrea Catavolo Show.

0: pezzone, ragazzi. Talking Head, One Life in a Lifetime. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Abbiamo sentito il secondo momento adesso, ne manca solo uno. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli, Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Spero abbiate scaricato l'app, ragazzi, e siate sintonizzati sui nostri canali televisivi. Siamo prontissimi, ragazzi. Pubblicità e dopo torniamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot.
3: Quello.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Don't Wanna Go Home, e ci siamo ragazzi, è arrivato il momento della terza chiacchierata che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi vi invito a scaricare l'app oppure seguirci attraverso i nostri canali televisivi 117 da Lombardia, 77 da Riviera Romagnola, 79 le Marche e poi per tutta Italia l'833, questo è digitale, altrimenti solo l'Andrea Cadabro Show se avete Sky, canale 809 Go TV Channel. Siamo pronti ragazzi, terzo momento in arrivo, andiamo!
1: Andrea
2: a tavolo
1: show su Studio Più.
2: Allora, la canzone è bella, mette un po' di tristezza, però è bella. Un po' come i personaggi di Winnie the Pooh, no? Sono tutti psicopatici.
0: Cioè.
2: No, è vero, i personaggi di Winnie the Pooh soffrono di problemi mentali. Vabbè, lo sanno tutti, cioè, si vede anche, voglio dire, cioè, dalle fasce, insomma, non, gente strana. Non, vabbè, beh, la tigre va d'accordo col coniglio, il coniglio va d'accordo con l'orso. Dai, non è possibile. Non, andiamo avanti, andiamo avanti. Chi è che mi sta chiamando? Non c'è ancora lo psicopatico, non mi chiamate. Canzone di ancora, pure questa. Vabbè, allora scegliete voi le canzoni e noi le mettiamo. Ugo, io ho risolto la nevralgia al trigemino con l'intervento.
0: Ah, si può fare, non lo sapevo.
2: Sì, basta togliere la testa, un taglio secco netto e risolvi tutti i problemi. Anche altri problemi risolvi, cioè proprio tutti i problemi. Cioè non, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Cadavo, io soffro. Andiamo avanti, sì, soffro. Lasciamo stare. Tutti i maschi che soffrono. Napoleone odiava irreparabilmente parlare del più e del meno. Ma chi Napoleone? Ah, Bonaparte.
0: È lui.
2: Napoleone, quello era bruttino di faccia. Quello faceva le guerre perché era brutto. Se tu ci fai caso, analizzi quelli che fanno le guerre perché sono brutti. Perché sì, il brutto diventa cattivo per forza. Se guarda allo specchio, dici: ma porca miseria, sono un ragno.
0: Sono quasi
2: bombardo la Groenlandia. Cioè non, sì. Allora, se uno è figo, è bello e c'ha le donne dietro, ma vale anche per le donne, no? Se tu le donne, quelle belle, c'hanno tutti gli uomini dietro, insomma, sono belle, poi se guardano allo specchio sono soddisfatti, cioè, no, non posso essere incarognite, cioè non posso essere cattive, no? Non è possibile. La donna brutta, sì, un po' come l'uomo brutto, cioè se tu vedi la donna brutta o l'uomo brutto, sono sempre nervoso, sempre incarognito, a meno che non abbiano gli specchi a casa, allora se non c'è gli specchi, quelli dice, sorride sempre, poi magari passa davanti una vetrina di un negozio, orca miseria, e sfonda la vetrina. Vabbè, comunque Napoleone Bonaparte non era bellissimo, insomma, ti assomigliava anche un po'.
0: Ma
2: parte,
0: non è vero.
2: Vabbè, lui c'aveva i capelli, però insomma, un po' gobbo su se stesso, con la pancetta, c'aveva sto gilet stretto, gli mettevano sto gilet. Chi lo vestiva? Gli metteva sto gilet stretto, se vedeva la panza del brutto, se vedeva la panza e sti bottoni tutti tirati, lui infatti infilava la mano nel gilet, perché non respirava, non è che sì, spingeva il diavramma così. Ma hanno stretto sto gilet i mortacci loro.
0: Storia,
2: così. La storia di Napoleone non la sa nessuno. Comunque lui odiava parlare del più e del meno. Cioè lui proprio non sopportava parlare del più e del meno, anzi a mezza conversazione se ne andava proprio, cioè se vedeva, se si annoiava, diceva: ma Napoleone se n'è andato. Infatti gli amici lo chiamano Napoleone ora. Ora parte. Ho fatto fatica a dirla perché non è mia, la battuta è di Licitra.
0: Ma chi è?
2: È Licitra, si chiama Licitra. È bella, però Napoleone ora parte.
0: Certo.
2: Perché se n'andava, capito? Certo. Ora parte. Quando lo vedevano proprio che se stava annoiato, guardava, sta andando. E andava lui.
0: E andava.
2: Partiva ancora con la mano nel diaframma, così se andava. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, per altre storie di storia basta scrivermi, certo, privatamente. Ma sul canale YouTube ora fango.
0: Che canale è?
2: È un canale.
0: Che canale è?
2: Andrea, anch'io soffro di, basta, tutti sti maschi che soffrono di e dai. Cadavolo, ho visto un sedere che non era un sedere. E che era? Cioè era un salvadanaio. No, devo fare un altro appello alle donne, un piccolo appellino alle donne. Se vi mettete sti leggings attillati Scillati e dai, però, e dai, però, questa è un'istigazione all'occhio. Cioè, non è possibile. Cioè, non è, poi a una certa età, no, a una certa età no. Perché se tu, allora, i salvadanai, ti ricordi? Sembrano un po' dei salvadanai,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: belli, perché a volte anche vabbè, lasciamo stare. No. Il salvadanaio a che serve? A che serve il salvadanaio? Per
0: mettere le monete.
2: Monete, quelli poveri, quelli, sì, poveri. Sì. I bimbi, i ricchi, i figli dei ricchi c'hanno i salvadanai con i pezzi da 100 dentro.
0: Ah,
2: gli assegni, le carte di credito.
0: Gli assegni, chi?
2: Certo, non, i cosi, come si chiamano? Le donazioni.
0: Certo.
2: Ti dono una villa, pum, dentro il salvadanaio. Dice, papà, ma dammela a me. No, dopo, quando sarai grande la rompi il salvadanaio. Allora, certe donne, cioè non tutte, non fate così, dai, ce l'avete con me, ce l'avete. Certe donne si vedono proprio, sembrano dei salvadanai, cioè guarda, dici, che fa? Non me lo fai una 100, 200, 300, una strisciata.
0: Dai!
2: No, voglio dire, cioè, no, a volte sì, perché il messaggio è quello. Capito? Cioè, non. E poi, poi anche non, cioè, nel senso, capito? Poi anche spagare, cioè. Quello è il senso. Vabbè, comunque lasciamo stare, perché sennò poi dicono di me che sono. Non tutte le donne, ragazzi, alcune donne, ho detto alcune, ho sottolineato alcune donne, c'hanno sto coso che dice, ma porca miseria, ma che dai? E che te viene la curiosità e dici, fammelo rompere così,
0: dai,
2: voglio. No, quanti sono? Quanto era cimolato fino adesso? Perché voglio spaccare. Vabbè, sto scherzando chiaramente, ragazzi. Io sono un deficiente, lo sapete che sono.
1: Andrea,
2: accendi la sera. Accendila! La TV, signora, la televisione. Siete solo su Sky? No, siamo anche sui canali che tutti sanno. I canali 119.
0: 117.
2: 117, infatti, sta a vedere. 117. Siamo e 117, poi quello nazionale qual è quello?
0: L'833.
2: Quello è Sky?
0: No, 833 digitale. 809 Sky.
2: 809 Sky, 833 digitale. Digitale. Un salvadanaio, sì, ma dentro i 6 centesimi, i bronzini, come li chiamano?
0: Bronzini,
2: i ramini. E poi non è rame, è bronzo, no?
0: Non
2: è bronzo,
0: lo so, ma
2: è feltro, secondo me.
3: Andrea Catà.

0: Esci, lavori in gors, un martello pneumatico sembravo, mamma santa. Andiamo di meteo, va, che è meglio. Meteo e dopo partiamo, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Rebi Meteo.
6: Dopo la pausa più stabile che ha caratterizzato il fine settimana, una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia approfitta di un temporaneo cedimento dell'anticiclone. Quindi sarà dalle prossime ore che l'instabilità andrà a organizzarsi. Sulle Alpi si formeranno i primi rovesci a partire dai settori occidentali e poi i fenomeni si sposteranno e si intensificheranno verso la pianura padana, soprattutto centro-occidentale, risultando anche forti. Una certa variabilità interesserà inoltre la dorsale appenninica nel corso delle prossime ore, ma le condizioni risulteranno generalmente più stabili sul centro-sud Italia. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda,
7: Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza infrequente!

0: Ma non sapevo.
1: Dormivo.
0: Vabbè, ma
1: non dormivo.
0: A che siete mettato? Alle 7?
1: Ma no, come sempre.
0: Alle 6 e mezza?
1: No, sveglia, dormi, sveglia, sveglia, sveglia.
0: Ma non c'hai finestre, non c'hai.
1: Sì, se no, ma è chiusa. Non,
0: ah, chiusa.
1: Vabbè, sì, no, con le finestre aperte.
0: No, vabbè. ti sei svegliato a che ora stamattina?
1: Praticamente non ho dormito come ieri, Andrea, e quindi facevo.
0: Vabbè, no, ma un momento tristezza, non volevo farlo.
1: Allora!
0: Basta, ma non ce l'ha bisogno! Non ho dormito, ragazzi!
1: Ho detto!
0: C'ho il trigemino che mi frigge!
1: Ma tu non
0: basta,
1: hai
0: detto, ma basta!

0: Allora, abbiamo già i cultori della musica, quindi hanno già scritto prima canzone di M. Grazie, li vogliamo bene. La musica non la facciamo noi, cioè, la fa Ugo di notte,
1: certo.
0: Come il pane, no? Cioè, chi fa il pane, lui fa le musiche della mattina. Allora, quante volte ho detto, non è che puoi lamentarti ogni volta dei tuoi mali. Ma come ho detto niente?
1: Ho detto tu.
0: Non ho dormito.
1: Non ho detto
0: fatina,
1: così.
0: Non ho dormito, fatina. Oh, a proposito della fatina dei denti, ma no, no, mi è venuto in mente, no? Visto che ne hai persi 13-14 insieme, no?
1: Ma cioè, quali 13 con tua sorella?
0: Cosa hai fatto con i soldi? Hai sbocciato la mattina? Ti sei svegliato e hai sbocciato?
1: Magari, avessi trovato.
0: Mamma, ragazzi. Va bene, SOS ragazzi per il trigemino di Ugo. Se qualcuno avesse una soluzione, tipo che ne so, un martello di gomma, un
1: martello di gomma,
0: una tavoletta di legno, no. Un badile, qualsiasi cosa per fargli passare il dolore, ragazzi. Siamo qua. Ah. Va bene, chi siamo? Teddy, chi siamo?
1: Chi è Teddy?
0: Teddy, tu sei l'orsetto Teddy. Vuoi far tenerezza alle persone?
1: No, ma quale
0: è l'orsetto Teddy piccolino? Ma non ho dormito, c'ho il trigemino come
1: figlio. Quante volte dici non dormi? Sveglio perché no. Sono anziano così
0: colato. Sono anziano che c'è, mica mi lavendo, cioè.
1: Okay, ma non ho detto che mi sono lamentato.

0: Banca è un... Andiamo avanti, non si può. No, scusa. No, è un cadavere, cioè non è... Ma come ha fatto?
1: Ma scusa.
0: Ma no, ma veramente. Ma dove è successo? In Brasile. Ha portato lo zio morto in banca. C'è la foto, è inquietante. È un po' bianco, L'assegno lo facciamo in bianco, signore. Mamma. Gli ha infilato la penna tra le dita e ha firmato lei così. No, è un po' giù mio zio, non... E $3,000 si è fatto fare, capito? Di versamento. Aspetta che c'è... C'è... Pronto? Pronto?
2: Sul WhatsApp della radio, Andre.
0: Ah, ok, ok. Ciao, fratello, ciao. Non è questa, è un'altra allora.
1: No, è un'altra.
0: Vabbè, comunque, andiamo avanti. Sarà questa. Questa non riesco a aprirla. Ma come mai alcune foto riesco a aprirle e altre foto non riesco ad aprirle?
1: Non ho idea.
0: Tu che c'hai i problemi, dimmi.
1: Non ho idea.
0: Tu che risolvi i problemi.
1: Non mi aggiungere un altro problema.
0: Mamma, ragazzi. Va bene, allora, io insieme al Corvo, non so se avete sentito, che c'è un grandissimo attore, due attori fortissimi sul lago di Iseo, come si chiama quello figo, Zolfrayren,
1: ma chi è?
0: Come si chiama quello bello, quello
1: ma quello turco?
0: Ma quale turco? Ma che turco? È americano, è...
1: Eh sì, vabbè, capirai come facciamo.
0: Aspetta, vado su Google, va. Non servi a niente praticamente.
1: Ma scusa,
0: leggi i giornali.
1: Ma quali giornali?
0: Allora, non sai niente, non parli di nulla, non dici niente, solo i tuoi malanni, cioè.
1: Sì, mo accumenza.
0: È la verità. O attori.
1: Attori.
0: Sul lago di Iseo, sull'aso. Sul lago di Iseo, guarda, ci sono due attori. Oh, vediamo un po'. Ecco, McConaughey.
1: Ah, Matthew McConaughey.
0: Sì, McConaughey.
1: McConaughey.
0: Ma già sta,
1: È quello biondo.
0: Matthew
1: quello
0: McConaughey. Vabbè, insieme a Zoe Saldana.
1: Ah, che bella.
0: Non puoi sognare ad occhi aperti.
1: È bellissima.
0: Non puoi.
1: È mulatta, lei è bellissima.
0: Sì, ma tu fai ribrezzo.
1: Ma cioè, quale ribrezzo?
0: Ti spiego, la gente in questo momento, gli uomini soprattutto, ma anche le donne, che ti immaginano, te che immagini una donna sdraiato, ce la fai ancora a sdraiarti?
1: No, sdraiare sì.
0: È bruttissima l'immagine, no? Perché tu sogni, la guardi, fai la... Poveraccia. Anche le foto di questa qua si girano quando lo vedono.
1: Ma non è vero.
0: Sì, si girano, si coprono. Dice, ho freddo. Dammi un piumino. Dammi un passamontagna. Mi sta guardando. Tappami gli occhi. Cavameli. Vabbè, comunque, questi due attori sono sul lago di Iseo. A fare cosa?
1: Ma un film, credo.
0: No, a pesca al Coregone. C'è una gara di pesca al Coregone. E lui è fissato col Coregone. E lei gli dà una mano. Insomma, certo. Vabbè. Lei col retino tira su i Coregoni. C'ha una forza incredibile. Perché ho detto questo? Non mi ricordo più perché ho detto sta cosa degli attori. Boh, vabbè, ragazzi, non serve a niente proprio.
1: Ma
0: io
1: scusa,
0: c'ho una spalla che non serve a niente. Non si ricorda manco perché ho iniziato a parlare degli attori.
1: E perché
0: oggi ce l'ho con te, cioè non...
1: Perché mi stavi dicendo qualcosa riguardo me.
0: Ah, allora, perché l'ultimo film, il corvo del corvo, come
1: vedi,
0: si chiama?
1: Il corvo.
0: Oh, vabbè, l'ho detto io adesso.
1: Stavi dicendo una cosa a me e poi tu ti sei ricollegato.
0: Vabbè, non serve a niente. Allora,
1: grazie.
0: No, non ti sei collegato, me lo sono ricordato. Il prossimo film, Il Corvo, sai che c'era Brandon Lee che poi è morto,
1: sì.
0: Così quella. Hanno deciso di farlo fare a Ugo. Adesso tu non lo sai, mi è arrivato un vaglia ieri.
1: Ma quale vaglia?
0: Dalle poste.
1: Dalle poste.
0: È arrivato un vaglia. Il prossimo attore è Ugo Palmisano, del Corvo 6. Hanno fatto il Corvo 1, 2, 3, no?
1: Ah, non lo so quanti ne hanno fatti.
0: 4, 5, 6, facciamo il sesto, tu farai il sesto. Il sesto corvo, ragazzi, quindi ti vogliono bello cattivo, aggressivo. Mamma, sai che i corvi cioè, non si limitano a covare rancori, ma odiano proprio in generale tutti. Cioè, proprio il corvo è un animale cattivo, proprio. Cioè, se è un passerotto, una rondine, qualsiasi, gli fa un dispetto, cioè, quello si innervosisce per tutta la vita, te insegue.
1: Cioè,
0: una roba. Mai avere un battibecco con un corvo, ragazzi,
1: ma
0: perché
1: come
0: veramente.
1: Fai? Come fai? Ma, scusate,
0: andiamo avanti. Non la

0: meglio avere battibecchi col corvo, capito?
1: Battibecchi, sì.
0: Vabbè, lascia stare.
1: Che corvo, c'è la pubblicità, corvo 1 o corvo 2?
0: Sì, vai, corvo 2. Oggi veramente mi stai dando.

0: Do fastidio, te lo dico. E vabbè, cioè preferisco quasi Achille oggi, veramente. Cioè, allora andiamo in pubblicità, dai, mi ha rovinato anche la battuta.
1: Ma quale battuta?
2: Tavolo
3: show
4: su Studio Più.
5: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: La canzone è offerta da Pasticceria Riccardi Bressan Bottorone. Cannoncini per tutti gli usi.
1: Scusa.
0: Bella, è bella, ragazzi. In questo giorno di follia mi viene voglia di spararmi dei cannoncini in vena. Oh, stamattina sai cosa ho fatto? Tanto la canzone è bella, però insomma dopo un po'... Vabbè, allora, stamattina sono andato al bar a prendermi un cappuccino, a un certo punto io leggo la gazzetta e bevo il cappuccino contemporaneamente. Allora, cosa ho fatto? Mi ha portato la ragazza, mi ha portato il cappuccino, mentre sfogliavo la gazzetta me l'ha messo proprio mentre stavo sfogliando. E una pagina è finita sulla schiuma del cappuccino, quindi due cose drammatiche sono successe. La prima, che tutta la schiuma sopra, che è buonissima, non sono riuscito a mangiarla. E la seconda, ho dovuto leccarla sulla gazzetta. E la seconda è che era proprio sull'articolo che mi interessava leggere, quindi non si è letto, non l'ho letto quell'articolino lì. Vabbè, comunque, l'articolo, una foto, io leggo le foto.
1: Come leggi le foto?
0: Vabbè, leggiamo i titoli a lettere cubitali e le foto, basta, non è che andiamo a vedere l'articolino piccolino. Ma che, a chi interessa? A nessuno. Pensa che non legge nessuno. Poi, ma tra l'altro non è neanche italiano, penso che sia turco, inglese, ma francese, tanto gli italiani non la leggono. Il filetto della gazzetta non lo legge nessuno. Allora, mi è arrivato, aspetta un attimo, mi stanno chiamando. Non è che quella dei... Ah, quella dei braccialetti, ragazzi, oggi dobbiamo chiamarla perché quella si sta innervosendo. Pronto?
2: Ma il mio mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà. Dalla mia bocca canteranno le stelle. Canteranno le stelle. All'alba
1: tutta proprio.
2: Vincerò. Buongiorno Cattavolo, buongiorno Ugo.
0: Buongiorno. Ciao. Bocelli, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Dove sei in tour? In Cina? Dove sei? In Giappone oggi?
2: No,
0: dove
2: no,
0: sei?
2: Nella Bassa Mantovana.
0: Ah, Bassa Mantovana, va bene. Allora, ti verremo.
2: Tra le nutrie,
0: ti verremo a trovare.
2: Va bene.
0: Grazie, grazie per la dedica, grazie veramente. Gentilissimo. Grazie. Beh, bella persona. Ci ha dedicato una canzone. Allora, mi è arrivata una lettera per te, è arrivata proprio alla redazione. Aspetta, c'è un altro cantante forse, vediamo qua. Pronto? Oh, pronto?
3: Se mi lasci non male.
1: Sì, vabbè.
3: Se mi lasci non male. Se mi lasci non male. Se mi lasci non male.
0: Ciao fratello, è andato.
1: Ma che senso?
0: Non ha neanche salutato. Allora, SOS mattina, salvateci dal giorno della marmotta di Ugo. Cara redazione di Radio Studio Più, vi scriviamo con tutto l'affetto che si può avere per qualcuno alle 5.45 del mattino, ma siamo arrivati a un punto di non ritorno. Vogliamo bene a Ugo, davvero è ormai uno di famiglia, ma è proprio per questo problema. Ogni mattina, con precisione di un orologio svizzero, ma molto più rumoroso, ci massacra con le stesse identiche parole e la stessa playlist. Abbiamo imparato le sue battute a memoria, meglio delle tabelline, e le canzoni ormai le conosciamo a memoria, anche sotto la doccia, nel sonno e probabilmente anche in altre. Andiamo avanti. La nostra proposta per la pace del mondo e del nostro risveglio, visto che vogliamo dare una rinfrescata all'alba, perché... non passare il testimone ad Achille, chiediamo ufficialmente che sia lui a prendere il comando della console al mattino presto. Dateci un po' del suo sound, della sua energia, e soprattutto in quel cambio di ritmo che ci serve per scendere dal letto senza traumi. Vabbè, allora,
1: io sono d'accordo, facciamolo venire.
0: Allora, il problema di Achille l'avrei già sostituito, Ugo. Il problema di Achille è che lui praticamente arriva qua verso le 7:30.
1: No, ma fallo venire,
0: non ce la fa, non ce la fa. Ma come fa? Che si deve svegliare alle 3 di notte.
1: C'entra.
0: Allora, apriamo le proposte. Se qualcuno vuole dare dei consigli a Ugo per cambiare il suo sound, il suo modo di essere la mattina, lui è disponibile.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Tu sei disponibile a cambiare?
1: Sì, a cambiare orario proprio.
0: No, a cambiare mood, parole, cose.
1: No, proprio stamattina non ho detto nulla, non so a cosa si riferisce lui.
0: Vabbè.
1: In generale può essere.
0: Generale. Dici sempre le stesse cose, magari, non lo so, io non ti ascolto la mattina,
1: no,
0: perché
1: io
0: dormo.
1: Racconto delle storie, faccio delle roba, evidentemente non gradisce questo ascoltatore.
0: No, non gradisce.
1: Però ne prendo atto sicuramente. Grazie mille, le darò comunicazione, le darò risposta.
0: Ok, vabbè. Mamma mia, ragazzi, ma questa gente è cattiva con Ugo Parmesano. Che
1: no,
0: io ti
1: giusto.
0: Sento mattina presto, pum pum pum pum, due cannonate, fortissimo. Perché gente così cattiva?
1: Ma non so, forse ma non gli piace.
0: Gelosia?
1: No, ma non è gelosia.
0: Vorreste stare al posto di Ugo?
1: Ah, boh, ma sicuramente.
0: Vorrei passare un po'. Tenis, sì, cazzo vuoi? Tu non sei troppo buono, tu devi dire che cazzo vuoi?
1: No, non sono così, tu sai.
0: Fate cazzo. Cioè. Ciao Andrea, ieri ho fatto, aspetta il sesto figlio, mia moglie, sesto figlio, o sei miliardario o sei scemo, cioè non c'è un'altra spiegazione, cioè mi viene male solo a pensare, io ce n'ho una ragazzi, mi basta, mi avanza ragazzi alla grande, ma sei figli ragazzi, cioè, sono sei cartelle, sei cartelle esattoriali, cioè non... Alcuni pompieri inglesi rischiarono. Io non so, riesco a leggere. Eppure è scritto anche in grande. Ho sempre avuto questo problema della lettura fin da ragazzino. Vuol dire che non so posto, io non so accento, no? Ma fin da ragazzino ero un po' dislessico, un po' balbettavo, un po' macello. Cioè,
1: avevi altro?
0: Sono un po' migliorato, ma leggermente. Poi, no, col dolce vita riesco a leggere bene.
1: Ma
0: senza
1: che
0: c'entra? Non lo so, forse perché mi stringe la gola.
1: No,
0: lo so, forse prima di morire leggerò bene, che ne so. Le ultime parole le dirò benissimo. Dai, dici l'ultima cosa, andatevene tutti a fuoco, capito? Me uscirà proprio. Alcuni pompieri inglesi, il pompiere inglese, sai com'è vestito il pompiere inglese, no?
1: Beh sì, ha la casacca rossa, con il caschetto nero, l'elmo nero, la luce.
0: L'elmo che va in guerra.
1: No, si chiama l'elmo.
0: Ma quale elmo? Il caschetto.
1: Il casco,
0: sì, da nava. Alcuni pompieri inglesi, comunque non è arancione.
1: Come no?
0: Ma no, il pompiere
1: inglese. Di che colore?
0: Ma che ne so, non lo so, però non può essere. Sai che la polizia è in vari paesi è di vestire in modo diverso, no?
1: Ma sono neri.
0: Ma che neri?
1: Ma la polizia americana è vestita di nero.
0: L'americana, quelli italiani?
1: Quelli italiani, i carabinieri di nero, la polizia di grigio e blu. La finanza grigia.
0: Vabbè, lascia stare, non...
1: questi sono i colori!
0: Sai chi comanda di più tra i carabinieri e la polizia?
1: Non lo so, non lo
0: voglio... I carabinieri. Spostare.
1: Come i carabinieri?
0: Sì, se per esempio arriva un ladro, no, a casa tua, tu chiami, arriva la polizia, e poi arrivano i carabinieri, se il poliziotto ha arrestato il ladro, il carabinieri dice, lo prendo io, comandano loro,
1: Ah, non lo sapevo.
0: Ah, non lo sapevo,
1: no,
0: io.
1: Non lo sapevo.
0: Vedi? Adesso li guarderemo anche con più... Magari ho detto una cavolata, però me l'hanno raccontata così. Io la racconto così come me l'hanno raccontata. Vabbè, comunque, ragazzi, ciao Pepo, te voglio bene.
1: Chi è?
0: È quello che mi ha raccontato sta cosa.
1: Ma chi è?
0: È un mio amico. Pepo. Allora, alcuni pompieri inglesi, non so come sono vestiti. Comunque, c'è la foto. Cioè, hanno la casacca come quelli che fanno le multe, quelli ausiliari, quelli mortaggi, quelli che non sanno che, quelli che non hanno un ruolo nella vita. Quelli non hanno, non
1: dai,
0: quelli lì. Io gli voglio bene a tutti, ma l'ausiliario no. Allora sei infame, sei come un corvo, sei un corvo, cioè della serie veramente, cioè non è, sei un poliziotto, sei un carabinieri, sei un vigile, no, e allora che vuoi da me? Cioè sta casacca, come si chiama?
1: La pettorina.
0: Ma quale pettorina? Fluo, come si chiama? La casacca fluo, sei fosforescente, mi fate schiacciare meglio di notte, vai sulla statale, vai con sta casacca che te piamo tutti, finché non sbalzi fuori dall'autostrada, che ne so, in un altro paese, perché... Ma io non lo so, ma perché dove vai con sto blocchetto? Dove vai la mattina? Ma sta a casa, stai a casa, fai le multe nel tuo quartiere, stai lì e fai le multe, così la gente te mena, fai le multe a quelli del tuo condominio, per vedere se fai le multe lì, sotto il tuo condominio, e poi sono stato io, ti smontano casa. Alcuni pompieri inglesi rischiarono di morire per salvare dei maialini da un incendio. Pensate, l'amore per gli animali in questo caso, no? Cioè, hanno rischiato addirittura la morte per salvare dei maialini da un incendio. Sei mesi dopo, il proprietario della fattoria gli mandò dei salami fatti con quei maiali per ringraziarli. Cioè, questa è veramente... Questo è il senso della vita. Questo è il vero senso della vita. Fa tristezza. Però quando gliel'ha scritto, gli ha scritto proprio, oh, grazie che avete salvato i maiali, sociali. Guardate che salami che sono usciti fuori. Fantastici. Grazie di cuore. Pensa uno che dice: si è fatto un coso, un culo. Cioè, ha rischiato la vita per salvare i maiali. Gli sono arrivati i salami. Cioè, una roba fuori di testa. È un po' come il matrimonio, no? Cioè,
1: dai,
0: beh, sì, se tu la ragioni, tu te fai. E poi la moglie te fa le corna. E dici: ma poi ho fatto. Cioè, non sono andato con quella, con quell'altro. E poi tac. È una roba. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Sono cose che non potete capire. Non,
4: Andrea.
0: Non possiamo capire, neanche io posso.
5: Studio più. Right about
0: now. Oh, questa è bella, non dire niente su sta canzone. Che questa ci

0: Se sente, se sposti il microfono, se senti!
1: Non pensavo, perché pensavo che fosse ancora giù la banda.
0: Metti le cuffie, metti le cuffie. Ma ragazzi, ma è un disastro d'uomo! Metti le cuffie, banda! Prima di prendere lo sgabello, infila le cuffie!
1: Sai che devo fare il coso, e allora ho detto le metto da.
0: No,
1: no, perché ho visto
0: che
1: tra poco c'è la pubblicità.
0: Ma se ti metto un faro in bocca, c'è un riesca a vedere che c'hai dentro, perché qualcosa c'hai, capito? È rimasto qualcosa.
1: Ed è come il pesce, sai che c'è quel pesce che abita negli abissi.
0: Metti la cuffia, andevi parlare. Metti la cuffia e parla. Non serve a niente, non servite a niente voi due.
2: Lo so.
0: Ma manco per una grigliata, non servite a niente. Sai quando si griglia, no? Si griglia, chi vuole il pesce, chi vuole la salamella, chi vuole questo. Poi c'è un pezzo nero, tutto nero, che è rimasto lì 7-8 ore abbrustolito, tutto, è praticamente nero. Dico, chi vuole questo? E tutti dicono, ma che è? Non lo so, no, lasciale. E quindi ti rimettono sulla griglia e mori lì, nella carbonella. Voi siete quei cosi là, quei cosi neri. Ce l'hai le cuffie?
1: Eh sì.
0: Ok, adesso io sposto il microfono e tu mi dici se senti rumore. Si sente?
1: No, non le sento.
2: No, senti. No, perché non è collegato, Andrea.
0: Guarda, anche piccolo.
2: No, Andrea, si deve collegare ancora.
0: Se senti?
1: No, non lo sento.
0: Da fastidio, okay?
1: Ma non lo sento.
0: Qualsiasi spostamento, guarda, piccolissimo.
2: Andrea, non lo sente, non c'ha le cuffie collegate.
0: Stai zitto!
2: Ma ti sta prendendo in giro.
1: Non le sento perché non sono attaccate.
2: Te l'ho cretino. Detto io.
1: Ma perché, perché sai che...
0: Oggi me ne vado, eh. Io vai meno e me ne vado. No. Prima vai meno e poi me ne vado.
1: Perché sai che io...
0: Anzi, menatevi voi che me faccio meno fatica.
1: Sai che adesso dovrei inserire lo sdoppiatore, quindi se inserisco lo sdoppiatore...
0: Sei fastidioso, veramente. Ma come fa tua madre? Io voglio sapere come fa tua madre. Ma quella santa donna, ma dentro casa c'hai 45 anni, ma fatte una vita.
1: 42.
0: Ma uguale, sei vecchio, sei rincoglionito.
1: No, non sono mica vecchio.
0: Sei. Ma come fa tua madre? Ecco, un tuo fan, spero che ti insulti. Non volgarità, ma insultatelo, pronto? In due! Due bambini, fatti in culè!
1: Ma a me piacciono i bambini,
0: Lo so, anche a loro piaci. Vabbè, metti ste cuffie.
1: Ma sai che devo togliere il tuo
0: Dai, dov'è? Mamma, non ce la fa, ragazzi.
1: Non è che non ce la faccio,
0: cioè,
1: che...
0: Sì, la prima le cuffiette prima di inserire lo spinotto.
1: Il
0: motivo qual è?
1: Ma sì, o prima o dopo è uguale, no. Prima la cosa... Cambiando gli addendi, la suddivisione non cambia.
0: Ma sul fegato.
1: Lasciami stare. Che dolore.
0: Dai, fianco. Dai, fianco, stai zitto, cretino.
1: Che non ho fatto i costali.
0: Che fai? Che stai facendo?
2: Dov'è lo spinotto?
1: È lì sotto.
0: Mamma.
1: Tu l'hai staccato.
0: Dai.
1: Questo qui dentro. La tua cuffiettina.
0: La mia?
1: Qui dentro.
0: Vai, infila.
1: E adesso infilo il jack.
0: Mamma. Ma perché si fa un buco suo? Perché non ti fai un buco tuo? Perché ti fai un buco tuo dove inserisci la tua cuffia? Perché devi inserirti nel mio buco?
1: Perché sai che tu prima inserivi nell'altro buco e poi si vede che l'altro buco...
0: Ma non mi interessa, io non lo voglio a fianco, io non lo voglio nello stesso buco. Mi dà fastidio, mi dà.
1: Ma sei come messo il buco qua? Ce n'è
0: siediti,
1: uno.
0: Siediti.
2: C'è la pubblicità, Andrea.
0: Non la mando. Basta, mi avete fatto innervosire. Adesso c'hai le cuffie, dimmi se senti questo. Se sente?
2: Ma dipende.
1: Questo qua no, Mi hai fatto la flebo, mamma mia.
0: Mamma.
1: Guarda.
0: Allora facciamo così, mandiamo la ora, la flebo.
1: Che tu sia flebizzato, che ti flebizzino. Che dolore.
0: Ma un cazzottino gli ho dato.
1: No.
0: A me c'ha le braccia come coso, come si chiama?
1: No, ha parlato Mike Tyson.
0: Olivia, sai quella del braccio di Olivia.
1: Ecco,
0: c'ha il fisico di Olivia e le gambe di Nesta. Dai,
1: ecco, dai Ronnie Coleman.
3: Su Studio Più
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire.
4: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: allora,
1: grazie comunque.
0: No, siccome
1: siete due infami.
0: No, allora,
1: quell'altro che ride sulle disgrazie.
0: Allora, io dico solo una cosa, che tu c'hai un sacco di acciacchi, no?
1: No, ho bevuto l'acqua, mi è andata lì traverso.
0: Sì, vabbè, pensate. Vabbè, cioè, comunque, no, tossisci. Cioè, io da quando ti conosco tossisci. Cioè, io non c'è un'estate, una primavera, un inverno.
1: Ma può andare.
0: Confermami, confermami, no, se sbaglio.
1: Allora, scusate. Andrei,
0: lui tossisce.
1: Allora, siete due contro uno, io vi dico, mi è andata di traverso l'acqua. Ho tossito normalmente, okay, per una volta che tossisco.
0: Allora,
1: normalmente
0: dico io a Ugo,
1: siete tu un fan.
0: Allora, Ugo, io voglio bene, perché io certo voglio bene. Però c'ha un problema, che lui non riesce a, come si può dire, non... quando uno ha una realtà tutta sua,
2: vive in un mondo parallelo.
0: Vive in un mondo parallelo. Cioè, secondo lui, lui non sta mai male, non tossisce mai, non ha problemi di salute, sta bene. Però poi quando vieni in radio, infatti in tanti scrivono, ma ogni giorno ce n'è una, ogni 10-15 giorni c'è una malattia diversa. Ma sei tu che...
1: Non l'ho detto niente!
0: Ecco, vedi, vive una vita parallela. Secondo lui non dice niente, ma se io ti dico, io, che te voglio bene, lui te lo può fare, anche lui ti vuole bene, gli ascoltatori che ti vogliono bene ti dicono, ogni 10-15 giorni c'hai una malattia nuova.
1: Ma sei tu che mi chiedi che hai
0: ma
1: oggi?
0: No, la mattina, quando ti svegli in radio alle 5 dici, ragazzi, ho fatto fatica a dormire perché c'ho altri gemini.
1: Ma non ho detto niente!
0: No,
1: stamattina, te lo giuro su mio padre,
0: vabbè,
1: non ho detto niente.
0: L'hai detto ieri.
1: No, quando mi è successo l'ho detto a te. Dai,
0: a me. Vabbè, comunque, vabbè, vedi, vivi in un mondo parallelo. Cioè, secondo lui non le dice le cose, se le dimentica. Non so se c'è l'animale che fa le cose e poi se le dimentica. C'è un animale che fa, forse la iena.
2: No, non lo so, ti intendi una sorta di dimenticanza?
1: Ma ci mettiamo orpo, scacchia l'animale.
0: Allora, lui ha altri problemi, io ho altri problemi, ma io ne sono cosciente e consapevole. Ah, io dico sempre che parlo male, balbetto, c'ho la testa che...
1: C'è la gara delle malattie!
0: No, ma non è una malattia, la mia è proprio, sono nato così proprio, non è che... Però tu, se io sto male, dico, ragazzi, vengo, oppure sto a casa, oppure se vengo non è che dico, ragazzi, c'ho la polmonite, porca miseria, non so se c'ho c'ho il fiato corto, ragazzi, hai capito? No!
1: Io dovrei stare a casa, però perché vengo?
0: No,
1: perché vengo? Perché mi piace, cioè, insomma, sì, se no non so qualche nulla. Cioè,
0: però il problema è che non devi dire quello che c'hai, capito?
1: Ma non l'ho detto stamattina.
0: Che fai? Adesso fa la voce da piacione.
1: Non l'ho detto stamattina.
0: Vabbè, comunque, vabbè.
1: Vabbè, comunque, due contro uno. Domani mi porto qualcuno.
0: Andrea, perché non commenti quello sbruffone del tennis? Io non so, ragazzi, tante cose non le so, perché non è che seguo tutto. Cioè, non... Poi a me piace giocare a scacchi la sera, quindi non... Gioco a scacchi, da solo.
1: Anziano.
0: Poi mi giro la dama e faccio una volta il bianco e una volta il nero. Una volta il bianco e nero. Quando faccio il nero, dico, razzista, poi in giro se mi batte la regina. Andrea, ti è passata la polmonite? Vedi, la gente me l'ha chiesto.
1: Vabbè,
0: non
1: adesso...
0: lo so, ragazzi, non lo so. Poi andrò a fare la lastra di controllo e vedigo, insomma. Mi sento meglio, ora mi sento molto meglio.
2: Vabbè, ma si sente, cioè, nel senso che io sento.
1: No, è per dire.
0: Che fai, mi lecchi?
2: No, cioè, nel senso che confermo, perché tu magari...
0: Attenzione, c'è invece un complimento. Non è vero, questa mattina diceva che aveva mezza faccia paralizzata, lo vedi?
1: Vabbè, sì.
0: Lo vedi?
1: Due facce.
0: No, allora,
1: Batman.
0: Tu lo vedi che sei? Vedi, tu vivi in un mondo parallelo. Lui fa le cose e poi se le dimentica.
1: No.
0: Ci dice le cose e poi se le dimentica.
1: Era inerenza alle cannonate, siccome c'erano dei pezzi forti, io dico. Che sai che vi picchio, vi randello, vi dico, se dico queste cose, no? Vi picchio nei reni, sto pezzo c'ho la faccia mezza paralizzata, che vabbè, questi ora li approfittano e cavalcano l'onda.
0: Non
1: no?
0: È che li approfittano,
1: cavalcano
0: stanno
1: l'onda.
0: Dicendo quello che hai detto,
1: e l'ho detto,
0: allora,
1: perché riguardava le cannonate.
0: Ma se un
1: vabbè,
0: tuo
1: comunque, vabbè,
0: allora,
1: basta,
0: se
1: vabbè.
0: Un tuo amico ti dice, guarda che ogni
1: domani per rispetto niente cannonate, anzi, domani
0: ma lo che fa il corvo, fa
1: vengo
0: fa
1: alle 7 vengo alle 7:38.
0: Allora non puoi essere prendere dal sito. Se tu dici stamattina avevo mezza
1: era
0: faccia
1: inerenti alle cannonate, ma non era inerenti al fatto che ho la nevralgia.
0: Ugo, non giurare che stamattina hai detto che non avresti parlato perché avevi male. Vedi? Un'altra, vedi che
1: vabbè.
0: In un'ora quante volte hai detto che stavi male?
1: No.
0: 3-4 volte. Ma come no?
1: No, vabbè.
0: Allora,
1: siete abbastanza. Raga, io.
0: Allora, noi questo è un programma verità. Allora, noi ci diciamo le cose, ci insultiamo in diretta, parliamo in diretta di quello che c'è. Non c'è un fuori onda, anzi, questo è il fuori onda. L'onda dovrebbe essere fatta da altre persone più brave. Noi, questo è il nostro fuori onda. Allora, se la gente dice così,
1: mi appello al quinto emendamento.
0: Quinto
1: emendamento.
0: Dillo, chiedi a lui che è quinto.
2: Voleva dire il quinto emendamento.
0: Elemento, sì, va
1: bene. Bruce Willis.
0: Allora, ragazzi, torniamo a bomba sul problema di Ugo, poi parliamo dei tuoi. Allora, il tuo problema qual è? Non puoi condividere tutte, perché se uno c'ha una malattia ogni tanto va bene, ma se tu c'hai ogni 10-15 giorni una malattia e diventa imbarazzante, malattie imbarazzanti, fai il programma malattie imbarazzanti, allora ha un senso, ma non puoi parlare di cannonate e poi c'ho il trigemino che mi frigge,
1: sì, vabbè,
0: ho mezza faccia paralizzata, non riesco a parlare perché c'ho la lingua in fuori, ho urlato troppo lì e non sento più la voce, c'ho i bozzi sulla schiena, mi hanno aperto di qua, mi hanno aperto
1: va
0: di
1: bene
0: là.
1: Verranno puniti,
0: no,
1: verranno puniti,
0: vedi, vabbè, andiamo avanti. aspetta, forse c'è un dottore pronto,
1: dottore della mutua.
3: Andrea! Ugo è falso, perché questa mattina Dario Adrenalina gli ha chiesto un consiglio per la nevralgia che aveva sul viso.
0: Ecco, vedi, lo vedi. Grazie, fratello.
1: Sì, vabbè.
3: Ciao.
0: Allora, lo vedi?
1: Ma Dario Adrenalina scrive tutti i giorni, questo fa l'infermiere.
0: Sì.
1: Ma non sento, mi servirebbe l'adrenalina, l'ho fatto come battuta.
0: Sì, però ho detto ogni pretesto è buono per dire della tua malattia.
1: Ma no,
0: allora,
1: ma arrendo.
0: Ma non è che t'arrendi, vedi? Oh, lui è talmente testardo, è talmente proprio che anche di fronte all'evidenza, cioè tutti che ti scrivono sta cosa, sparata al cinghiale e dice sempre delle sue malattie e anche detto che aveva la nevralgia. Vedi,
1: no, allora basta!
0: Tutta la gente
1: negare fino alla morte!
0: Pronto!
1: Nato
4: che fastidio. Che fastidio.
0: È Fabio di Fibra.
1: Fabri Fulma, ma non è lui.
0: Vabbè, comunque, cinghiale, c'è da dire una cosa. Allora, o te metti su un piatto di pappardelle e la fai finita, però veramente io la prossima volta che te sento che uno che mi scrive, perché poi mi scrivono a me, ma sulla mia cosa privata, sulla radio, ma sai quanti messaggi mi arrivano?
1: Ma perché non
0: si
1: faccio
0: sempre
1: cazzo,
0: le stesse cose, che c'ha le malattie, che per i bambini, e basta, Andrea, c'ho mia moglie, c'ho mio marito che se la lamenta sempre, ma possiamo sentire una radio che si lamenta sempre e ci hanno ragione.
1: Vabbè, allora va bene, ok.
0: Allora è un dato di fatto.
1: Sì, va bene.
0: Prendi coscienza, se te va, se non te va, continua ad andare così e la gente ti continuerà a insultare.
1: No, no, ma infatti non mi insulterà più da domani.
0: Stai a casa allora.
2: Ma poi, tra l'altro, lui avrebbe il punto di riferimento della gioia.
0: Aspetta. Pronto?
3: Andrea!
0: Ciao!
3: Digli a Ugo che non è solo lui che ha problemi. Quelle persone che sono state investite non hanno problemi più grossi dei suoi.
0: È meglio
3: che si va a impiccare lui,
0: Porca miseria, questo è cattivo, Questo è cattivo proprio!
1: Non gli rispondo neanche. Perché mi sto solo toccando le palle.
0: Noi scherzavamo, dai, non.
2: Comunque, volevo dire che Ugo potrebbe aggrapparsi praticamente alla sua dolce metà, la sua positività delle giornate.
0: Destra.
1: No, sono mancino.
2: No,
0: la sinistra allora.
2: No, facevo riferimento al cane suo.
0: Al cane suo.
1: Ringhio.
0: Ma tu sei italiano?
2: Sì.
0: Da quanto sei in Italia? Da quanto?
2: Allora, attenzione, io però.
0: Io ho cenato con dei ragazzi moldavi e rumeni. Parlano molto meglio l'italiano che te.
1: È diverso.
0: Ma proprio non c'è paragone.
2: Ma loro hanno studiato.
0: C'è proprio.
2: Ma è diverso.
0: No, hanno studiato in Moldavia. Moldavia si dice.
1: Moldavia.
0: In Romania. Poi sono arrivati qua a 20 anni, 30 anni, cioè, quindi c'è difficoltà, cioè, devi apprendere la lingua, devi parlare l'accento, così, non è facile, no? Non è facile. Parlavano bene, che io a un certo punto ho detto, ma scusate, ma devo chiamare un amico mio, pronto, Achille, no, perché mi sentivo io in imbarazzo, parlavo italiano, peggio io di loro, capito? Cioè,
2: ma perché loro studiano correttamente tutte le transazioni.
0: Sei incapace. dimmi, dimmi.
2: No, dicevo che lui si potrebbe prendere spunto.
0: Sì.
2: Prende come
0: dal cane.
2: Il cane, che è la sua energia positiva.
0: Sì.
2: E da lì magari creare, non so.
0: Il cane si lamenta. Si lamenta il cane?
1: No, assolutamente.
0: No, dice c'ho la prostata così. C'ho la, c'ho.
1: No. No, non mi ha detto nulla.
0: Al fine adesso non ti ha detto niente.
1: No, non ha scritto solo.
0: Allora non ha preso al cane, vedi? Non ha, ha scritto, gli ha scritto un messaggio.
1: Sì, sono messaggio.
0: Portami il pisciò. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, questa è una cosa. Adesso donne, le donne non sono tutte uguali, ci mancherebbe. Però questa fa capire un po' il senso della vita, no? Uomo, donna, matrimonio, fa capire. Ma non sono tutte uguali, ci mancherebbe. Regala un gratta e vinci alla fidanzata, lei vince 500.000 euro e sparisce.
1: Vabbè.
0: Sparisce. Cioè, lei è andata. Lui gli ha regalato un gratta e vinci, ha vinto 500 euro. 500.000 euro, 500.000 euro,
2: sì,
0: è sparita. Beh, sarei sparito anch'io.
1: Cioè,
0: nel senso, non è, adesso, la cosa drammatica qual è? Che poi si è resa conto che il gratta e vinci era uno scherzo che gli ha fatto il marito. È tornata indietro.
1: No,
0: è tornata indietro. Lui, allora lì capisci chi hai di fronte, capito? La prova del 9 è questa, la prova del gratta. La prova del gratta. Questa è la prova del gratta. Fatela anche voi. Dovete fare, amore, sai che ho 1 milione di euro, ti ho messo sul conto, se rimane lì, non va, che ne so, a Miami, scappa, allora vuol dire che uno scherzo. Mettete alla prova la vostra moglie, ma anche vostro marito, perché è la stessa cosa. Cioè, se... Tu mi capisci quando parlo?
2: No, no, certo. No.
0: Te stavi quasi addormentato.
2: No, no, no, no, è perché sono d'accordo su questa cosa qua.
0: Che cosa?
2: Su questo. Bisogna sul mettere alla prova i sentimenti. È la base. No, arabo. Io so ma fish mushkela in arabo.
0: Ma fate un culo.
5: Su Studio Più.

0: scusate se intervengo, però alle 6 ha detto che aveva il ginocchio bloccato. C'è pure il ginocchio.
1: No, assolutamente no. Queste sono
0: No, vabbè. Però tanti complimenti per te, Ugo numero uno, lasciate stare Ughetto, poverino, sicuro. Poveretto. Lasciatelo sotto al tetto.
1: Il messaggio è.
0: Una scritta: ti sei dimenticato del sedere sgranato. Non ha scritto sedere, però. Discepoli si vola. Sono le frasi che dico.

0: la canzone è molto bella, lei è Madonna se non sbaglio, no?
1: No, no,
2: è Madonna. Jennifer Lopez.
0: Jennifer Lopez, vabbè, uguale, insomma, non è... No, è uguale, però insomma sono so due star del mondo fatato, insomma.
2: Vabbè, che tra l'altro, sai che lei è Jennifer Lopez?
0: Ma l'achillite è una malattia, cioè riconosciuta come malattia o...
2: Vabbè, guarda che io, cioè, se fosse... Diciamo,
0: è qua, è qua, è qua. No, c'è una zanzara che sta girando. E siccome ha succhiato un po' del suo sangue, è andata via tutta storta. Andata via tutta... Allora, date un'altra colata, date un'altra colata. Ah, che ti addrizzi.
2: Però sai che lì, attenzione, ecco, volevo dare un suggerimento visto che arriva l'estate.
0: Sì.
2: No, differenza tra nelle zanzare.
0: La vuoi scrivere la frase? La vuoi scrivere?
2: Perché, cioè, nel senso, questa qua è pensata.
0: Vuoi scrivere la frase?
2: Ma no, la tento.
0: Stringi allora, stringi.
2: Differenziare le zanzare.
0: In che senso?
2: Nel senso che le zanzare, quelle grandi, sì, quelle grosse,
0: sì,
2: che possono intimidire di più, e uno pensa, che zanzarola, chissà quanto mi succhierà.
0: Vale anche. Andiamo avanti.
2: Non è.
0: No, non fate battute, siete veramente delle brutte persone.
2: No, è una finta zanzara, nel senso che non è una succhiatrice di sangue. Mentre quelle piccoline, quelle più piccoline, no, sono quelle più infingarde.
1: Allora, Achille, ti devo insegnare una cosa. Cioè, la zanzara.
0: Ma uno ha scritto la notizia del Gratta e Vinci, c'ha 6 mesi che tavolo, che ne so, 2 mesi. Me l'ha mandato adesso, me l'avete mandato. Ma che volete a me? Oh! Ma che, se mi mandate le notizie vecchie, mica è colpa mia! Mortacci tua, mortacci! Dimmi!
1: No, stavo correggendo Achille, perché le zanzare.
0: Tu ti puoi soffocare dentro un sacco di farina. Tu metti la testa dentro il sacco di farina e te fai chiude dentro. Capito? La testa, così, dentro il fate. 20 secondi e muori. Cioè, non... Se vuoi altri suggerimenti te li do,
2: Ma integrale?
0: No, sempre per morire.
2: No, però io però... No.
0: Vuoi morire sano, vuoi morire.
2: Fai, fai integrale.
0: Ma integrale, va bene anche integrale. Muori uguale, muori uguale. 30 secondi, vicino. Dimmi, che stavi dicendo?
1: Stavo dicendo, le zanzare, qualsiasi sia la dimensione...
0: Ma quando muori, donerai il tuo corpo alla grigliata degli alpini? Perché no... No, gli hanno chiesto se puoi... Andiamo avanti. Dimmi, dimmi, San Giovanni, dimmi.
1: Praticamente qualsiasi tipo di zanzare.
3: È bellissimo, preferito. Dai, dai, dai.
0: Questa è la fidanzata di San Giovanni. Come si chiama? La ballerina quella di Amici? Quella...
1: Non stanno più insieme.
0: Ah, non stanno più insieme.
1: Giulia, Giulia.
3: Sono Giulia, ma mi devo usare.
0: Parla un po' come te, Giulia. Basta, basta, andiamo avanti.
2: Vorrei conoscerla.
0: Dimmi. Senso,
1: praticamente la zanzara che succhia il sangue è solo femmina. È la zanzara femmina che succhia il sangue, i maschi no. Questo volevo dire, quindi a prescindere.
0: Questa
1: dalla
0: è una leggenda metropolitana che gira, ma non è così.
1: Allora, guarda.
0: Ma zanzara... chi è che va a vedere se c'ha il pistolino o la pistolina?
1: Lo dice la scienza.
0: Ma quale scienza? Ma lo scienziato si mette lì con la cosa lì a guardare.
1: Zanzara,
0: chi mi ha pizzicato? La femmina, la devi rincorrere poi. La devi rincorrere, trovare, a farla mettere sul lettino. Devi, con la lente di ingrandimento, devi guardare se c'è. Ma dai, ma che sta lì? Ma dai,
1: prova.
0: Cosa? Cosa?
1: Solo le zanzare femmine succhiano il sangue necessario per ottenere le proteine utili allo sviluppo delle uova. I maschi si nutrono solo di nettare. Le zanzare utilizzano
0: nettare?
1: Nettare.
0: Ma che le zanzare
1: maschio, sì.
0: Maschio.
1: Le zanzare utilizzano.
0: Ma che nettare, scusa?
1: Non lo so, non lo dice.
0: Nettare.
2: Il nettare è il fiore.
0: Ma che è fiore? Ma che è fiore?
2: Nettare, certo, il nettare è il nettare.
0: Franco Nettare.
1: Ma chi è?
0: No. Vabbè, andiamo avanti.
2: No, quello è il polline, sicuramente dei fiori. Nettare sa anche dagli alberi.
0: Lascia
2: stare. Dei vegetali, dei vegetali.
0: Sta zitto, sta zitto, da un pugno in faccia adesso.
2: Ma
1: questa è proprio quella che ci interessa. Le zanzare utilizzano un complesso apparato boccale per pungere e iniettano saliva che impedisce al sangue di coagulare. Ecco perché abbiamo prurito quando ci succhiano.
0: Non fate battute sulle zanzare, no, perché ragazzi veramente siete veramente no
2: io...
0: Hai sentito che ha detto?
1: Io sì,
0: ma che se fa la coda prima di no, sei veramente una brutta. Se lega le ali dietro, no. Sei da catturare e da battere veramente. Allora, a catavolo, ma c'è umidità nello studio, sento Achille che non parte. No, quello non parte mai, cioè non è mai partito.
2: Ma no, ma perché, scusa?
0: Andiamo avanti. Ragazzi, parlate delle malattie di Ugo, ma sono tutti problemi derivanti dal balbettare di Achille. Ma come fa a fare radio? Ce lo siamo chiesto in tanti.
2: Ma perché guarda che bisogna anche, ricordi sempre che nel mondo bisogna dare spazio anche a quelle verità che purtroppo non vengono mai evidenziate, capito?
0: Ti vuoi sparare sui piedi? Cioè, dopo sta frase non... No, che vuol dire?
2: Le minoranze, le
0: spezzate le gambe ad Achille.
1: Spezzate le gambe ad Achille.
0: Sparali sulle ginocchia, la gente ti vuole bene. Come mai stamattina non siete su WhatsApp? Ma chi l'ha detto questo?
1: Come su WhatsApp?
0: Allora, se non te va a te l'internet, perché t'hanno fregato, t'hanno buggerato, non è colpa nostra, non è che se non va a te non va a nessuno. Non va a te, perché sei sfigato e ti sei preso una compagnia che non funziona. Sto scherzando, chiaramente. Controlla internet. La canzone Dance è offerta da Sushi Ippon Bari.
1: Ma
0: non lo so,
1: che
0: non
1: sushi
0: è un sushi Ippon. Mamma, siete veramente non fate i complimenti, per favore, che non ce li meritiamo. Ma non lo dico per falsa modestia, lo dico veramente, cioè sono convinto proprio. Sparate al cinghiale. Catavolo, conosci un bravo esorcista? La mia ragazza si è svegliata con il ciclo stamattina, simpatica come un calcio. Andiamo avanti.
1: Andrea, aspetta, chiedo scusa, tra qualche secondo c'è la pubblicità, Andrea. Tra qualche secondo c'è la pubblicità.
0: Che bravo che sei. Sei veramente un professionista. Dimmi, Bruno, dimmi.
2: Mi è venuto in mente dopo che c'è da fare lo scherzo, c'è da continuare lo scherzo dei braccialetti.
1: Sì.
2: Dei portachiavi.
0: Non me lo puoi dire adesso che c'è la pubblicità, capito? Me lo devi ricordare dopo, quando siamo in fase di parlato.
2: Dopo te lo ricordo ancora.
0: No. Allora hai detto una frase che non serviva.
2: Perché?
0: Basta! Allora, sono in casa, devo scontare 3 anni ai domiciliari. Mi consigliate una serie TV lunga che si adatta a me? Grazie. Beh, un'azione di Holly e Benji. Tu ti guardi una sola azione di Holly e Benji e 6 anni, 6, 7 anni. Prima che segnano ci vogliono 7-8 anni. Stai tranquillo. Anzi, secondo me ti fai arrestare di nuovo per vedere il finale. Dove segnano? Mamma, ragazzi. Allora, ci fermiamo per qualche secondo. Fermati.
4: Su Studio Più.
5: Spot.
6: Secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
2: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
1: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi due presunti attentatori, due giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa due ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei quattro sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Il valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Cattavolo Show. When the bass gets bumping up in the club.

0: Aquele Seafood Phrases. A par daquilo, aquilo. Aquilo, chamo, chamo. A uma massa mar. A bossa, bossa, bari. Não na bossa mai le braghe. Solo per pisci. Andiamo.
1: Allora, facciamoci seri, ragazzi, perché questo è un programma serio. Lo diciamo perché magari qualcuno si è messo in ascolto in frequenza in questo momento. Ricordiamo chi siamo. Siamo Andrea Tavolo Show insieme a Ugo Palmisano e Achille Ferrari. Tre persone serie, serie, serie, serie. Serissimo. Allora, uno tra l'altro ha scritto, aspetta, l'ho perso, mannaggia, Ciccione Zanzarone, questo è tutto. Ciao Andrea,
2: sai che parlano delle zanzare, ho appurato la verità, ho visto la zanzara maschio.
1: Andrea, mi manchi quando imitavi uomini e donne, ma quando? Non mi ricordo.
3: Aziz, Andrea.
1: Ah, vabbè, ok, andiamo avanti. Cosa hai detto te? Non parlare mentre sto parlando, dai fastidio, dai.
2: No, non stavi parlando, stavi cercando. E hai letto Zanzarone?
1: Sì.
2: Nel leggere Zanzarone ho visto la zanzara maschio.
1: Achille è l'unico che non viene succhiato dalle zanzare, perché hanno paura delle malattie, cioè non è come succhiare un gin tonic, è uguale, non è. Achille lavora in radio grazie alle assunzioni obbligatorie. Sì. Vorrei chiedere alla zanzara che mi ha succhiato stanotte quando mi dà gli esami del sangue. Perché ti vedi che ha succhiato. Adesso puoi parlare.
2: No, ho visto sulla tendina.
1: Ugo ha ragione. Sono solo le femmine che succhiano, che pungono. Di zanzara, non fate cose. Dimmi, adesso puoi parlare.
2: Lì sulla tendina c'è una zanzara maschio.
1: Ah, l'hai riconosciuta perché piscia in piedi.
2: Perché effettivamente.
1: Dai, levati che ti voglio menare, levati.
2: No, ascoltami, effettivamente è grande, più grande di dimensione, però lo noti anche nel viso.
1: Sì,
2: praticamente.
3: Quale viso?
2: C'ha il viso,
1: certo, anche lei c'ha il viso. C'ha il viso, ma che sta a dire? Oh, ma lascialo parlare, sfogati. Oh. La mamma ogni tanto mi dice lascialo sfogare. È come la sabbia nelle vongole, va spurgato. Dimmi.
2: Nella zanzara femminile.
1: Nella zanzara femminile. Questo è italiano secondo te?
2: Scienza.
1: Parliamo la lingua.
2: Usiamo parole scientifiche.
1: Dai, andiamo avanti.
2: La femmina.
1: Ah, c'è il mio un frate, mio amico frate. Sì, un mio amico frate che si è fratturato un braccio. Ah. Fratturato.
3: Mamma mia, ti prego.
1: No, saluto. Ciao Mario, ciao. Oggi sei fratturato. Dimmi.
2: Chissà questo fratturato quando.
1: Ha scritto sei un cretino, cavolo. Lo so, amico mio, lo so. Dimmi.
2: Chissà.
1: Ma guarda che bello andare a giro con un amico frate. No, è bello perché le donne ti guardano anche con un fare diverso. Anzi, se stasera vuoi uscire, te vesti da frate, io mi vesto da Robin Hood. Secondo me non stavo, cioè, potrebbe essere tu te vesti da serpe,
3: da serpe.
1: E il serpente sì. Parli come il serpente, ma che fai, è calato nella parte.
3: Andrea, c'è il blocco corto
1: e chi se ne frega, però è rotto i maroni, certo. Dai, allora facciamo così, ci andiamo a prendere un sushi e torniamo. Va
3: okay,
1: bene,
3: dato, va bene.
1: Sushi, alle 8:10 non è male, ragazzi. Un bel nigiri.
4: Andrea
5: Tavolo
4: Show su Studio Più.
5: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Quello. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strade escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: cantante è di Lecco, lo sapete, sì.
1: Ma è di Lecco, veramente.
0: Ma chi? Non sapete le cose.
1: Bambole,
0: bambola! Bambole. Mi piacerebbe essere una bambola.
2: No.
0: No, come no, dai. Bambolotto, dai.
2: No, ma in che senso?
0: A me non le prendono in mano, ci giocano un po', capito?
2: No, ci dovresti essere.
0: Lascia stare, non era una battuta,
2: no? Uno
0: non, non devi parlare.
2: No, ce ne dico io.
0: Ti regalo un buono per un ristorante sushi, Melo Sushi. Cioè proprio. No, veramente è un buono. Ci hanno mandato.
1: Sushi.
0: Mi hanno mandato. Esiste veramente una catena di sushi, Melo Sushi. Cioè, veramente la fantasia, ragazzi, incredibile. Grande. Ok, c'ho un buono per te.
2: Per il coso o per il. Per
0: lascia
2: il...
0: stare, lascia stare. No. Ma cos'è che non capisci?
2: No, perché
0: prima parla... strappare le unghie in diretta, per favore.
2: Oh, ma dolore.
0: Ti facciamo la fioretta in testa. Allora, nelle Marche e provincia di Macerata non si sente male e cambia si sente male e cambia la frequenza, la radio cambia macchina, probabilmente è la tua macchina che non funziona. E a proposito di macchine, ma dico io, no? Ma dai! Come si. Dai!
2: Abbiamo lui?
0: No, no. Volevo fare un'altra cosa. volevo dire, ma. stai già a ridere, Dimitri. No, è fortissimo, sei imbattibile, veramente.
2: No, io volevo.
0: Stavo preparando tutto un. Aspetta un attimo. C'è uno che mi sta chiamando. Aspetta un attimo. Pronto? Pronto?
3: Solo una.
0: Allora, scusa.
3: Informazione di servizio.
0: Sì.
3: Io ho 15 anni che vi seguo.
0: Sì.
3: Ed è vero, stamattina vi siete spariti completamente anche a me.
0: Ho dovuto
3: riallacciare tutto il sistema con Google Play e mi chiedevano il numero più 39. È 15 anni che vi seguo ed è sparito tutto. Quindi se qualcuno interessa deve rifare tutto.
0: Ok. Ma dove abiti tu? Dove abiti?
3: A Rezzato.
0: Rezzato. Ok, sì. Ma ti è sparito tutto cosa? In televisione o sull'app?
3: No, sull'app.
0: Ah, sull'app è sparito tutto.
3: Io vi seguo tutte le mattine da 15 anni.
0: Quindi c'è una malattia lunga, insomma.
3: Interagisco. Okay. Stamattina non c'era più il vostro numero, non c'era più WhatsApp.
0: È colpa di Achille.
3: Ecco chi è stato. Porca di quella miseriaccia ladra.
0: Brava, che brava. Non è che non la lascia. Grazie, amore, ti mando un bacio.
3: Anche a voi un bacione.
0: Ciao.
3: Ugo deve rimanere.
0: Ugo deve rimanere. Morto, ma deve rimanere. Grazie. Tra a proposito di Ugo, hanno detto anche che aspetta, ne hai detta un'altra
4: per eliminare Ugo.
0: No, che lui si lamenta sempre di tutte le malattie che c'ha. Ne hai detta un'altra stamattina, no, perché non si ricorda lui. Ne hai detta un'altra, aspetta,
1: sentiamo.
0: Aspetta, cos'è che ha scritto? Guarda se lo vedi.
2: Gli batteva.
0: Ieri mattina Ugo ha detto che gli batteva l'occhio.
1: No, non è vero, assolutamente no.
0: Vabbè,
1: ieri
0: non si ricorda quello che dice.
1: Ora sono battute perché tu li hai stigati, no, sai, no. Che poi ridono e scherzo.
0: Probabilmente tu, come non ti ricordavi quello che hai detto stamattina, tu non ti ricordi quello che dici. Perché allora è un po' come marito e moglie. Dimitri, correggimi se sbaglio, tu sei fidanzato, no?
4: Sì, allora finché mi vedi con la barba.
0: Sì, vuol dire che sei fidanzato, perché a lei piaci con la barba.
4: Nel momento in cui tolgo la barba, o mi ha scaricato, come spesso fa,
0: sì.
4: O lei ha deciso che io me la devo tagliare.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi tu non conti niente.
4: Esattamente.
0: Okay, che outing, fai? Che stai facendo?
1: Vado in silenzio stampa.
0: Ah. Ma vedi che staresti anche meglio con un occhiale un po' più figo. Cioè gli occhiali da ragioniere del catasto.
1: Ma ragioniere che sono questi, li fanno dagli anni 60.
0: Appunto, degli anni 60, voglio dire. Dai, un po' di colore, un po' di cose. Vabbè, no, non riesco a guardarlo così, veramente. Sembra un altro. Ridagli gli occhiali per fuori. Ridagli gli occhiali.
2: Sembra un po' Jason Statham,
0: Chi?
1: Bravo,
2: mi potrebbe sembrare Jason Statham.
0: Bravo. Jason Strano sembra. Jason Strano, no, Jason Statham. Stai zitto. Ma voi gli dai pure ago, Ah, che filo gli dai. Potrebbe scusate, c'ho un raspino. Potrebbe
2: vuoi
0: essere
2: un massaggio? Vuoi un massaggio?
0: Fatto, a posto.
2: Te lo lubrifico.
0: Ma massaggio alla gola mi fai.
1: Alla gola,
0: cos'è? Strozzame voi.
2: No, proprio pensare ci sarà creeranno in futuro. Meccanismo per massaggiare.
0: Che stavo dicendo? Non mi ricordo niente. No, degli uomini e delle donne. Tu hai detto una cosa.
2: Allora, stavi dicendo, lui stava parlando per quanto riguarda la barba.
0: Sì,
2: che
0: sì.
2: Lui ha la barba perché è fidanzato. E se lo vedremo senza barba.
0: Sì, questo me lo ricordo anche se lo dici scimpio più veloce.
1: Stavi parlando, Andrea, la stessa cosa che succede tra uomini e donne, poi ti sei rifermato
0: ma,
1: lì.
0: Ma riferimento a cosa prima? Che di che parlavo?
1: All'essere scaricato, perché
0: no, lui... no, prima di che parlavo? Ieri mattina Ugo ha detto che gli batte... No, c'è
1: dai,
0: vabbè, niente, ragazzi.
2: All'occhio! Sto facendo niente.
4: Dicevi che lui non si ricorda delle cose che dicono, quindi poi
0: attaccato. Ah, ecco, vabbè, andiamo avanti. Io vi vedo dai social, in che senso?
2: Nel senso che lui attraverso...
0: Allora, tu, non so cosa fai, però tu quando ti avvicini al microfono probabilmente fischiano le cuffie perché c'hai le cuffie messe male.
2: Ma no, è impossibile, questa qui è sempre a destra. Questa qui è sempre a destra. Questa qui dove c'è.
0: Vedi, l'hai tolta.
2: Certo, perché l'ho tolta. L'ho tolta e quindi è uscito l'audio dalla cuffia.
0: Perché? Mi aiuti a picchiarlo? Perché si agita come con le zampine, così,
1: le
0: no?
1: Zampine.
0: E mi dà fastidio perché le sbatto contro le ossa. Se tu me lo tieni fermo, gli do 2-3 pugni in faccia.
2: No, prima gli hai fatto la flebo,
0: Madonna, che fastidio!
2: Mamma mia! Attento! Vabbè, tanto io qua c'ho i muschi sulle gambe.
0: Che sei?
2: C'ho il cosciotto io,
0: Possiamo andare avanti, per favore.
2: Tu non l'hai, cioè, fratello.
0: Basta! Fastidio!
2: Tu sei la rana quando nuoti. Non ti mette le
1: la rana.
0: Che stai dicendo? Ma che sta dicendo?
2: Mi sono venuti in mente.
0: Eh?
2: Mi sono venuti in mente le tue gambe, no?
1: Allora. Parliamo di macchine!
4: Allora, io vado radio DJ, c'è un'altra radio.
0: No,
4: DJ.
0: Allora, Dimitri, lui fa palestra. Da quanti anni fai palestra?
2: Allora, ascoltami, tu non mi faccio dire. Culturismo!
0: C'hai il fisico di Olivia, cioè non è, adesso si spoglia, adesso se, no, vabbè, dai.
4: No, ragazzi. È rimedio vestito.
1: Allora, no, Andrea, scusa, ma dallo schermo, sono grinze quelle?
0: Quali?
1: Sono grinze?
2: Ma che cosa stai dicendo?
0: Già le rughe invece.
2: Ma allora, dai!
0: Siccome lui.
2: Ma cosa?
0: Vieni qua.
2: Guarda in TV.
0: No.
1: Sono grinze.
0: Allora, scusa.
1: Sembra un lenzuolo piegato male.
0: Sì. No. Allora, siccome.
2: E ammetto che non sono in forma.
0: Ma si vede. Senti.
2: No, si vede.
0: Allora, possiamo parlare di cose serie per fuori. Mettiti la maglietta. Allora, lui non c'ha la fronte. Hai visto che non c'ha la fronte? Allora, le rughe invece che qua. Gli spuntano.
2: Ma no.
0: C'ha le rughe sulla pancia. Invece di averle in fronte, perché non c'è spazio, gli arrivano sulla pancia. Allora, vabbè, ognuno c'ha le rughe dove vuole.
2: Sì.
0: Comunque le porti bene le rughe sulla pancia.
2: Si chiama jealousy.
0: Sì, vabbè, io non c'ho le rughe sulla pancia.
2: Là dove uno non può arrivare è jealousy.
0: Ma lascia stare. Se me spoglio dei cappotti.
2: Ma
0: allora.
2: Ma che mi ricordo, l'ho visto nudo,
1: È lì che devi aver paura.
2: Ma lì non c'ho mica. Lo ammetto.
0: Cosa? Ma non parliamo di cose che non puoi avere. Allora,
2: lì non c'è confronto.
0: C'è Dimitri, ragazzi.
1: Dimitri,
0: ma possiamo parlare di macchine o no? Veramente, ce n'è veramente. Mettiamo il jingle. Aspetta, c'è uno che sta. sta vomitando. T'ha visto lui. Pronto?
5: Andrea?
0: Pronto?
5: Achille ha le rughe sulla pancia perché sta sempre piegato a 90.
0: Ciao fratello! C'ha ragione! Vivo Senegal!
1: Jingle, Andrea!
0: Stavi
1: dicendo del jingle.
0: Ora mi ricordo di cosa stavate parlando. Adesso vi dico che. E basta, è andato.
1: Ma che discorso, scusate.
0: Da quando vi conosco vado in terapia più felice. So di non essere da sola. Vedi, gente. Insomma, siamo. Come si dice?
2: Terapeutici. Curapeutici.
0: Curapeutici. Tu sei in curapeutico. Andiamo avanti. Parliamo. Allora, mettiamo il jingle, ragazzi, perché altrimenti non ne usciamo oggi.
6: Studio più presenta One Day Sponsor 3 minuti con
1: Garage del Garda, ed è qui con noi già da un quarto d'ora Dimitri Russo. Ciao Dimitri.
4: Ciao, ragazzi.
0: Allora,
4: ciao.
0: Voglio rassicurare tutti quelli che dormono male che a Barcellona si sente e si vede bene dall'app, quindi
1: c'entra
0: se l'asino si nasconde tra le alci poi viene scoperto e questa è una cosa. Andiamo avanti. Allora, parliamo di cose serie, parliamo di macchine. Abbiamo un sacco di problemi di queste ma perché fischia la cuffia, però?
2: Abbassatela,
0: ma dai fastidio, ti rendi conto che dai fastidio? Allora, parliamo di macchine. Allora, c'è un po' di poca chiarezza nelle macchine, nel mondo automobilistico. Cioè, dicono che il diesel prima o poi verranno schiacciate le macchine diesel. È vero? Non è vero?
4: In realtà è un po' che lo dicono, però i grandi gruppi che non nomino perché non posso nominare, se no mi licenziano,
0: Ah, ma è la cuffia di Dimitri.
1: No, no, no, no, io mi sono abbassato per sicurezza, ma non erano le nostre. Io ho abbassato un pelo ancora.
0: Vabbè, andiamo avanti. Dai. Ok,
4: allora dicevo, i grandi gruppi, quelli veramente importanti, sviluppano ancora continuamente i diesel, sviluppano i diesel elettrici, sviluppano alternative sul diesel. E quindi un po' un fuoco di paglia, insomma, no? È al lupo alla fine, no?
0: Al lupo al lupo.
4: Non credo che il diesel sia eliminato, anche perché dietro ci sono un sacco di magna magna, adesso definiamoli così, giusto per
0: andare nei dettagli. Dimitri, tira via le cuffie, tira via lo spinotto, adesso picchio Ugo, tiralo via e vieni di qua, perché lui c'ha una cuffia messa e una no, e
1: come
0: quindi
1: una sì, una
0: sì
1: no.
0: Perché gliel'hai alzata troppo, cioè, e quindi fischiava.
1: No, ma è abbassata.
0: Lascia stare, vieni di qua. Dimitri, vieni di qua, non capisce niente, 20 anni che fa radio.
1: Ma come, non l'abbiamo sempre
0: aveva
1: fatto.
0: Una cuffia messa e una
1: e
0: no.
1: E perché ce l'aveva così?
0: E sei tu a fianco, non te
1: ma non lo vedevo dall'altro lato.
0: Ma lui mica fa lo speaker.
1: Ho capito, ma
0: senza cuffie, fregatene.
1: Te le devi mettere tutte e due insieme.
0: Lascia stare, queste sono quelle poi, quelle
1: delle ha sempre usato quelle.
0: Sì, ma stamattina, diglielo, dici, avevi una cuffia messa e una
1: ma
0: no.
1: Ma perché
0: no,
1: non ce le avevi tutte e due insieme? Perché non ce le avevi?
0: Ma perché non te ne sei accorto tu?
1: È perché ero lastolato qua.
0: Sei veramente inutile.
1: Ero dall'altro
0: non
1: lato.
0: C'ha manco gli occhi, c'è anche
4: una lancia per Ugo, era dall'altra parte.
0: Ah, quindi non poteva vedere. Non gli dici così, sennò se la tira.
4: No, perché c'è come il camaleonti che c'ha l'occhio.
0: Allora, parliamo di macchine. Adesso vuoi parlare di macchine. Allora, parla a quel microfono là. Tu sposti, tanto non serve a niente.
2: Io
0: che chiave è questa?
4: È mia.
0: Ah, è questa, è tua.
4: No, non è della tua.
0: Allora, che è la carrellata delle macchine DVD?
4: Sì, no, un po' di macchine che abbiamo qua, un po' di novità che sono.
0: Allora, partiamo già. Allora, siamo a Garage del Garda, dove siamo?
2: Siamo di Senzano del Garda, sì. Viale Custoza 58, praticamente angolo con Viale Marconi.
0: Sì, un po' più serio per fuori.
2: No,
0: scusa, sei fastidioso quasi.
2: No, siamo di Senzano del Garda, sì. Garage del Garda, di Senzano del Garda, Viale Custoza 58, incrocio con Viale Marconi. Davanti a Garage del Garda troverete acqua, sapone e anche il sexy shop adiacenti. Siamo adiacenti al diversivo.
0: Stavi andando bene.
2: Mi viene in mente detersivo, cosa ti dica?
0: Andiamo avanti. Allora, cosa si può trovare a Garage del Garda?
4: Garage del Garda,
0: è rivenditore ufficiale
4: DR e oggi DR.
0: Ma quando mi arriva l'innominato, gli puoi dire qualcosa all'innominato?
4: L'innominato adesso
0: sto aspettando.
4: Lo salutiamo perché non è informissimo. Ha fatto un piccolissimo intervento, niente di grave. Lo salutiamo, gli diamo un abbraccio. Adesso nei prossimi giorni gestiremo anche questa cosa importantissima.
0: Grazie, voglio bene. Voglio bene.
4: Di
0: che
4: Andrea
0: paraculo
4: Cattavo.
0: Che sei Cattavo. Allora DR, a parte
4: DR, primo marchio, DR, oggi primo DR marchio. Oggi sì. DR è un prodotto che non ha più bisogno, diciamo, di reclame, come dicevano quelli furbi.
0: No, ho visto anche la pubblicità in televisione.
4: Sì, belli, cioè di reclame, nel senso che prima andava capita, metabolizzata come prodotto. Oggi è il prodotto tra, diciamo, quella cerchia di macchine che è sicuramente quello più prestigioso, ma non lo dico perché lo vendo, lo dico perché ormai è sul campo da tantissimi anni e nel tempo si è evoluta tantissimo.
0: Come si dice? Prezzo, come si dice? Qualità-prezzo.
4: Qualità-prezzo
0: è quello che vince, no? Qualità-prezzo.
4: Qualità-prezzo.
0: Certo.
4: Sì, però voglio dire, nel tempo anche si è evoluta come prodotto e oggi è arrivata ad essere un prodotto assolutamente eccelso, molto allestito, la qualità percepita del prodotto è sicuramente aumentata, cioè una qualità percepita. Capita che cos'è? È quando tu guardi, apri una macchina, la vedi dentro, la tocchi con mano, percepisci una qualità
0: strusci,
4: che
0: la
4: non è scadente, non c'è la plasticaccia.
0: No,
4: c'è
0: tutta bella,
4: bravissima.
0: Bella
4: in più, quella. Il fatto che siano tutti benzina e GPL, dalla DR3 alla DR6, fa sì che oggi, in questo momento di mercato strano, ma che non cambierà, che quindi sarà comunque un'evoluzione, ma continuerà ad andare avanti, non è che la benzina cala perché succede chissà che cosa. Il GPL è un toccasano, perché con 25 euro sulle DR5 facciamo oltre 500 km, sulle DR6 e sulle DR3 abbiamo il serbatoio da 71 litri addirittura, quindi con 45 euro circa facciamo 800-900 km.
0: Ammazza!
4: E poi sono prodotti veramente da prezzi stupendi, perché abbiamo in pronta consegna due DR5 Collection 21.900 euro più immatricolazione, macchina finita.
0: Quanti chilometri?
4: No, 9.
0: Ah, 9? 21.900 euro.
4: È davvero una cosa fantastica.
0: Top. Io l'ho usata per qualche mese. Poi è stata
4: l'evoluzione della tua.
0: Però bellissima. Ah, è l'evoluzione della mia quella. Ah, ok.
4: Poi DR6 anche oggi abbiamo una chilometri zero interessantissima a 31.9.
0: Nera.
4: Però la DR6 oggi è davvero la macchina più bella. È davvero il SUV più bello che gira sul mercato oggi. Come dimensione e anche come accessoristica. No, non c'è paragone oggi. Lo dico
0: senza. La casa bianca, nero, spacca.
4: Vabbè. Ci sono messaggi su binari tipo vota Antonio.
0: Non arriva.
4: Devi portare pazienza.
0: Dimitri 27 euro 500 km DR6, grandissimo Dimitri, vedi, ti hanno scritto un messaggio.
4: Grazie ragazzi, grazie.
0: Uno che ha comprato da te la DR6 e ha fatto con 27 euro 500 km. La verità è vero. Ciao Dimitri, io ho comprato una PK8, che
4: è il fuoristrada, il pick up di DR, macchina bella. Super allestita, super accessoriata, anche perché il pick up della DR non è un pick up, pur costando una banalità, tra virgolette, una banalità, perché costa 34.000 euro IVATO, però N1, quindi detraibile al 100%,
0: mazza,
4: attività. È super allestito perché ha la tripla telecamera, il tetto privile, l'infotainment
0: l'infotainment?
4: Sì, è lo
0: schermo. Ma che è l'infotainment?
4: È lo schermo,
0: è lo schermo. E io lo chiamo schermo, l'infotainment.
4: E comandi tutto da lì. Poi ha l'inserimento
0: quando esce una tipa gli devi dire, e tu gli devi dire non c'ho l'infotainment.
4: Non c'ha neanche l'infotainment.
0: Sulla merdiva non c'hai l'infotainment.
2: No, perché io sono
0: non c'ho l'infotainment.
2: Sono vecchia scuola io.
4: E quindi è un bellissimo prodotto.
0: Pensa alla donna, dice non c'hai questo, non c'hai quello, non c'hai niente. E dai. Lasciami a casa.
2: Ho la portiera.
0: Portami a casa.
2: Ho la portiera che cigola.
0: La portiera che cigola. Allora, DR, garage del Garda. Quindi, marchio DR. Se volete una DR, provatela. Perché, come dico io, sempre provatelo. Entrate al garage del Garda da Desezzano. Chiamate Dimitri. Lui esce, vi fa provare la DR, che è veramente una bomba. Ma non trovate solo DR al garage del Garda, ma trovate una carrellata in fila di macchine. Di tutte le marche, se non ci sono sul piazzale, lui ve le
4: proviamo a cercarle. Diciamo che sono arrivate tantissime novità oggi, miste, varie ed eventuali.
0: Ti stanno a scrivere.
4: È il mio collega che devo togliergli l'antifurto.
0: Da qua gli togli l'antifurto? Sì. Ah, perché sta suonando?
4: No, perché lui dovrebbe entrare, però se non gli tolgo l'antifurto.
0: Toglilo. Chiamalo in diretta. Chiamalo. Che stai facendo? Stai togliendo l'antifurto? Ah, questo è per quando squilla? Ma sei inquietante. Esce da Argento?
4: No. Devo chiamarlo?
0: E chiamalo. Dice adesso puoi entrare, schiavo.
1: Schiavo. Schiavo, bravissimo. Cosa?
4: Sono squisita, ma.
0: Dai, cazzelo per finta, dai.
4: No.
0: Hai fatto solo l'allarme. No. Ce la fate, bravo Dimitri. Cioè. Ma tu fai cazzettoni ogni tanto? Zero, proprio.
4: Ciao Mauro. Sei. Sai che ti passo una persona.
0: Ciao Mauro. Sono l'innominabile.
7: Buongiorno.
4: Siamo in radio, Mauro. Siamo in radio.
0: No, non dico.
4: No, che poi lui è bravo, lui si spaventa, non lo sa. Dai.
0: Volevo cazziarlo, hai fatto suonare l'allarme.
4: Non ha fatto suonare l'allarme, mi ha chiamato prima di entrare.
0: Ciao Mauro, un abbraccio.
7: Ciao.
0: Tutti bravi ragazzi, anche grazie del gas. Quindi carrellata di macchine che possono trovare.
4: Carrellata
0: di
4: macchine, allora, sono arrivati.
0: Fai come quelli venditori, quelli delle televisioni. Questa qui, e danno delle pacche alle macchine. Pam, questa 18.000 euro. Ma sarai sfondata.
4: L'innominabile vorrebbe che io facessi questo genere di cose quando presento le macchine, anche quando faccio la televisione.
0: Però non vuoi tu.
4: No, non è.
0: Non è nelle tue corde. È come le donne non sono le corde di Achille, uguale.
4: Perché alla fine insomma
0: brigare.
4: Non è che serve urlare.
0: Hai ragione. Dillo sottovoce.
4: Porsi nella maniera in cui l'ascoltatore ha voglia anche di sentire.
0: Sì, infatti, se no dopo va bene.
4: È tipo matto.
0: No, comunque stanno fischiando. Staccati le cuffie.
4: Non erano le mie. Allora, dicevamo, è arrivato una bella occasione. È arrivato un Fiat Ulisse.
1: Ma può essere la tua, Andrea, perché sei girato?
4: No.
0: Vai.
4: Fiat Ulisse. 8 posti, chilometri zero, macchina veramente bella, chilometri zero, 8 posti, cambio automatico 2002, diesel, 38.800 euro. È arrivato una figatissima Land Rover.
0: Una figatissima!
4: Land Rover Evoque Cabrio,
0: Bella!
4: Stupenda macchina del 2017 con 92.000 km, tutta tagliandata Land Rover, davvero bella, 26.650, macchina bellissima. Una Y.
0: Ma che cos'è, la Range Rover?
4: Sì, la l'Evoque Cabrio.
0: L'Evoque Cabrio, ok, bellissima. Bella, sì, bella, bella.
4: Te potrebbe essere una figata.
0: Sì, no, non ho tutti questi soldi. Ho già comprato macchina, già comprato. Dai.
4: Arrivata una Lancia Y bellissima del 2020, con 64.000 km, benzina GPL, sì. Unico proprietario, 9.9, non compri niente con quei soldi là. Sono arrivate due DR6, 1550 cavalli, benzina GPL, chilometri zero, li compri con un prezzo di un usato perché costano 22.900 euro.
0: Niente.
4: Bellissime, macchine super allestite. Due, mi sono rimaste due DR5 di un pacchetto che abbiamo comprato di un tot di macchine, 20, 22, 23.000 km, 1500 GPL manuali del 2023 a 14.800 euro. Mamma. Compri un'ostrica con quei soldi lì. C'è una Yaris bellissima 19.490, la chilometri zero della DR6, quella è una super occasione. Una 600, mi è rimasta una 600 Tiffany bellissima 21.9, se riusciamo, poi vediamo se riusciamo a dargliela
0: a mia cugina. Cugina, sì.
4: Sì. Una Topolino e una Spiaggina 8.900 euro e 9.450, sono delle macchine che per adesso sono idealissime anche per girare.
0: Vero,
4: che
0: vero,
4: sono una,
0: vero.
4: Veramente una figata. Una Stelvio da buttarsi per terra con l'estimento.
0: I commenti sono belli, la Stelvio da buttasse per terra proprio, cioè, e fasse schiacciare proprio.
4: 3.100 euro, 2002, con l'investimento intense, chilometri zero, quattro ruote motrici, macchina veramente super super super, e poi via via tutti i resti.
0: Allora, per tutto quello che non c'è, lo trovate e ve lo trova, Dimitri ve lo trova. Allora, per avere maggiori informazioni dovete andare a Garage del Garda, a Garage del Garda, così, sì, sì, a Garage del Garda, a Desenzano, via Gramsci, incrocio, non, via Marconi.
4: Non ho un saldo, ma vengo a prendere, a comprare una diaria da Dimitri. I miracoli non li faccio ancora, ragazzi, io vi voglio bene tutti.
0: Una scritto, avete una merdiva?
4: Ce l'abbiamo. Un'occasionissima.
0: Va bene, Andrea, un tempo avevo l'onore, sì, della 75 Turbo. Bella. Della prima Delta Panda e tutte, non ho capito niente.
4: Dice che lui guidava una 75 Turbo, macchina stupenda.
0: Non ce l'ho presente.
1: E l'Alfa,
0: ah, l'Alfa 75 Turbo. Vabbè, ma
4: hanno fatto l'evoluzione, ci sono ancora di queste macchine qua. Adesso c'è sul mercato qualcosa che costa tantissimo.
0: Questo è lui, ha fatto suonare l'allarme?
4: No, okay.
0: Va bene, ringraziamo Dimitri, è andato a trovarlo.
1: Grazie Dimitri.
0: Salutiamo l'innominabile, salutiamo Oriana.
4: Salutiamo Oriana innominabile.
0: E salutiamo lo schiavo che ha fatto suonare.
4: Non è lo schiavo, è una persona stupenda, ciao, che ti aiuta. No, grazie ragazzi.
0: Ciao ragazzi, grazie, ciao, ciao Dimitri.
1: Ciao Dimitri.
0: Ok, ciao fratellone, ciao. Io ciao caro. Per la macchina, vedi un po' che cosa. Grazie. Va bene, ringraziamo Dimitri, ringraziamo Garage del Garda. Te poi siedi adesso, okay. te poi siedi. Mamma, un'ora e mezza.
7: Andrea, tavolo, show. Su Studio Più.

0: Allora, ci hanno informato che a Rovereto c'è un nano vestito da coccinella che insulta tutti. Quindi se siete nei pressi di Rovereto, occhio al nano vestito da coccinella. Insulta e basta, però non lancia niente, non lancia anatemi, cose del genere. Achille va in palestra a fare le pulizie? Sì. Vabbè, costo fisico, sì, non asciuga le panche lui, asciuga le panche.
1: Allora, io ho premesse che non vado da anni in palestra. Non faccio.
0: Ma in che senso?
2: Ma come no? Ti ho comprato l'altro giorno.
1: Sì, ma non è che sono 40 anni che vado in palestra. Mi alleno, ok? Se sì. Adesso vado in palestra.
0: Cosa cambia, scusa? Alleno, vado in palestra, cosa cambia?
1: No, aspetta, io mi alleno per stare in forma, ok?
2: No, Andrea, non hai capito, lui va alleno a casa.
0: Ma non fa, basta! Te meno, No, stavo immaginando, adesso Ugo vestito da coccinella.
2: Ma perché?
0: Il coccinellone. Bello. Un punto enorme.
1: No, ma dimmi, mi fate venire in mente. C'era il cartone animato.
0: Quale?
2: Parla
0: della palestra, per favore, ti do un altro pugno, giuro. Dimmi, cosa volevi dire della palestra? No. Veloce, allora, veloce.
1: Allora, io... ascoltami, io...
2: Andrea, mentre lui si organizza col cervello, c'è lo scherzo da fare nei braccialetti, Andrea.
0: Sì, infatti, però adesso questa qua c'ha un po' sgamato, nel senso che questa qua se ne un po'... dice non può essere, così qua là, mi è stata più in giro. Io non mi ricordo chi ci ha mandato lo scherzo dei braccialetti. Allora, colui che ha mandato, o colei che ha mandato lo scherzo da fare a questa ragazza dei braccialetti, per favore dimmi come ti chiami, almeno glielo diciamo dopo che è uno scherzo, se no veramente dici ma ha scritto anche chi ti ha dato il mio numero e che ne so, chi se lo ricorda, cioè non capito?
1: Certo, anche io non mi ricordo, non mi ricordo da chi è nato.
0: Occhio a Rovereto, c'è il coccinano che gira, ragazzi, e insulta tutti. No, ma non l'hai scritto.
1: Comunque pensa se Ugo si dovesse vestire da cucinella e venire così ad accogliere i clienti, cioè o i clienti, gli amici dell'Andrea Catavolo Show a Bell'Aria. Cioè il tour dell'Andrea
0: Ma
1: Catavolo
0: perché
1: Show.
0: Ma perché non ti vai a buttare sotto al treno? Ma te butta sotto al treno? Che c'entra con la palestra? Che c'entra con Bell'Aria? Non c'entra niente.
1: Pensavo che avessimo finito.
0: No, la gente è rimasta così in sospeso. Dice vado in palestra, non vado in palestra. Poi Bell'Aria, ci vediamo a Bell'Aria.
1: Allora, ok, no. In palestra io, cioè nei sensi.
0: Allora, c'ho un'amica da presentarti. Si chiama Francesca Solleva Pini. È una bellissima ragazza. Quando si piega, sai quando parcheggi la moto? Vabbè, andiamo avanti.
1: Scusa, Solleva Pini.
0: L'Andrea Catavolo Show questa mattina è offerto da Riccardo Bressan Pasticceni per tutti. Andiamo avanti.
1: Voglio andare a trovarlo questo qua della pasticceria.
0: Che mi scriva
1: che lo vado.
0: Non è vero, cretino. Andiamo avanti.
1: Andavo lì, se no scroccavo il marocchino.
0: Ma basta, dice sempre le stesse cose.
1: Facevo lo splendido, lo visitavo al teatro.
0: Scrocco, ma basta. Ma sei fastidioso. Dai fastidio.
1: Vuol dire che io
0: vorrei picchiarlo, cioè,
1: no, va
0: sono
1: bene.
0: Su Italo, direzione Roma, e anche nelle gallerie vi sento. Ve posso in ammazzare. Ieri Ugo ha detto che andiamo avanti. Basta. Un'altra malattia.
2: Tutte io ce le ho.
0: Allora, per favore, colui che mi ha mandato lo scherzo alla donna dei braccialetti, mi chiamassi per favore. Che altrimenti adesso che la chiamiamo, che gli diciamo a questa dei braccialetti? Cioè, tu l'ha fatto anche scossa l'altra volta, l'ospite che abbiamo trovato.
1: Ah sì, Scozza.
0: Mi segui quando parto?
1: Sì, anche Scozza.
0: Ok, siccome ha parlato lui, tu dovrei. Tanto ci assumiti come il modo di fare. Dici che di angioletti con le palle ti piacciono. Ok. Capito? Dici, angioletti con le palle mi piace.
1: Sono il compagno. Posso fare l'amico?
0: Il compagno?
1: Sì, ascolti, cioè, sai che l'altra volta ha parlato
2: fai quello che devi fare.
1: Volevo dire che gli angioletti con le palle.
0: E non trovo più il messaggio, mannaggia.
1: Io me lo ricordo il numero.
2: 84
1: me lo ricordo.
2: Era 84 sì? Finale.
0: Ma, se te lo ricordi, perché cosa ti ricordi?
1: 084.
0: Ma che c'entra? Ce l'ho in mano, no. Se lo ricorda. Vabbè, è fastidioso veramente.
1: Allora, ma te lo dico. Cioè, non lo stavo ancora, non ho detto il numero, io ti ho detto me lo ricordo.
0: Stiamo perdendo tutti gli ascolti, lo sai? Tutti, cioè proprio. Però, li stiamo azzerando completamente. Analisi ogni della... volta che parli muore un ascoltatore.
1: No, io ti ho detto che guarda che mi ricordo il numero, è sì. Vero che non l'ho menzionato, volevo vedere se nel tuo scorrimento.
0: Però finché questo non mi scrive, io non gli posso dire, perché proprio gli devo dire chi ti ha dato il tuo numero, chi te l'ha dato, non glielo posso, cioè, che, dai, veramente che stiamo qua. Poi questa si innervosisce veramente. Allora, come li vuoi sti braccialetti? Come li vuoi? Fallo tu, te lo scherzo, dai, io non ce la faccio. Fallo tu, vai, vai.
2: Aiuto.
0: Passo il collega, tanto non ti riconosci. Vai. Sì. Pronto?
2: Cosa sta facendo?
0: Ti sta immedesimando nel braccialetto. Mamma, ragazzi. Io temeno, giuro che temeno. Se non parli!
1: E posso, si squilla?
2: Non risponde questa.
0: Secondo me lo scherzo ve l'ha commissionato la sorella. Ah, e chi se lo ricorda, ragazzi? Non me lo ricordo. Ecco, eccola. No, questo è un messaggio, aspetta, Il numero telefono te l'ha dato la sorella, Andrea. Ah, la sorella! Ah, ok, ok, siamo a posto, dai. E riproviamo, proviamo a richiamarla. Aspetta, perché la sto chiamando su WhatsApp. Porca paletta, ragazzi. Lo devo fare tutto io, questi non servono a niente.
2: Quelli,
0: questi mi guardano e basta, mi guardano.
2: Ma io sono
1: scusami,
2: di qua, scusa.
1: Io ho visto che hai perso il telefono.
0: Secondo me ve l'ha dato la sorella. Ah, ok. Hai rotto i maroni, Achille. Ma perché fischia, ragazzi?
1: Non lo so.
0: Strappati le cuffie. Strappati le orecchie. Non so perché fischia tutto stamattina.
1: Ma non fischia.
0: Ma che ne sono fatti? Ecco ancora. Forse Ugo, lo abbasso. Prova a parlare. Vediamo. Infatti è lui. Hai visto? Non si sente adesso? Adesso non fischia. O vedi? O vedi chi è il colpevole? Sei te, sei. Non lo facciamo più parlare. Adesso non fischia più, hai visto?
1: È vero.
0: Avvicinati un po', avvicinati. E non fischia, non fischia più. Mortacci tu, mortacci. Guarda, adesso ti alzo, vai. Vai. Niente, oh, è un'ora e mezza che stanno qua, basta, braccialetti, non li fai più.
1: Si vede che stava lavorando, avrà ripreso le mansioni.
0: Vedi che ha fischiato di nuovo.
2: Io non sto facendo niente, Andrea.
0: Togliele le cuffie, togliele.
2: Che senso togliere?
0: Prova a togliere le cuffie, prova a togliere. Buttale lontane, buttale, acciaccali, mangiatele. Mangiali.
2: Ah, mangiali.
0: Mangiali. Allora, ma fischia lo stesso. È un casino. Vabbè, sistemiamo. Adesso mettiamo una canzone, cerchiamo di sistemare, che mi stavo nervoso, veramente.
3: Andrea, a tavolo. Show su Studio Più.

0: Vabbè, allora parla, se fida,
1: ho
0: parla.
1: Detto, è finita la canzone mentre finiva.
0: Non ho capito,
1: ho
0: non
1: detto,
0: ho capito.
1: È finita la canzone.
0: È finita per davvero. Dimmi, dimmi. C'hai sto sorriso finto, ma perché c'ha sto sorriso finto?
2: Ma che sorriso finto? No,
0: oggi
2: no,
0: ce l'ho
2: no.
0: con tutti, c'ho le mie cose, ragazzi, no. purtroppo non. Cose.
2: Io sono contro la finzione, io sono sii ciò che sei.
0: Certo. Ma perché non fai i post su Instagram anche te? Sì, ciò che sei, non è male come frase.
1: E poi metti la foto delle chiappe.
2: No, ma, scusi, no, bisogna avere paura di essere ciò che vogliamo esprimere, basta, cioè devi essere...
0: In che senso?
2: Ma sì, perché a volte, secondo me, viviamo un po' con le... Non dico tutti, però magari qualcuno può vive un po' con il freno tirato a mano, capito? Perché magari vorrebbe esprimersi, vorrebbe.
0: Posso andare a casa prima?
2: Oggi? Vivere.
0: Posso andare a casa prima? No, veramente non è.
2: Vorrebbe vivere.
0: Ma che c'è? Ma che stai dicendo? Che vuol dire col freno a mano tirato?
2: Il freno a mano tirato, cioè che
0: aspetta, fondamentalmente... fai degli esempi, fai degli esempi. Pronto,
3: Achille.
2: Oui.
3: Ma
0: impiccati. Vabbè, questa era. Fischiava anche a lui, visto? Fischiava. Sì. Dimmi, dimmi, dimmi.
2: No, dicevo, per ti faccio un esempio. Magari tu, che ne so che io, c'è il momento dei mocassini, sì. Mocassini e risvoltino. Tu invece non vuoi metterti sul mocassino.
0: Ah, la moda, stai parlando della moda.
2: Per dire, no? Okay.
0: No, per dire cosa? Per dire.
1: Cosa?
0: O se fai l'esempio, ha un esempio che deve calzare, se no, no.
2: È un esempio.
0: Aspetta, un altro, ragazzi, ma che c'è. Pronto!
4: Achille.
2: Quella, ciao, bella, buongiorno.
4: Non bisogna avere paura di essere ciò che sei, ma tu abbi paura di ciò che sei ogni tanto.
0: Hai capito?
2: No, io non ho paura.
0: Lei dice giustamente, certo. Non bisogna avere paura di quello che... Ugo, per esempio, vedi, lui è convinto di essere bello, di non avere malattie, di essere ancora. Perfetto, così quella... E vive meglio. Tu invece dovresti avere un po'... Vabbè, insomma, la frase era meglio la sua. Dave.
2: No, però comunque, cioè, fondamentalmente, allora,
0: asino smarrito ritrovato, quello che dici non serve a niente. Asino smarrito ritrovato. Comunque, queste frasi bellissime che Achille dice, cioè, non è adesso, non sei proprio un cretino. Cioè, lui dice delle frasi che hanno un senso, nel senso che li copia poi su Instagram.
2: Cioè, io le penso.
0: Vabbè, dai, lascia stare.
2: No, io non voglio.
0: Però, ok, non sei proprio stupido, capito? Cioè, non. No, la gente pensa che sei stupido, non sei stupido, cioè non. Lui fa lo stupido, ma non è stupido.
2: Sono un grande attore.
0: Volevo leggere la notizia, però se.
1: Quella dell'asino, allora, grazie. Quella dell'asino,
2: però. No, perché io pensavo che fosse. Cioè, nel senso, poi io ho detto, ok, sta respirando. Respirando. Devi dire una cosa.
0: No, io me ne vado, ragazzi. Io
2: no,
1: prima
0: no,
1: l'asino.
0: Me ne vado. Non ce la faccio stamattina. Mi state facendo innervosire tutti e due.
1: Cosa vuoi da
0: no,
1: me?
0: Ma veramente. Come? Quello ha fatto niente.
1: Cosa vuoi da me?
0: Non mi ha fatto niente.
1: Mi avete solo insultato.
0: Mi innervosire, mi hai fatto.
1: Ma come?
0: Anche te, dai. Che vuoi? Finisci la frase.
2: Leggimi la notizia.
0: Finisci e muori, dai.
2: Ma io ho finito la frase.
0: Che frase?
1: Non c'era la frase, Andrea, vai con l'asino.
2: Prima si stava parlando delle insomma, fondamentalmente.
0: Ma c'è una rotella dietro, c'è una rotella.
2: Ma no,
0: cioè, sai i pupazzetti che gli giri come gli aerei che andavano in moto così con la manovella, no? Le macchine da voi. Magari c'è un buco dietro sulla schiena. Vediamo se c'è un buco e giro la manovella. Di.
2: No, il buco c'è, però.
0: Poi allora sì. facciamo un esperimento sociologico.
2: Dimmi.
0: Allora, tu accelera velocemente quello che vuoi dire. Dillo velocemente, vai.
2: No, ma adesso non c'era qualcosa che volevo veramente dire.
0: Quella frase, vai.
2: Ok, che fondamentalmente uno se ne deve sbattere un po' le mani. Sbattene le balle, sbattene i maroni, fai quello che vuoi, vivi nel modo in cui tu vuoi essere, punto, basta, senza stare lì a pensare gli altri cosa cavolo penseranno, come ti vedranno.
1: Dov'è l'asino? Questo...
0: Ma tu dovevi fare l'esempio, no?
2: Tipo quando io mi ricordo che andavo a patinare con i roller, ma
0: più veloce, ancora
2: anni indietro, ti parlo quando andavo alle elementari, mi dicevo, oh, te bello, sono mio in America, che quindi cosa vuol dire? Perché cioè io vado con i pattini perché mi piace. Punto.
1: Prima
2: e
1: di
2: basta.
1: Chiudere, voglio sentire l'asino.
0: Allora, vabbè, comunque.
2: E se vuoi, con i roller prendo, e lo potrei fare benissimo. Prendo, vado a Brescia per il tour teatrale, poi prendo, vado anche a Bellaria.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, l'asino purtroppo è morto. Nel frattempo, ci ha ascoltato per un attimo, si è ammazzato. Cioè, non c'è più. Dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, dai. Oggi è meglio che chiudiamo prima, ragazzi. Non, chiudiamo prima, appuntamento a domani. Oggi sei
2: oggi, per avere informazioni
0: oggi, allora oggi mi rendo conto che sono molto nervoso, ma mi ha fatto innervosire Ugo subito stamattina, poi mi ha fatto innervosire Achille, poi anche le cuffie. Oggi mi girano, oggi mi girano del brutto. Beh, purtroppo lo sapete che io sono fatto così, nel senso che non riesco a fingere, però mi avete fatto innervosire tutte e due, e anche le cuffie mi hanno fatto innervosire, e basta, basta, sono nervoso. Adesso vado a casa, ammazzo qualcuno, no? Picchio il cane, non so. Vabbè,
2: perché sono
0: devo sfogare, non dimmi
2: i pianeti che girano.
0: Grazie a tutti, appuntamento a domani. Ciao
5: Andrea,
0: tavolo
5: show su Studio Più.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più, nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran, secondo quanto riferito dal presidente statunitense. A chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire, le cause della tragedia. Mentre resta il giallo dei permessi, le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Angelone!
5: Viva Radio Studio!
6: Bella, bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
7: Radio Studio è sempre bella roba.
8: Champagne! Balla tutto ritmo con il Morning Fever!
9: Buongiorno a tutti.
10: Ciao!

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Ma apriamola questa porta al martedì, martedì 19, buongiorno dal Capitan Massa, buongiorno a tutti, tutti quelli che sono all'ascolto, eccoci qua, una nuova puntata e la settimana vola con lunedì alle spalle, avanti spingere. Vi ricordo che qui in questo programma siete voi a scegliere la musica, 338-141-1001, messaggio vocale, attenzione, con un vocale potete richiedere una canzone dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Detto questo, vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Se volete un salutino basta scrivermi dicendo chi siete e da dove state scrivendo. Detto questo, partiamo con questa, mi piace,

0: Borraccio ai loco, mi piace, buongiorno, insomma arrivano queste canzoncine nuove, sanno un po' di estate, no? È l'estate che sta arrivando, buongiorno, buongiorno alla Fabiola da Faenza, buongiorno agli uomini di gomma da Gabicce, Leo Loreno, i gemelli diversi, buongiorno agli amici della Feltresca Mercatale, vedi tutti belli carichi pronti con Radio Studio Più accesa e pronti a lavorare. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Popolo Morning, volevo chiedere se era possibile ascoltare la canzone Caramello di Rocco Hunt e dedicarla a mia moglie e salutare tutto il popolo. Ciao.

Studio più Stessa. Da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 030 999 1000. Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Fabulous, così il titolo di questa canzone. Intanto è arrivato il messaggio: ciao capitano, un abbraccio dall'autista del pesce parlante, oggi direzione Chioggia. E nella mia passione ci siete sempre voi, il CO da Verona, grazie. Salutiamo anche Riccardo da Milano e andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Valterone, ciao Studio Più. Vorrei chiedere la canzone The Riddle di Gigi D'Agostino. Ciao da Claudia.

0: Barbra Streisand, sì, ci piace. Buongiorno dal Techno Air, Daniel Willow, Jetmir da Tirana. Walter, sto trasportando dei pulcini, stamattina vorrei la canzone Il Gallinaro. No, devi fare un messaggio vocale se vuoi Il Gallinaro, se no io mando questi.
1: Io più sono Giovanni da Monopoli, stamattina volevo ascoltare Datura, Infinity.

0: che sfumiamo un attimino, perché sennò facciamo tardi, perché siamo già arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, siete pronti a tornare indietro nel tempo con la musica che ci ha cresciuto, la musica che ci ha fatto diventare grandi, la musica che ci emoziona ancora oggi con i ricordi. Quindi la musica dei ricordi, I Remember Yesterday. Dopo la pubblicità scrivetemi al 338 141 1001, dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Hai ragione, capitano, è questa la vera musica dei miei 65 anni. Vabbè, Daniele da Basiano. Buongiorno, Walter Carlo Goldoni in Senigallia. E buongiorno anche, buona giornata a tutti. Venu da Sciacca, siamo in Sicilia.

eccomi Valterone, sempre in prima fila Alessandro Cassano Dadda. Buongiorno, buongiorno Massa, popolo di Studio Più, gli svalvolati Torino di Sangro, Alfredo e Domenico ci sono e ballano sui motori, dai! Ciao Valterone, polverone da Morrovalle c'è anche lui.

certo che il cantante dei Talk Talk aveva già le parabole incorporate, due orecchie a sventola, però grande canzone, grande pezzo, un untouchable. Buongiorno Walter, Gianluca da Teramo, Beppe DJ Savona sempre presente, ciao a tutti, Party Time, buon martedì a tutti, ciao. Un saluto Walter, sono Rosario, ti ascolto dal porto di Pesaro mentre pesco.

Salutiamo il vespista presente, Massa, buongiorno. Buongiorno Capitan Massa, che musica, grande, Andrea da Trapani. Buongiorno Valterone, il biccio, Terre Roveresche, balla sul trattore, falciando il fieno.

Buongiorno dal Teo, l'elettricista di Roverbella, e lo stagista Booster. Buongiorno da Giorgio Officina Morari. Ciao Super Walter, un super saluto dall'Australia. Ah, sono le 6 di sera, sto tornando a casa dopo il lavoro. La musica siete sempre il top, ma grazie. Non ti sei firmato però, farebbe piacere sapere chi sei.

0: Eccolo qua, Francesco, originario di Canazei. Ma che bello saperti in Australia ascoltando il Morning Fever. Grazie, grazie. Questo è l'ultimo disco, signori, però termina qua il party time, quindi dobbiamo dare la linea alla pubblicità. A più tardi con le dediche e poi andremo col party time free selection.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milano.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi concreti, siamo pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate. Lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Devo correre subito a casa a fine programma e pulire casa, sistemare un po' tutto, perché avete sentito, da Reggio Emilia Massa vengono a casa mia oggi. Il Giro d'Italia viene a casa mia. Hai sentito? Viene da Massa.

0: Allora, intanto mi è arrivata la barzelletta del giorno. Massa, sai cosa fanno 7 cani in spiaggia? Aspettano il canotto. Questa la sapevo, però è sempre simpatica. Grazie, grazie. Buongiorno capitano Matteo da Pesaro. Zenobi, l'operaio arrabbiato. Grande capitano, un saluto da Fabione da Castellucchio. Flower c'è, Power Flower. Era tanto che non scrivevi. Un saluto anche dai fratelli Vagnini da Pesaro. Poi buongiorno, buongiorno Gandolfo da Formentera, anche qui si balla falciando il fieno, bene. Il l'agrispezzino da Fedone da Mondavio. Poi in bocca al lupo al musicale della scuola media di Mozzecane che oggi ha concorso nazionale a Brescia. Bene, ma in bocca al lupo ci sta. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao a tutti amici di Studio Più, buona giornata. Si può avere Bon to be Alive di Patrick Hernandez? Ciao, D'Antonio da Ravenna.

0: Alive.
1: Born to be Alive, Patrick Hernandez. Buonasera, mi scrive. Buonasera, popolo di Studio Più, Giuseppe da Gambolò. Allora, Giuseppe, qua da noi in

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. Così rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicezia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Scusa.

0: Save me the night, J-Lo, Jennifer Lopez, sempre bella questa canzone, sempre bella ascoltarla. Buona giornata a tutti, Ale da Villafranca, anche lui non manca mai, salutiamo l'orologiaio di Tavernelle, Massimo Gabbianelli, il super orologio, quello dell'ora giusta. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Ciao, siamo per Giorgio e Paola da Soave, gentilmente vorremmo ascoltare la canzone Aria di Omnia. Buona giornata a tutti, ciao.

0: David Guetta, vabbè, insomma, con questa canzone è arrivato il momento del One Day Sponsor, quindi mandiamo la sigla, vai!
1: Presenta One Day Sponsor, 3 minuti con IVM Purificatori d'Acqua.
0: IVM Purificatori d'Acqua, abbiamo Alfredo Garis, ormai non ha più bisogno di presentazioni perché lui ormai è un untouchable, come le canzoni anni 70-80, un untouchable, chiamo così, un intoccabile. Lui si occupa della purificazione dell'acqua e dell'elettrodomestico che sta entrando sempre di più nelle case degli italiani e entrerà anche oggi. Ne entreranno quanti? Ne entreranno oggi, Alfredo? Aspetta, perché non ti sento. Aspetta, che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va nel telefono. Prova adesso.
2: Mi senti ora?
0: Adesso ti sento. Sì, ecco, non avevo spinto un bottone. Vai tranquillo.
2: Ciao Walter, buongiorno a tutti. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Walter ha già fatto una presentazione. E grazie di questa presentazione. Io sostengo che l'acqua sia l'elemento di vita più importante per noi. Se c'è acqua c'è vita, e se noi ci alimentiamo e cuciniamo con acqua di qualità, certamente godiamo meglio, viviamo meglio, la nostra salute ne beneficia, la nostra, quella dei nostri figli, di tutta la famiglia. E che cosa avviene in Italia? Abbiamo la grande fortuna di avere l'acqua potabile a casa, eppure spendiamo un sacco di soldi per l'acqua in bottiglia. La plastica sta inquinando il mondo, sta uccidendo la terra. Per avere acqua buona e di qualità non serve comprare l'acqua nelle bottiglie di plastica. L'acqua dei nostri rubinetti è più che controllata. Qual è il problema? Che le tubature magari sono vecchie, che gli acquedotti per disinfettare mettono dentro il cloro, in alcune zone c'è calcare in eccesso, ma l'acqua potabile è di qualità. Qual è la soluzione? Per renderla pura e cristallina come quella di alta montagna basta veramente poco: installare un purificatore d'acqua IVM e si ha dal rubinetto tutta l'acqua che si vuole, attenzione, non solo per bere, perché oggi ve la facciamo anche frizzante, l'incio frizzante, ma anche l'acqua che vi serve per fare il caffè, la minestra, la pasta asciutta, ha dei costi veramente contenuti. E la formula che sta usando Garisto nei confronti delle persone che vogliono avvicinarsi al primo depuratore sono due. Allora oggi vi do due opportunità. Se ti accontenti di un usato, perché noi di usati ne giriamo ma non ne abbiamo mai tanti, ne ho 5 oggi a disposizione e li regalo a chi li vuole. Vi chiedo poi magari di fare il contratto di manutenzione con noi, no? Un po' di economia ce la portate.
0: Certo.
2: Se vi accontentate di un usato, vi accontentate, attenzione, l'usato può avere dei segni, ma è ricondizionato, funziona perfettamente e dal punto di vista della qualità dell'acqua è il top. Oppure volete un purificatore nuovo, metto altrettanto in palio 5 buoni da 500 euro l'uno per l'acquisto sul depuratore che più vi piace nella nostra gamma. Walter vi dà un numero, quando chiamate, se non riusciamo a rispondere subito vi richiamiamo, quando parlate con noi o con me o con Virginia o con le nostre incaricate al telefono, ditegli: mi interessa l'usato senza pagarlo, oppure mi interessa il buono da 500 euro. Prendiamo un appuntamento e vi spieghiamo tutto. La domanda che spesso mi fanno è: mi interessa partire col depuratore usato, però ho telefonato altre volte e ogni volta mi dicevate è terminato, è finito. Amici, le chiamate sono tante, voi provateci lo stesso. Vi prometto che se doveste avere chiamate che sono finiti e già andati via i 5 che ho a disposizione, vi metto in lista d'attesa. E quindi appena ricapitano degli usati, anche se chiamate oggi, poi magari dovete aspettare un po', ma ve lo faccio avere. Quanto costa la manutenzione annuale? di un depuratore d'acqua parte da 180 euro l'anno con un contratto triennale. Chi lo fa più lungo può spendere anche meno.
0: Bene.
2: Ma l'importante è avvicinatevi, chiamate perché ne vale la pena, fatelo oggi, lo hanno fatto in tanti, che cosa aspettate? Diamo il numero, Walter.
0: 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
2: Forza, via le chiamate, per i primi 5 usati o per i buoni da 500 euro.
0: Bene, grazie Alfredo, sei stato esaustivo, alla prossima, ciao!
2: Tutte le informazioni le trovate sul sito ivmacqua.it.
0: Ok, andiamo signori, noi andiamo con la musica, vai!
3: Dance Station. This is Studio Q. Buongiorno a tutti, volevo ascoltare Illusion di Benassi, Antonio da Pescara. Buona giornata a tutti.

0: bene, bene, bene, bene. Siamo arrivati al momento del free selection, il secondo party time. Cosa vuol dire free selection? Selezione libera, con un po' tutta la musica nuova, vecchia, remixata, rework, ma di tutti i tempi, insomma, diciamo, però tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Vai!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sul 93.4.
2: Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Misano World Circuit, ciao, salutami il capitano lì, cioè, lui è il capitano, la colonna portante, si chiama Luciano il capitano. Buongiorno Capitan Massa, si molleggia in sala controllo Pescara, Gianluca il vigilante.

Luca il pasticcere da Pescara, ciao grandissimo, molleggiamo anche noi. Bene, mi fa piacere. Ciao Walter, sulle mani, Ciro da Modena.

Alessio Canafoglia Iesi, c'è il Ghiso vivaista da Canneto, un saluto alla mia compagna Elisa, lo spagnolo pentito sempre presente, Valterone c'è. Just need infinity.

E arriva l'ultimo disco, chiudiamo in bellezza, con I Can Wait, Bob Sinclair, tanta roba. Il team Gabri Malcesine c'è, Angela Nazionale, sì, la sala di controllo che molleggia. E una buona giornata al Vigilantes, sempre presente. Brava, brava Angela.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più Dance Station. This is the Radio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il clima freddo e sottomede degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio, proponendo scenari estivi e non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale. Quindi una potente rimonta anticiclonica farà il suo ingresso nella giornata soprattutto di mercoledì, una rimonta anticiclonica di matrice subtropicale che ci accompagnerà per alcuni giorni causando un aumento delle temperature piuttosto consistente, che passeranno quindi dall'essere sotto media di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi, quindi valori massimi in generale rialzo già con la giornata di martedì in media per la seconda decade di maggio, mentre mercoledì aumento termico, massime sopra la media al centro e al nord, con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa e

0: Eccola qua, eccola qua. Una più bella dell'altra. Una più bella. Toft, ma insomma, tanta roba, tanta roba, devo dire. Bene, signori, salutiamo il passerotto di Pescara, il Farina c'è, buongiorno, sempre presente. C'è la perla di saggezza del Poppy, il Morning Fever mi regala tante emozioni, senza dimenticare di farmi anche sognare. Bravo Poppy, bravo, bravo, mi sembra un applauso al Poppy, perché tutti i giorni ci spedisce questa perla di saggezza che piace anche al Beppe Rambo, che è all'ascolto, io lo so che è all'ascolto, lui gioisce ogni volta. Ci siamo anche noi, un saluto da Rocca Montepiano, ho detto bene, sì, un saluto anche da Diego Ambrosio. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Studio Più, volevo sentire se è possibile stamattina Robert Miles Children.

0: Coltrane, Robert Miles, 11 e 6 minuti all'interno della terza ed ultima ora del Morning Fever. Buongiorno dal capitano. Ilaria c'è, Cobra Sputatore, il team Cobra, anche il Vocal B sempre all'ascolto con cuore e mente sempre a fianco del capitano dal cuore buono, grazie. Giuseppe da Canosa Sannita, ciao Walter, c'è anche Stefano il fornaio di Ortona, buongiorno dal Dry, e Samuele, c'è Samuele, ciao Samuele. E andiamo in pubblicità, vai.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Far to you, bella lì, bella lì, bella lì, una più bella dell'altra. Buongiorno Paolo da Fano, c'è. Saluti da Oscar, pronta guarigione ai piloti della MotoGP dopo le cadute il 31 maggio. C'è il Mugello, certo, è il Mugello è importante, poi soprattutto quello per i nostri da casa. Poi chi c'è? Buongiorno anche a Riccardo, buongiorno a Enrico da Senigallia. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Buongiorno Radio Studio Più, Roberto da Verona, volevo ascoltare Sexy Beach di David Guetta. Grazie, buona giornata a tutti.

0: Bella anche questa, una più bella dell'altra. Bomber, il camionista da Cattolica. Buongiorno Walter, ci siamo. Massimo Canarino, buongiorno, presente anche oggi. Dai, chi c'è? Dai, allora sentiamo chi c'è, vai, tocca a te.
1: Ciao a tutti, sono Marco di Gussago. Vorrei ascoltare il Panzer Scar con Turnaround. Siete grandissimi, complimenti.

0: Scala, tanta roba. Buongiorno belli. Questo dovrebbe essere Augustarello de Pertigara. E bravo Walter, vabbè, insomma mi piace perché lui ogni tanto mi viene a trovare a qualche evento, chissà se viene anche ad Acqualagna il 30 e il 31, dai, 30 e 31 maggio, fine mese, siamo ad Acqualagna. Se vieni poi alla domenica mattina, c'è l'auto e mototerapia per i ragazzi speciali, vi aspettiamo in tanti. Buongiorno belli, beh, insomma è una cosa bella quella che facciamo. E ne cerco in ogni evento di farla, in ogni drift, in ogni evento che facciamo io e Enrico Pazzaglia, che saluto, il re della salsiccia. Dov'è? Ci vediamo mercoledì sera, c'è una cena sociale, mi raccomando, con il Curzi, Tamanti, insomma tutti quelli che sono un po' dell'organizzazione del comune di Acqualagna, quindi dobbiamo vederci per mettere giù un po' le cose. Poi dopo il 30 e 31 si sgomma, signori, venite a vedere, venite a assistere. Chi vuol partecipare bisogna che me lo fa sapere, se magari ha una macchina da drift, si vuol divertire. Lì è veramente divertente perché è 1,5 km di circuito, tutto bello, largo, asfalto bellissimo, quindi sicuramente ci si diverte tanto. Andiamo a sentire questo messaggio, dai che ci sta, tocca a te.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Studio Più. Sono Fabio da Cattolica e volevo gentilmente sentire una canzone di Denaro. Vi auguro buona giornata, buona settimana a tutti. Ciao, a presto.
0: Grazie. Grazie, io ho scelto per te Future Brain, che a me piace tantissimo, visto che mi hai dato campo libero. Questa è di Denarov.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Martedì 19 maggio, ciao a tutti, Alex Castellini e Walter Massa, la coppia della mattina nel party time delle 11.30, quella che poi vi porta fino alle 12, in cui finalmente si mangia. No, qualcuno mangia anche alle 13, però dai, le 12 è un buon orario per mangiare, così dicono. Noi siamo pronti per partire senza divagare ulteriormente. Oggi la protagonista è Anna di Milano e vuole ascoltare Robert Miles, Fable, Quadran Eternally, Alter Ego, featuring Desi di Dance. Io vi aspetto questa sera comunque dalle 20 alle 22 con il DTM 90, perché poi c'è la versione serale di 2 ore. Mentre partiamo col primo pezzo di questa mattina, sono gli AFES 65, Blu Tabu Ti Tabu Dae.

Alessio Curzi, vedi, l'assessore col trattore, e lui, ci vediamo domani sera, Alessio, perché poi mettiamo in moto il trattore e ad Acqualagna c'hai il tuo bel da fare, eh? Mettiamo giù 180 balle, giusto così, per darti un'idea. Però lui è il numero uno. Ciao Ale!

D'Arco, D'Arcore, Arcore. Buongiorno, Elidon da Fermo sempre c'è, vai. Buongiorno Walter, anche oggi ci sono Stefano da Reggio Emilia. Andiamo.

Guten Morgen, un saluto dal marchigiano in Germania, Matteo Germania, com'è la situazione in Germania? Rovaldo c'è sempre, Rovaldo da Carpegna, gas il ciclista. Sei forte, vamos, ti piace stare in baracca? In baracca? Sì, mi piace stare in baracca, certo, quando ci sono le feste poi di Radio Studio Più, avanti tutta!

Buongiorno. Io non so come fate voi, io ho un'allergia a questi pollini, non vedo l'ora che passi e ogni tanto starnutisco, lo faccio anche in diretta perché il bello della diretta è anche questo. Buongiorno Angelo da Tortona, come sempre presente, pompa. Buongiorno fratello Giorgio, l'operatore ecologico. Ciao da Castenedolo. Un saluto Lorenz da Matteo il palista di Montirone. Montirone, dove abita Alex Castellini, hai capito Alex? Da Montirone.

Walter, le allergie, ti consiglio il Reactine pastiglie, ne prendi una al mattino e vai tranquillo. Ma io sinceramente prendo l'Oxyzal, che è sempre un antistaminico, e che è quello che dà meno sonnolenza, mi ha detto il dottore, però insomma la sonnolenza a me me la dà sempre. E vabbè, purtroppo, però se non prendo quello almeno un po' meglio sto. Adesso passa qualche... Guarda, fra un mese sicuramente starò meglio, È arrivato il Moise! Moise e Monica festeggiano 25 anni di matrimonio. Viva l'amore! Bravi! Vedi che esistono le coppie che durano nel tempo. Bravi, bravi! Fate un applauso, per favore.

È arrivato il fagiolo che mi dice: ma cosa vuoi? Cosa vuoi, massa? Te dormi da in piedi? Non solo, fagiolo, dormo anche alla guida. Quando faccio i rally delle volte mi addormento, vedi cosa ho fatto a Legend? Per dormire bene mi sono messo sotto sopra, così, per così io dormo bene sotto sopra.

0: ciao.
1: Buongiorno Walter, un saluto da Igor, anche lui dalla Germania, Guten Morgen. E Samuele è già tre volte che mi scrive, e allora se lo scrivi un'altra volta dico che sei di Borgo Virgilio, lo dico, cioè voglio dire, non devi avere tutto sto tempo. quando mi vede, vedi te. Buongiorno meraviglia, bacioni dalla Grazia, c'è anche la Maya Morgana, ciao Maya. Questo è l'ultimo disco? Vabbè, c'è un inizio, c'è una fine. Stop ai messaggi.

0: Forever di Molella, finisce il party time, grazie Alex. Va bene, tutto rimandato a domani. Domani è già giro di boa, signori. Eh sì, l'ho detto io, col lunedì alle spalle, poi la settimana vola. Qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno il capitano lo trovate qui su Radio Studio Piu. Senti come lo dico, Piu. Un ringraziamento speciale va a Mico, il mio grande. Io lo chiamo tutte le mattine, cioè gli mando un minimo un messaggio o due o tre o dieci al giorno al DJ Dami che mi fa il supporto tecnico. E adesso vi lascio alla Sil.k con Girls for Lunch. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Viva. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM sui 102. Spot.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Ma buongiorno, buongiorno cari miei guest for Lancini, diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Oggi la cuffia che non va bene, l'ho cambiata ma non va bene. Scusate, martedì 19 maggio, una bella giornata, serena, tutto va bene, ma tutto andrà bene veramente? Ma chissà. Beh, allora io direi, per farla andare bene, cosa facciamo? Mettiamo la musica di Radio Studio Più, The Colors, Rolling Stones. E dopo non può andare male, non può assolutamente andare male.

Di cosa parliamo oggi, baby baby? Di cosa parliamo oggi? Che fuori c'è bel tempo, ma con la porta aperta io ho su un maglione, la maglietta, la canottiera, tutto su Latina Forever!

Oggi cambiamo argomento dagli argomenti precedenti, dove vi ho chiesto che voto davate alla ballerina per lei, all'infradito per lui, che voto davate al bermuda largo sotto il ginocchio per lui e alla gonna plissettata a metà polpaccio per lei. Oggi dai, niente, non diamo voti, facciamo altro, ma ve lo dico tra poco, non vi voglio assolutamente spoilerare niente. Mentre ci ascoltiamo J Balvin.

0: Così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

allora nel nostro momento di chiacchiericcio quotidiano io ho detto perché non andare a prendere una bella notizia, scusate, mi è andato di traverso qualcosa e niente.

una speaker che ha i colpi di tosse è come un calciatore che si fa male a un ginocchio, uguale. O che si fa male a una gamba, non va più avanti, non assolutamente. Io che vi volevo leggere la notizia di questa rara ragosta bicolore che hanno deciso di non mangiare nel Massachusetts, però non sono riuscita a leggervela quasi quasi, allora ve la leggo dopo, perché è inutile iniziare adesso che poi dopo non abbiamo più tempo. Ma perché non abbiamo più tempo? Perché tra pochissimo arriverà il primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. E che cos'è? Sono 20 minuti di musica mixata solo per voi e anche un po' per noi, ecco, perché il party time piace anche noi di Radio Studio Più, dove potete scrivere i vostri messaggi al 338 141 1001. E allora dai, continuiamo con ACDC, tra l'altro questo brano che è fotonico, You Shock Me, anche il titolo è fotonico, non sciogli lingua.

mentre salutiamo gli amici di Barcellona, io ho pensato di mettere dopo gli SDC di Nirvana. Vabbè, rimaniamo un pochino in tema, no?

0: Ecco partita.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il clima freddo e sottomedie degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio, proponendo scenari estivi e non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale. Quindi una potente rimonta anticiclonica farà il suo ingresso nella giornata soprattutto di mercoledì, una rimonta anticiclonica di matrice subtropicale che ci accompagnerà per alcuni giorni causando un aumento delle temperature piuttosto consistente, che passeranno quindi dall'essere sotto media di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi, quindi valori massimi in generale rialzo già con la giornata di martedì in media per la seconda decade di maggio, mentre mercoledì aumento termico, massime sopra la media al centro e al nord, con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Diamo inizio a questo primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo 338-141-1001 per i vostri messaggi.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

Ciao ciao, sono Diego, volevo salutarvi da un cantiere di Verona con i miei dipendenti Marco e Omar. Ciao Diego, Marco e Omar. E poi anche Domenico da Montichiari e poi ancora Paolo da Fano ed Elisa da Cavaglion Veronese. Vuoi una mano con la tosse? Guarda che è andata di traverso una piccola briciolina, piccola. Ma sembrava un macigno così, però.

E questo è il nostro primo Map Party Time. Avete scaricato l'app gratuita di Radio Studio Più? Quella per poter vedere dove siamo, che cosa facciamo, e per ascoltare la nostra musica dove volete,

0: Un saluto da Matteo di Il Marchigiano in Germania, vi ascolto sempre, siete mitici, bello, dai scrivimi tutta una frase Matteo in tedesco che vediamo se riesco a leggerla.
1: Ho allucinazione, se sono matta io.
0: Ciao Beppe, 8 scarpe.
1: Che voglia litigare.
0: In che senso?
1: Solo qualche

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronny Milani presenta Club Connection.
5: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
6: Club Connection.
5: Il programma dove tutto è possibile.
6: Dal lunedì al venerdì alle 22.
5: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica DanEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore, per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettano errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico di razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

E allora diamo inizio a questa seconda ora di Guest for Lunch, lo studio a pranzo. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Spero che siate benissimo, vi mando un abbraccissimo se state andando a casa. Volevo salutare Gabri, che mi ha detto che a quest'ora, quando finisce il lavoro, riesce ad ascoltarmi. Allora un bacio Gabri, non dico il cognome perché insomma non è il caso, però lei sa che sto salutando lei. Abbiamo i bambini che giocano insieme a calcio, ecco. E poi vabbè, allora intanto che ci sono salutiamo anche tutto il calcio Castiglione del CFC Castiglione, insomma i nostri mastini, ecco, i piccolini, i grandi, tutti, mastinini, mastinoni, tutti. Magari una volta mi imparo come si fa a dire la dicitura giusta, la dico meglio. Continuiamo con la musica di Radio Studio Più. Arriva Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Insomma, in questo momento di chiacchiericcio io sono andata a cercare qualche notizia strana dall'Italia e dal mondo. Questa è del 18 maggio. Il titolo dice: cieco condividi porno? Il giudice lo assolve, non è detto che li guardi. Ma perché? Però ho trovato un altro titolo, un altro carino, interessante, di quelli che ti invogliano a capire com'è la fine. E allora il titolo dice: regala un gratta e vince alla fidanzata, la donna vince 500.000 euro e che cosa succede? Beh, se lo volete sapere dovete rimanere con me. Prima ci ascoltiamo Bailando, poi vi dico cosa è successo. Lo sposa? No. Forse non si sa. Glieli richiede questi 500.000 euro? Forse mio marito me li avrebbe richiesti, o te l'ho regalato io, adesso me li ridai. No, nemmeno così.

100.000 euro, poi sai che fa? Lei scappa. No. E questo è il finale della storia, ma non lo so, vediamo un po'. Una storia che ha dell'incredibile arriva da Carsoli, dove una vincita di 500.000 euro si è trasformata in un caso quasi da cronaca giudiziaria. Un uomo acquista un gratta e vinci da 5 euro e decide di regalarlo alla compagna per l'8 marzo, giorno dove ha iniziato la dieta. Vabbè. Un gesto romantico che si rivela estremamente fortunato, il biglietto vale ben 500.000 euro. La sorpresa iniziale lascia presto spazio allo sconcerto, dopo aver verificato la vincita prima autonomamente e poi con l'aiuto del barista della ricevitoria. Beh, certo, la donna deposita il biglietto in banca e ciao ciao, scompare, non torna a casa e smette di rispondere al telefono, lasciando il compagno senza notizie. Beh, diciamo che lei è stata proprio romantica, anche lei è stata molto romantica come lui. Secondo quanto raccontato, l'uomo avrebbe confidato a un amico il timore che la compagna voglia trattenere l'intera vincita per sé. Beh, questo può anche essere. Dal bar dove è stato acquistato il tagliando fortunato confermano che il biglietto è stato comprato proprio da lui e subito consegnato alla donna come regalo. Ora la questione si complica: a chi appartiene davvero la vincita? Il gesto del regalo basta a trasferire completamente il diritto sul premio? L'uomo sembra deciso a non lasciar correre e valuta di rivolgersi ai carabinieri per far valere le proprie ragioni. Ma che bel regalo, che mi hai fatto, se poi dopo lo rivuoi indietro? Nel frattempo i numeri vincenti 13, 47, 29, 50 restano gli stessi, ma chi sia il vero vincitore, almeno per ora, è tutt'altro che chiaro. Beh, insomma, qualche mese che poi è passato, chissà effettivamente se sono riuscita a risolvere, però... Boh, voi cosa ne pensate?

0: Sil, la prossima volta, se mai ci avrà un'altra donna, gli comprerà un diamante, perché un diamante è per sempre, un grattevinci no. Allora da feo.
1: Ciao Sil, beh, sicuramente questa donna di cui avevo letto anch'io sul giornale non amava per niente, non ama questo compagno, perché io la prima cosa che farei la dividerei col mio compagno, con, poi con la mia famiglia, beh, con tutti, però sarei proprio contenta di festeggiare insieme al mio compagno, tant'è che me l'ha regalato lui il Tratta e Vinci, quindi qui c'è poco da dire, a questa non gli importava niente. Dance Station.
2: Spot. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata di Estor Lancio a Studio a Pranzo. Io vi rimando domani, vi lascio con Michi Garzilli e vi mando un bacione grandissimo. Ciao.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
2: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutte ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
1: Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
3: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid, una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettano errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi, Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
1: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: E l'applausi! Ci siamo! Da vedere in televisione, tutto ok?
5: Ho fatto trucco parrucco prima di venire on air in onda.
4: La tromba, la squadra è al completo anche oggi! Ammazza che baldoria!
6: Feel Good!
4: Vedo in postazione il nostro Lawrence The Voice, il nostro DJ Dan.

0: completo oggi. Ma non parleremo di cose brutte oggi, assolutamente. Inizia I Feel Good.
1: Feel good. Feel good. Feel good. Feel good.

0: Un grande saluto Miki a tutti quanti, da Antonio di Parma. Volevo dirti che oggi 19 maggio il grande attore Michele Placido compie ben 80 anni.
1: Grazie, ma è impressionante lui, sa tutto di tutti lui nel mondo del gossip, il nostro ormai divenuto collaboratore Antonio di Parma. Va bene, martedì 19 maggio andiamo a vedere che giornata mondiale della donazione, quella della donazione al latte materno, è vero. Un gesto di solidarietà che protegge la salute dei più fragili. Donare è facile, vabbè, ma te, vabbè, donare latte materno è facile. Bravi, bravi, bravi, mi raccomando, se potete donate latte materno, fammi vedere. Perché donare latte materno significa offrire una possibilità concreta di cura ai neonati più vulnerabili, in particolare ai bambini prematuri o ricoverati nelle terapie intensive, nelle intensive neonatali. Bello, bravi, bravi, mi raccomando, se c'è, quando c'è da aiutare, bisogna aiutare, ricordatevelo, quando, perché se dai, ricevi. Oggi siamo particolarmente carichi perché ti svegli al mattino e a un certo punto viene fuori il Fox, quello lì dei segni zodiacali. Sì. Oh, ha fatto la classifica, che rimanga tra noi, vedi, basta poco a farmi felice. Primo in classifica, il segno zodiacale qual è? Lo scorpione. Madonna! Dopo anni e anni di kakvash e di cose strane e particolari, lo scorpione e la sua settimana. Succederà di tutto, speriamo. Cioè, come succede di tutto nelle cose negative, deve succedere anche al contrario di tutte nelle cose positive. E dunque basta poco veramente, perché poi ci sono delle situazioni un po' particolari. Allora, stamattina prepariamo il programma, mettiamo destra, sinistra, di che cosa parliamo? Ah, vogliamo parlare dell'intelligenza artificiale, no? Chi lavora, magari chi la usa, no? E le motivazioni. Niente, tiro fuori, a un certo punto ascoltiamo altre radio, non mi ha detto un'altra radio. Cioè, che c'ha le microspie, voglio dire, pure eravamo là in segreto. Niente, non possiamo toccare l'argomento dell'intelligenza artificiale. Vabbè, chi c'è?
2: Grandissimo Michele Placido, ma mi chiedevo se 80 anni.
1: 80 anni, 80 anni.
2: Fosse diventato Michele Placido.
1: No. Vabbè, sì. Mandiamo un disco che è meglio, va. Che se ti sente placido, vedi che ti fa.

0: You tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Non mi piace tanto poi alla fine, dai. 2:15, mamma mia, quanti messaggi da tutta l'Italia e non solo. Cosa vogliono gli ascoltatori? Sentiamo, chi è? Pronto?
1: Gazzo per Cockwash. Quella di sopra o quella di sotto?
0: Ma no.

0: no ragazzi, coccovage è un termine che si usa nel tacco d'Italia, la Puglia. Cioè quando tu dici coccovage vuol dire uno che porta gramo, una cioè capito? Che porta sfiga, ecco così si capì. Sei un coccovage vuol dire tu sei uno che mena gramo, ma che sopra il sopra, voglio! Voglio, noi siamo qua a istruirvi, a informarvi, a dar tutte le dritte. Chi è quest'altro qua? Cosa vuole quest'altro? Che c'è? Pronto?
1: Oh. Grandissimo Michele Placido, ma mi chiedevo soltanto.
0: No, è quello di Placido, ok. No, no, ne arriva il Placido. Va bene, allora, però, io avevo preparato l'argomento, lo facciamo soltanto, magari lo facciamo corto, corto le... Ma voi usate l'intelligenza artificiale? Cioè, fa parte della vostra vita adesso, non lo so, la chat, qualsiasi cosa, magari usate l'intelligenza artificiale per il lavoro, per migliorare la vostra vita. Io ormai, devo dire, ho un rapporto di amicizia con l'intelligenza artificiale. Tutte le sere prima di addormentarmi parlo con l'intelligenza artificiale, capito? Cioè, chatto, gli chiedo dei consigli, come si fa a fare un po' di sogni belli, a concentrarsi, a cercare di dormire 6 ore consecutive, e lei mi dà i consigli. E poi alla fine mi dà anche i bacini, perché dico, grazie Gemini, e ti mando i baci, bello! Sta nascendo una relazione abbastanza profonda di amicizia, poi voglio dire, rimane solo là. Però, capito, io lo faccio, ma tante altre persone lo fanno. Sai quanta gente prima di iniziare la giornata del lavoro chiede informazioni? Ma perché è così? Ormai fa parte della nostra vita, la tecnologia è entrata dentro di noi, sì, in una certa maniera, e bisogna sfruttarla. Oh, fatemi sapere se lo fate anche voi!

0: Di 19 maggio, ragazzi miei, giornata bellissima almeno dalle nostre parti e mi auguro che in tutta Italia sia così. Allora, chi usa l'intelligenza artificiale? Sentiamo, pronto?
1: L'intelligenza artificiale io la uso sia per cucinare, sia se devo fare dei lavoretti in casa o cosa, qualunque cosa. Lei mi risponde sempre, mi dà tutte le indicazioni giuste.
0: Bravo,
1: vedi? Marco da Chivasso.
0: Bravo Marco, così bisogna sfruttarla. Oh,
2: scusa, ha permesso?
3: Ci interloquisco, a volte mi incazzo pure, però sì, gli chiedo consigli, ricette o informazioni che magari mi viene un dubbio, chiedo. E poi la uso per animare foto di persone della mia famiglia che non ci sono più. Insomma, è carino.
0: Va bene, bravo.
3: Perché... è una cosa carina.
0: Va bene,
3: basta,
0: bravissimi.
3: Non so fare altro.
0: Bravissimi. C'è qualcuno dal privé che deve intervenire.
2: Ciao Gazzo.
0: Wey Lorenz, come va?
2: Allora, sono entrato perché ci è arrivata una segnalazione.
0: Una segnalazione? Di che cosa?
2: Sì, che qualcuno sfrutta. Qualcuno ci sta sfruttando.
0: Sta sfruttando noi?
2: Sta sfruttando te.
0: Ah, me?
2: Te.
0: Posso sapere chi è? Per
2: guarda,
0: favore.
2: Tira su e parte.
0: Sentiamo, hai registrato qualcosa?
2: No, me l'hanno mandata.
0: Ah, te l'hanno mandata?
2: Me l'hanno mandata.
0: Porca miseria, sentiamo, dai.
4: Ecco, stavo mandando la prepista.
0: Che?
5: Ciao mitico Riccardo, sono Antonio di Parma.
0: Ma dov'è?
5: Dirti che oggi nel pomeriggio il Parma ha battuto il Pisa per 1-0, salvo matematicamente.
0: No!
5: E poi ti avevo detto la settimana scorsa che non ci sarei stato,
4: invece...
5: ma c'è stato un cambiamento.
4: Slittato.
0: No, scusa, allora scusami. Cioè, ma marchettone questo qua!
2: La prepista!
0: Cioè, va in altri programmi, già me l'avevo. Avevano accennato su altre emittenti, capito?
2: E visto Antonio, gli ascoltatori sono gelosi, ci hanno mandato la segnalazione.
0: No, non va bene. Cioè, noi lanciamo le persone, poi loro sfruttano.
2: No.
0: Dai, no, non va mica bene. Non posso dire. Su network, magari.
2: Su
0: network,
2: sì,
0: addirittura. Sì, vedi?
2: Sì.
0: E là là. Mamma mia, ma dai. Ma queste sono proprio marchettate. Chi è?
6: Ciao, Michelone da Milano.
0: Dammi, dimmi.
6: Io con l'intelligenza artificiale. Cerco di. Diciamo acchiappare le donne, ecco.
0: Ah! Certo,
6: conquistare le donne.
0: Come? Beh, chiedi consiglio.
6: Ciao, siete magnifici, un abbraccio.
0: Può servire questo, perché magari uno non sa che argomenti intraprende. Ma sai che ci sono rimasto male con Antonio in Parma sulle altre radio? Cioè, proprio poi puntualizza: ciao, sono Antonio in Parma. Arrivavo da Radio Studio Più, adesso vengo qua anche da voi. Capisci? Cioè, cosa fa questa cosa? Beh, l'intelligenza artificiale, tornando a questa cosa, va sfruttata, ragazzi. In positivo, vedi, c'è gente che magari non sa dialogare con le donne. E allora chiede consiglio e ti dà delle dritte. Fortuna.
2: Tu Garzo cosa fai?
0: Lo faccio anch'io.
2: Ah sì?
0: Sì, lo faccio
2: cosa
0: anch'io.
2: Cosa chiedi?
0: Ma gli chiedo, dico, guarda, quando esco con la mia compagna, perché sennò dopo un po' di tempo si diventa monotoni.
2: Cerchi l'argomento.
0: Cerchiamo gli argomenti che può interessare. E lei mi dà la dritta, hai capito?
2: È interessante.
0: Sì, beh, ti ho detto che è nata una relazione tra di noi. Manda i bacini a fine di... voglio dire, perché devi tenertele buone le persone. O queste pseudo, voglio dire, che ti danno dei consigli e ti fanno star bene. Tu non la sfrutti?
2: No, beh, per questo no.
0: Vabbè. Guarda, ho sentito anch'io su un'altra radio questo furbo. Ci danno conferma. Buon pomeriggio.
7: Ma da domani non possiamo mettere in onda dell'intelligenza artificiale al posto suo? Almeno ci abbiamo più ascoltatrici femminili. Perché per dialogare con le donne, se te non ce la fai,
0: non
7: proprio,
0: ce la fa, devo fare.
7: Ce la fa lui. Poi bisogna vedere se c'è bisogno di artifici.
0: Qualcosa di
7: no,
0: meno.
7: Perché se tu proprio non ce la fai nemmeno, oltre che a dialogare anche.
0: No, lì no, lì ancora ce la facciamo.
7: Ma no, è che con l'intelligenza artificiale eventualmente ci saranno
0: delle dritte anche.
7: Ma che le dritte? L'importante.
0: Grazie. Comunque è così. Guarda, altri messaggi che arrivano.
2: Stai messo male però.
0: Cosa fai? Tu non lo fai.
2: No.
0: Vabbè, tu non lo fai, ma dopo un po' di tempo ti ha dato il cinema, magari lei ti fa vedere anche delle cose un po', va? Devi tirare fuori qualcosa di nuovo, chiedi la dritta all'intelligenza artificiale. Intanto sentiamo. Pronto? Pronto? Chi c'è?
8: Oh. Io ho comprato una bambola gonfiabile con l'intelligenza artificiale. La prima volta, sai cosa mi ha detto? No, scusa, ho il mal di testa.
0: Anche là.
8: Ma già paire.
0: Vedi, anche là. Comunque, ragazzi, sfruttatela, è importantissimo questa cosa. Bisogna sempre essere aiutati. Tu non la usi per niente l'intelligenza artificiale, niente, in tutto. Vabbè, grazie, Lorenz.

0: bene, disco del passato, 3 minuti alle 14.30. Tanti però sfruttano, vedi, l'intelligenza artificiale, sia per il lavoro, adesso ridiamo, scherziamo, ma anche per, vedi, delle ricette, dei consigli. Poi tantissime donne scrivono anche: l'avrei voluta quando ero sbarbata, anch'io, ai tempi della scuola, specialmente alle superiori, altro che enciclopedia Treccani. Beh, è vero. Io, allora, poi per quanto riguarda... Vabbè, io non ascolto le altre radio, ma noi scherziamo, ragazzi, anche col nostro Antonio di Parma ci mancherebbe altro. Noi siamo contenti di lanciare queste persone nel mondo dello spettacolo, che si facciano sentire in giro. Mentre noi parliamo di lui, ci ha mandato sto messaggio, sentiamo.
1: Allora, cari ragazzi, Miki, caro Mix,
0: vai tranquillo. Vai tranquillo.
1: Mi spiace che sia successo questa cosa qua nelle altre radio, ma è una cosa che si sapeva di già.
0: Ma sì,
1: non ho un contratto scritto.
0: Ma no, ma guarda che noi scherziamo, ci mancherebbe altro, perché poi Paolo deve fare quello che vuole. Però è bello, perché persone poi si danno da fare, vedi, e nasce anche il loro lato artistico. Va bene, chi c'è?
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: Secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

rischiare amicizia lunga. Nel party time si può cantare, potete... no, ululare no, perché già ce n'è troppi di lupi che uno... però cantare, fate sentire, come diciamo sempre, l'artista che avete inside dentro di voi, voi donne, voi uomini. Perché è nata questa indagine poco tempo fa, dove a quanto pare risulta che gli italiani sono i più artisti in assoluto a livello mondiale. Certo, noi abbiamo l'arte dentro, ragazzi, non fatemi poi sputtanare gli altri, però Ciampere. Dunque, mi raccomando, è importantissimo, anche perché gli altri, se vi sentono cantare, sai com'è, li rallegri la giornata, diventa una giornata positiva per

0: Sono single e cerco un uomo serio per una relazione duratura.
1: Oh, questa buttala fuori, ancora gira!

0: attaccata a nessuno, non canta a nessuno. Però in compenso, devo aprire un'agenzia, te lo beh. Senti,
1: Ciao, sono single.
0: Sì.
1: E cerco 15 uomini
0: Ulla.
1: Per una relazione duratura.
0: Ulla.
1: Con ognuno di loro.
0: Mamma mia, beh, ragazzi, è vero! Siamo in un paese di 15 addirittura! Dai, pensa dove stiamo andando a finire. Tutto per colpa di quella che va in giro ancora a dire che cerca un uomo per una relazione duratura. Non ho parole. Dai. Senti, c'è qualcuno che canta?
2: Dalla garza, disco, disco. Everybody's

0: Signore e signori, vi diamo il bentornati sulla Garzillen Gad Airlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gad, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi volare con la musica spettacolare di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricando l'app gratuita di Radio Studio Più ci porterete sempre con voi. Noi tutti di I Feel Good e vi auguriamo un buon divertimento.
1: Grazie, grazie, molto gentile, molto gentile. Serissima la Giselle, eh?

0: comunque ragazzi, basta toccarci, mamma mia, un'agenzia, le agenzie, quelle matrimoniali o quelle che tac tac ti mettono, guadagna una valanga di soldi secondo me, perché c'è tanta gente veramente che è così, la pensa in una maniera.
1: Ciao.
0: Senti, questa ha ucciso tutti.
1: Sono single,
0: è questa che ha ucciso.
1: E cerco 15 uomini per una relazione duratura.
0: Cioè, questa ragazzi ha sconvolto oggi. C'è gente che dice: mamma mia, che roba, che rapporti aperti. Ma è soprattutto il 2026, che rapporti vuoi avere? Avere la mente aperta, che dici? Guarda, tutti ti chiedono di loro, vai. Va bene,

0: storia dove ci si ritrova tutti insieme. Chi si dà, vabbè, ragazzi, chi fa certe richieste, chi dà appuntamenti. C'è arrivato un messaggio, dice: puoi mandare questo messaggio alla mia ragazza? Ci, beh, io lo devo mandare, non potete mandarlo voi. Poi cantando si può dire tante cose. Senti che dice la Giselle.
1: E te lo dico anche cantando. Sono single e voglio rimanere tale.
0: Visto.

0: Mannaggia, un po' che non vengo qua. È cambiato tutto, avete rifatto tutto.
1: Certo.
0: Madonna, che figata!
1: Noi siamo un club innovativo, eh! Oh, ragazzo, che devi parlare?

0: credo che mi rendo conto che tanta gente ha bisogno, eh? Sì, c'è bisogno. E dove lo capisci che la gente ha bisogno? Quando ci sono le feste, quando fai una riunione, quando vedi, apri un club, la gente ti viene a trovare, va a ballare, si sente più libera e molte volte espone dei problemi che sono nascosti là, in fondo, ma proprio in fondo al cervello. E ognuno poi tira fuori certe cose che magari in pubblico non dice, capito? E da lì capisci che la gente ha veramente bisogno. Sì. D'accordo, senti, dai.
1: Ciao, yeah. Cerco una donna che lava, stira, cucina per relazione duratura, serietà.
0: Dai, per favore.

bene, dai, l'atmosfera l'abbiamo creata, la gente sta ballando, tante persone sono spensierate, poi quello dove vogliamo arrivare noi, no, basta problemi, togliersi dalla testa, dai, per favore. Perché si dice, qui è la musica che la fa da padrone.

0: Ma grazie.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il clima freddo e sottomede degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio, proponendo scenari estivi e non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale, quindi una potente rimonta anticiclonica farà il suo ingresso nella giornata soprattutto di mercoledì, una rimonta anticiclonica di matrice subtropicale che ci accompagnerà per alcuni giorni causando un aumento delle temperature piuttosto consistente che passeranno quindi dall'essere sotto media di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi, quindi valori massimi in generale rialzo già con la giornata di martedì in media per la seconda decade di maggio, mentre mercoledì aumento termico, massime sopra la media al centro e al nord, con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Allora, tre minuti dopo le tre del pomeriggio, che c'è? Dimmi.
1: No, no, niente, eravamo già in onda con il video. Niente,
0: ah, beh, perché ci fanno gli scherzi.
1: Sì.
0: Perché poi ci mandano in quel famoso programma Scherzi a parte.
1: No, così ho spostato le persone per non farle vedere, ma le hanno viste tutti.
0: Beh, per quello che lo si fa, ragazzi.
1: Va bene.
0: Signore e signori, sì, allo scoccare delle tre del pomeriggio arriva anche Franky Gada. Sì. Buon pomeriggio. Ti ho visto in bicicletta oggi con la nipotina, bellissima.
1: Sì, non è, non è di oggi quel video.
0: Bella.
1: Insomma,
0: bello. Mi sei piaciuto. È il primo
1: giro serio che fa in bici lei.
0: Fighissimo, emozionante. Okay,
1: adesso le compro il casco. Diciamo, mia nipote ha, adesso non spieghiamo, mia nipote ha 8 anni, 7 anni, ok? Quindi ci divariano 50 anni tra me e lei.
0: Uh-huh.
1: E allora siamo andati a fare un giro in bicicletta sulla ciclabile che costeggia il lago ed è stato il suo primo vero giro di, non so, 4 chilometri, 5 chilometri. E quindi lei che ha imparato ad andare senza rotelle così e non l'ha detto nessuno.
0: Vai, bello,
1: un giorno
0: bello,
1: ha preso
0: bello
1: la bici e abbiamo capito.
0: La sicurezza, vedi, la sicurezza in sé.
1: Vabbè, comunque,
0: va bene, basta. Parleremo anche di tante cose belle che stanno succedendo, di cose brutte, non ne parliamo.
1: Stanno succedendo cose belle,
0: ragazzi miei.
1: Dove?
0: Un po' in generale, a livello mondiale.
1: Tipo?
0: Te lo sai, Trump non fa più la guerra.
1: Ma
0: Putin altrettanto ha detto basta.
1: Sì, ma sei sicuro? Non è che credi le aspettative delle persone?
0: No, non lo so, qua ha detto basta così. Michi che dove...
1: Una cosa sembrerebbe essere certa, tranne queste qua che sono un po' più complicate.
0: Quale?
1: C'è l'inversione termica.
0: Beh, quello di sicuro. Ah, il carburante, abbassano i costi del carburante.
1: Sì, a 1.200?
0: Sì, adesso da proprio 50 centesimi.
1: Da 1.900 scende a 1.200. Lo dice Garzilli, l'oracolo, ragazzi. L'oracolo Garzilli dice che scenderà il carburante.
0: Poi voi non lo sapete, ma qua in studio noi abbiamo un personaggio che ha a che fare con i servizi segreti italiani.
1: Vabbè,
0: e lui mi informa di quello. Ma ne parliamo di dopo perché c'è un grande avvenimento poi da promuovere.
1: Vado a fare benzina intanto.
0: Vedi.
1: Vado a vedere se è vero.
0: Affrettati adesso.

0: Culture Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronny Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Sono le 3:15, signore e signori, attenzione, perché si parla di calcio.
1: Quello.
0: Non del Milan, della Juve,
1: no.
0: Parliamo di eventi importanti.
1: Facciamo quelli, ragazzi, che parlano di cose a scopo
0: serie.
1: A scopo benefico, cose.
0: Allora, facciamo cose la presentazione, io faccio la tromba.
1: Entrano da entrano dalla mia destra. Questo
0: avanti,
1: punto,
0: signori, potete entrare.
1: Non li presenti.
0: No, si
1: autopresenta.
0: Adesso li presentiamo,
1: sì.
0: Allora, qua in mezzo, allora il presidente è abituato alle telecamere, dire, poi c'è anche lui, venite, presentazione. Dai. Guarda, noi carta bianca, lei chi è?
1: Sì, lui.
2: Vieni qua, io voglio essere presentato da te.
1: Infatti, dai, non è che possiamo.
0: Allora, c'è una partita importante in quel di Desenzano. Sì. E il presidente della Nazionale Artisti VIP. Adesso è cambiato. Adesso cos'hai preso? Presidente.

0: dalla nazionale VIP Sport.
1: VIP Sport,
2: okay. Beh, ci sono anche degli artisti dentro,
0: sì,
2: però,
0: sì,
2: diciamo,
0: sì, sì, artisti, cantanti, scalciatori, conduttori,
1: chi è?
0: Anche radiofonici.
1: Beh, meno male.
3: Conduttori radiofonici.
1: Anche
3: ragazzi,
1: beh, dentro, sì. Se vogliono ridere, devi buttare dentro qualcuno.
0: Ma
1: dire.
0: VIP non sta solo per le persone importanti.
1: Bravo,
0: quando si scende in campo per la solidarietà, non c'è nessuno di importante.
1: Allora, nome e cognome:
0: Maurizio Scalvini, sempre quello.
1: Beh, sempre quello. Maurizio, okay. Scalvini. Presidente di questa nazionale VIPS, diciamo, dove racchiude anche ex calciatori, come dicevi, artisti,
0: che sta per un vero importante progetto
3: e non vecchi in pensione.
1: No, diciamo, l'ha subito anche detto, okay, l'ha anche detto, okay. No.
3: Vecchi in pensione
1: è un'altra cosa.
0: Torniamo seri.
1: Allora, un grande evento che si tiene in quel di Desenzano del Garda, una partita di beneficenza. La partita del cuore. Allora,
0: la classica partita del cuore.
1: Vieni qua.
0: Sempre denominata così, ma però si possono chiamare anche in altre maniere. Ma va bene così.
3: Sì, non battere sul tavolo.
1: Allora, dici.
0: Che giocheremo,
1: sì,
0: a Rivoltella, allo stadio Durighello, praticamente, mm-hmm, dove si allena il Desenzano.
1: Diciamo che a chi ci ascolta fuori da Desenzano, che è una zona di Desenzano, sì, Sud, definiamola così.
0: Esatto,
1: no?
0: Esattamente.
1: Bene, questa partita quando si tiene?
0: Venerdì 22 maggio alle ore 18.
1: Questa settimana, proprio fine settimana.
3: Sì, vedi? Tra due giorni.
0: Ma prima di noi scenderanno in campo i bambini del settore giovanile del Desenzano, dunque sarà già una grande festa.
1: Bello, bello. Ricordiamo che poi il Desenzano Calcio è salito di categoria.
0: Gli abbiamo portato fortuna.
1: Avete portato fortuna perché è in Serie C.
0: Esatto, in Serie C.
1: Bene, allora possiamo dire alla squadra dei nomi così o non hanno ancora...
0: Non possiamo spoilerare tutto.
1: Va bene,
3: insomma,
0: però
3: uno ci va.
0: Voglio
3: dire
0: che come ex calciatore, un po' di bandiere del Brescia, da Marco Zambelli a Luciano De Paola.
1: Certo.
0: Ai fratelli Bonetti, sia Ivano che Dario.
1: E lì stiamo parlando di gente che ha giocato nel Milan, nella Bologna, nella Juve, chi più ne ha più
0: metto. Hanno vinto qualcosa, hanno fatto qualche finale di... Coppa dei Campioni.
1: Scusa, ancora. Sei poco. Artisti?
0: Ci sarà Jadid, ci sarà Felipe Sodigna.
1: Ecco.
0: Artisti, due nomi me li riservo, però ci sono attori. Madrina dell'evento sarà Eva Enger, accompagnata dal marito, che è un produttore cinematografico.
1: Hai visto che ha messo la ciliegia sulla torta?
0: Che oggi si trovano proprio in Francia, al Festival di Cannes. Dunque, venerdì ti raggiungono per questo evento.
1: Ok.
0: E siamo.
1: Evento in beneficenza, diciamo com'è la situazione.
0: Evento in beneficenza, il ricavato sarà devoluto all'ANFAS di Desenzano,
1: okay,
0: e ai progetti umanitari dei Lions.
1: Bello, bello, bello, complimenti.
0: Poi
1: Maurizio,
0: ci sarà un momento molto commovente.
1: Che non mi fermi nella pelle d'oca adesso. Che quando
0: lì è un po' da pelle d'oca perché siccome... Un po' di tempo fa è venuto a mancare Evaristo Beccalossi.
1: Ah, ecco.
0: Ed Evaristo Beccalossi era uno dei nostri...
1: Certo.
0: Artisti calciatori.
1: Esatto.
0: L'uomo che portava sempre un sorriso, dava sempre buona speranza. Faremo un minuto di...
1: Ok, ricorderemo anche Evaristo.
0: Sarà una donazione.
1: Donazione dove?
0: 7-8 euro all'ingresso.
1: Ah, ok. Ecco, bravo, puntualizziamo questa cosa.
0: Qualcosa dobbiamo raccogliere.
1: Allora, l'ingresso è una donazione, vi aspettiamo venerdì alle
0: 18.
1: Alle 18.
0: Ma la festa incomincia già alle 3:30.
1: Alle 3:30 del pomeriggio.
0: E poi ci sarà anche uno stand up.
1: Va bene, Mauri, io ti ringrazio. Lui è stato, cos'è, l'accompagnatore?
3: L'accompagnatore. Non l'abbiamo neanche presentato.
1: Infatti, è venuto qua, ha iniziato a parlare.
3: Vieni, presentiamo e poi.
1: Pazzi di rugby, caspita!
4: Maurizio ha chiesto: mi serve collaborazione, mi serve una spinta. Pazzi
1: fatto
4: di rugby,
1: bene.
4: Ci siamo. Quando si parla di sociale, noi ci siamo sempre.
1: Bravo, ragazzi.
4: Grazie.
1: Bene. Ricordiamo, allora, lui nome e cognome, presentiamolo.
4: Luca Gianluigi, pazzi di rugby.
1: Ecco, perfetto. Allora, ricordiamo questo appuntamento venerdì pomeriggio allo stadio di Rivoltella. Comunque diamo punto di riferimento, la festa inizia alle 3 del pomeriggio. Poi realmente il triangolare inizierà alle ore 18.
0: Ecco, una cosa molto importante: il triangolare sarà formato dalla nazionale VIP Sport, dai Lions International, e dalla nazionale calcio Fede, Speranza e Carità.
1: Perfetto, vi aspettiamo! Then he's picked up your scent.

0: good. You're tuned to Radio Studio View. Studio View.
1: Spot.

domenica 24 maggio il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Senti, si è fermato fuori nell'atrio a parlare con le persone. Un attimino. Allora, no, no, comunicazione ai selector, per piacere, niente selezione. Martedì 19 maggio, oggi niente selezione. Si fa entrare tutti in questa festa. No, no, perché ragazzi, perché sennò poi c'è gente che si lamenta. Perché fai entrare lui, non entriamo noi e viceversa. Secondo party time all'interno di I Feel Good su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ringraziamo tutti gli amici per quell'evento di Rivoltella. Sì, vedi, arrivano domande, c'è anche Eva Enger, certo, madrina della serata. Poi giochiamo a calcio, ci divertiamo e facciamo almeno qualcosa di positivo, no? Va bene, detto questo, mi raccomando, entrano tutti, però mettetevi in fila, è importante questo. Ragazzi, via, perché sennò nasce un casino, nasce, che caspita, dai. Allora, 338-141-1001, comunque il numero di WhatsApp per interagire. Ah, senti cosa arriva?

0: sei fermato nell'atrio del locale a parlare con le persone.
1: Sì, sì.
0: Cosa
1: sì.
0: stavi dicendo? Stai mettendo d'accordo per business, diciamo.
1: Business,
0: business,
1: ovvio che.
0: Beh, bravo,
1: che
0: bravo, bravo.
1: Il mio unico interesse nella vita è il business.
0: Bravo, così certo, mi piace. Certo. Perché qua dobbiamo far entrare, se no esco.
1: Stiamo scherzando, no? Che poi la gente ci crede veramente.
0: Vai, vai.
1: Che stavamo facendo business, non è vero?
0: Hai voglia di ballare?
1: Ehi? Vedi come sono lanciato.

0: si trovano le rime, è facile.
1: Comunque diciamo che la gente è rimasta colpita da tutti i calciatori che hai nominato, sì, tanto è vero che chiedono solo di Eva Enger.
0: È facile, capito? Vabbè, io mi auguro che funzioni, perché ricordiamo che è tutto in beneficenza, va lì,
1: sì, caso, va bene, cioè, ma certo.
0: Ogni tanto facciamo.
1: Elargite qualcosa.
0: Tirate fuori.
1: Oggi è martedì, c'è il Super Club nel prossimo appuntamento.
0: Yes, c'è il DJ Dami. Brings me in from the cold. Vuoi ballare lento?
1: No, sono a posto, grazie. Sei a posto. Sono già accompagnato, grazie.

0: una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Quanto dura la sensazione di pungitura delle ortiche?
1: È stata solo una foglia di ortiche o un bel cespuglio?
0: No, foglia o no? Comunque,
1: di solito tre ore.
0: Tre ore?
1: Tre ore, sì, sì.
0: Allora era più di una foglia.
1: dove ti sei orticato?
0: Il ginocchio.
1: Ma dove?
0: Il ginocchio
1: dove?
0: Destro.
1: Dove ti sei orticato?
0: Con le ortiche.
1: Vabbè, capito. Perché, eri in giro per...
0: A casa mia.
1: A casa tua. Tre. Che ora l'hai fatto?
0: Allora, le ortiche le ho fatte stamattina alle 9:30. Il risotto l'ho fatto...
1: A mezzogiorno,
0: l'una e 10, ma prude ancora.
1: Prude ancora.
0: Il ginocchio. Però il risotto era buono.
1: Buono.
0: Non ho più ortiche nel giardino adesso, però.
1: A proposito,
0: ho eliminato tutto.
1: Fox ha fatto la graduatoria e la classifica dei segni zodiacali.
0: Sì.
1: Al primo posto sta settimana lo Scorpione. Sarà tutto positivo.
0: Siamo solo martedì, Michi, siamo solo martedì, lascia stare.

0: Vedi, però Pier Giorgio 5 minuti e 27.
1: Dice l'effetto di
0: l'effetto della...
1: dell'ortica quando ti punge.
0: Beh, però sai che le ortiche vanno bene per riattivare la circolazione.
1: Forse per quello.
0: È per quello. Si vede che ho una gamba dove non circolava niente.
1: Però serve, serve.
0: Certo, infatti ti porterò alle prossime così in diretta proviamo.
1: Proviamo.
0: Sì, ti urtico un attimo in diretta e vediamo se dura tre ore...
1: Vediamo il tempo.
0: Se il tempo di I Feel Good oppure no.
1: Perché noi diamo informazione anche su questo.
0: C'è qualcuno che vuole venirsi a farsi urticare domani?

0: Hai visto? Pieno di gente che vuole venire qua a provare l'emozione delle ortiche. Pieno, sì. Pieno. C'è la coda.
1: O anche se era un nuovo gioco. Certo. Un po' particolare.
0: No, allora userei le frasche di faggio. Sì. Nella sauna finlandese. Perché no?
1: Certo.
0: Nella sauna finlandese, se vai in Finlandia, quella seria, quella non sera. Quella degli hotel, così.
1: Esatto.
0: Si usano le frasche.
1: Esatto.
0: Ti devi fustigare. Non così, in maniera così aggressiva,
1: però,
0: tesoro.
1: Però
0: devi.
1: Guarda che dopo questi qua fanno i cattivi pensieri.
0: Ma chi?
1: Tu lanci il sasso sempre.
0: Io non ho lanciato il sasso come fai tu. Assolutamente. Parlavo di frasche. Frasche da usare.
1: Viva la frasca, viva!
0: E viva la frasca, signori. In sauna. Manager.
1: Vai. Fammi l'effetto frasca.
0: Sha.

0: Vedi che poi dai l'idea, no? Sì. Ortica, non Ortica, quell'altro.
1: Ecco, l'Ortica ci fanno. Sì, sì, si fanno delle cose, certo.
0: Va bene.
1: Se le lasci in ammollo, puoi usarle come concime.
0: Infatti. Va bene, chiudiamo il party, chiudiamo la festa.
1: Chiudiamo la festa, signori. Venite a farvi frascare da noi dalle 15 alle 18.
2: At 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: più news.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di speleo sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei 2 sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri 2 rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore, Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine, nel gennaio del 2025, era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: comunque vedi, parlando poi davanti ai microfoni in radio, di volte agli ascoltatori, poi gli ascoltatori hanno delle idee mica male, perché noi tac gli lanciamo proprio il sasso, loro
1: però...
0: un bel futuro.
1: Allora, il modo di dire parlando davanti, dietro ai microfoni, è davanti ai microfoni.
0: E dietro, se guardi di là, davanti al microfono, hai ragione.
1: Nel senso, sei davanti, nel senso pratico.
0: Sono dietro o sono davanti?
1: Va bene, no, il fertilizzante però, lo puoi fare. Anziché andarlo a comprare, anziché spendere soldi, in casa tu potresti fare tutto, Miki. Tu potresti fare tutto, ma la gente non fa, perché è più comodo.
0: Comoda, ormai so, la comodità non c'è.
2: Cosa devo
0: fare?
2: Macerare le foglie ortiche nell'acqua? È complicato. È complicato, non c'ho il secchio, devo comprare il secchio.
0: Ma stai scherzando?
2: E dopo mi crescono le cose troppo rigogliose.
0: Le cose mi si chiudono gli occhi.
2: Vabbè, dai.
0: Ho una notizia. Chi è che ha fatto quello?
2: Cos'è?
0: Ho trovato un nuovo business. Drone con rete per fermare i criminali, sì, in modo semplice ed efficace. Ah, il drone va, c'ha la rete.
2: Voilà,
0: puh, butto la rete.
1: C'è la rete, cattura il criminale.
0: Uè, Spider-Man, da dove ce l'hai fatta?
1: Più o meno.
0: Vabbè, ho una notizia, che ci dici di bello?
1: Una notizia bomba. Allora,
0: scusate,
1: possiamo fare una battuta, perché poi le cose sono andate bene. Immagina di avere una lezione di storia a scuola, ok? Vuoi fare il figo. E per spiegare la lezione di storia a scuola porti un ordigno bellico della seconda guerra mondiale.
0: Quella voleva parlare di un avvenimento importante. Caspita,
1: hanno portato un proiettile di mortaio della prima guerra mondiale che ha fatto scattare l'evacuazione della scuola.
0: Quella, bravissimo.
1: Nel senso che è scattato un allarme, fuggi fuggi generale, hanno dovuto chiamare gli artificieri. Perché comunque sia, cioè non è che tu
0: il professore?
1: Non so chi è il professore, non so se è colpa del professore, devi scegliere.
0: Il
1: problema è che riguarda ancora una volta Modena. Modena in questi giorni stanno succedendo delle cose pazzesche. Voleva rendere ancora più viva la lezione di storia portando in aula un pezzo del passato recuperato chissà dove, ma quel proiettile di mortaio della prima guerra mondiale poteva ancora esplodere. Così lo studente, probabilmente ignaro del potenziale distruttivo di quel proiettile, insomma, nonostante il secolo di vita, è stato un studente, non è stato un insegnante. L'insegnante ci arriva, su.
0: L'insegnante ha portato la bomba a mano. Dice: si toglie questa levetta, poi si conta fino a 10.
1: No. La devi appena togli la levetta e mogli la linguetta, è meglio che scappi subito. Inizialmente gli studenti sono stati invitati a restare chiusi nelle classi, no? Della serie.
0: Certo, che se esplode
1: risolviamo il problema.
0: Certo,
1: Poi il proiettile è stato delicatamente spostato nel giardino della scuola, lontano dai locali chiusi, in attesa dei carabinieri. Poi sono arrivati i carabinieri e hanno detto.
0: Però lui si chiama Renato, questo alunno. È arrivato a scuola. Ho trovato un ordigno.
1: L'ha portato da casa.
0: Il
1: problema
0: da
1: è che queste cose sono in casa, uno le vede in casa. Hai capito?
0: Cos'è sta roba?
1: Del 15-18.
0: Scusa, cos'è questa cosa? Dinamite, si accende qualcosa.
1: Quindi insomma, se avete a casa queste cose, controllate lanciandole dal balcone se
0: esplode.
1: Se sono funzionanti o no. Fanno dei disastri, dai.
0: Lo dico io, di che c'è gente strana.
1: C'è la spoletta, dovete controllare se c'è la spoletta.
0: Sì,
1: che è la parte finale. Se è avvitata ed è a punta, tipo supposta, bene. È stato un piacere. Grazie.
0: Bene.
1: Tornate a trovarci.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: bravo. No, mi chiedo come mai Christian Marchi non abbia preso te.
1: No, io ho chiamato Christian, sta facendo sto disco. Sì. Però lo registrava di venerdì mattina, io non potevo.
0: Sai che l'altro giorno io ho compilato Border Ossiae nuovo, no? La nuova versione.
1: Sì, sì.
0: A un certo punto non mi ricordavo più che dischi ho fatto, no? E ho messo il mio nome. E sono usciti 5 dischi con Christian Marchi.
1: Vedi che bello. Perché sul nuovo sito della SIA, è vero? Perché Svetti Garzillo vengono fuori tutti.
0: Esatto.
1: Meno male che sono registrati almeno qualcosina.
0: Sì,
1: portiamo
0: non
1: a
0: sono
1: casa.
0: Andati, non sono andati, però diciamo che comunque ci sono.
1: L'importante è quello, vuol dire che i lavori che sono stati fatti con
0: vuol
1: le etichette
0: discografiche li stanno mettendo. Vuol dire che li stanno mettendo, se no non ci sarebbero.
1: Questo è bello.
0: Va bene, grazie.
1: Va bene.
0: Di cosa vuoi?
1: No, volevo stavo guardando un attimino. Aspetta, guardavo un attimino i vari social e mi rendo conto, caro Frankie,
0: cosa?
1: Che bisogna fare gli imbecilli per andare in televisione, ottenere anche poi si crea del business. Cioè, vedo esempio dei PR da discoteca andare in programmi televisivi e diciamo aprire un'agenda privata con loro clienti che hanno 20.000, 30.000, 40.000, spendono destra e sinistra, no? Io questo, cioè non è bello parlare di queste cose nei programmi televisivi
0: non lo so.
1: E poi si entra nei dettagli magari di quello che un cliente ti chiede.
0: Il problema di fondo è che adesso per fare i like, i cosiddetti like, la gente si sta inventando delle cose che sono veramente brutte. Tra il ragazzo che ha provato al Giro d'Italia a far cadere alcuni corridori,
1: quello da prendere la mazzata.
0: Adesso c'è ci sono altri, le chiamano challenge, altre cose così, di andare nel supermercato, prendere il pane e farlo cadere apposta per terra, che per me già è una cosa brutta, hai capito?
1: Vedi,
0: cioè, nel senso
1: No, uno che mi sta messaggiando proprio di quello che stiamo dicendo, no? Vai avanti.
0: E stavo dicendo che c'è questa cosa che per fare i numeri adesso tu vedi che le persone si inquadrano mentre prendono, non so, il pane dal sai che c'è
1: il self-service,
0: no?
1: Self-service, certo.
0: Prima di mettere

0: nella busta, fanno cadere per terra, poi la mettono nell'affettatrice, poi non lo comprano neanche, lo lasciano lì. E tutto con altra gente che ti insulta mentre fai questo. E a quanto pare gli insulti che tu ricevi piacciono, perché fanno aumentare ancora di più la visibilità. Quindi tu pensa dove siamo arrivati.
1: C'è uno dice: pirla! E vai su con la visibilità.
0: Sì, sì.
1: Coglions!
0: Esatto. Esatto. Quindi io vorrei.
1: C'è qualcosa che non sta qua.
0: Sì, no, nel senso che stiamo rasentando veramente la l'imbecillità umana. Mm-mm. E non ne capisco il motivo.
1: Ma forse perché è stata sfruttata a pieno l'arte e la cultura.
0: No. Allora, no. È stata, c'è gente che non ha arte e non ha parte.
1: Vabbè, però,
0: eppure ha visualizzazioni come se avesse arte e parte.
1: E
0: questo
1: poi,
0: per
1: e
0: me
1: poi,
0: è inconcepibile.
1: Poi pigliano il cash, questi vivono di queste cose.
0: Non so se pigliano il cash, piacerebbe che pigliassero un mezzo.
1: Vabbè, un po' di ortiche, però
0: un po' di ortiche, ma nei
1: dire,
0: denti, sulle gengive.
1: Vabbè, guardavo questo, rimango un attimino un po'.
0: Sì,
1: no,
0: non
1: cambiate le cose.
0: Fare l'imbecille per ottenere dei like, io non lo approvo.
1: Vabbè.
0: Più bello se la cosa avviene in maniera naturale, cioè se tu inciampi, cadi, fa ridere, allora ok.
1: Allora, però, io volevo per avere dei follower, dei like, no?
0: Sì.
1: Fare una foto nuda, completamente nudo, e dire: vendo il mio corpo.
0: Allora, se tu fai la foto nudo, devi mettere una frase di Bukowski anche.
1: Certo, non vuoi mettere quella di Bukowski.
0: Devi mettere una frase di Bukowski, cioè, perché
1: secondo me, Frankie, guarda che tac.
0: Sì, devi mettere una cosa artistica.
1: Beh, tipo, io metto nudo con una foglia di fico davanti.
0: No, nudo, se è nudo è nudo.
1: Nudo, con nudo. Pipino.
0: Allora, no, di Pipino, ti metti di là,
1: di
0: come
1: là.
0: L'ha fatta il Mago Forrest.
1: Ah,
0: il Mago Forrest,
1: sì.
0: Sul balcone di una baita di montagna, da dietro ha fatto una foto nudo con la gamba un po' alzata dietro, così, no? Capito come vanno di moda adesso?
1: Certo,
0: così, no?
1: Ecco,
0: faccio, e scrivi: respirare l'aria di montagna è qualcosa di meraviglioso, mai... Mi sento libero come in questo momento.
1: Ma bello.
0: Per cui amate i fiori, perché sono la cosa,
1: certo,
0: più importante.
1: Poi entri
0: tu scrivi una frase alla Bukowski.
1: Bravo. Dobbiamo fare una cosa simile. Sì. Sentiamo.
2: Ciao, anche amici. Ecco, guarda, io ho questi. Non lo so come chiamarli. Li metterai in una parte e butterai via la chiave.
1: Vabbè,
2: mi dispiace che non sono ancora ai reparti psichiatrici, perché i psichiatri hanno da lavorare tanto.
1: No, non li prendono neanche.
0: Deve essere vietato il cellulare, quelle persone lì. Cioè, secondo me, le persone che pubblicano queste cose, gli deve essere oscurato a vita.
1: Perché poi chiudiamo l'argomento, perché poi vedi questi individui, questi comportamenti e dici: ma si è imbecilli, però quell'imbecille poi va a star bene economicamente e raggiunge la meta che si era prefisso, quello di ottenere successo.
0: Io se ci fosse un garante, cioè uno che guarda queste cose, il potere proprio, sai, di fulminante.
1: Sì.
0: Allora apre il telefonino è nero, va a comprarne un altro, lo apre ed è nero per sempre.
1: Ragazzi,
0: bellissimo,
1: va bene,
0: forse
1: va bene.
0: Uno va a lavorare,
1: ma che
0: non
1: ne
0: lo
1: so.
0: Vabbè,
1: scusate. Ciao. Abbiamo aperto e chiuso la parentesi, però di attualità, di quello che sta succedendo in giro. Dai, ma se faccio la foto nudo io, la fai anche te? Poi
0: io l'ho già fatta, l'ho già messa.
1: Allora vado a casa a farla dopo. Ok, vai.

0: così.
1: Stai pensando? Baby,
0: yeah, boy. Come on. Quindi descrivono anche che, però, insomma, anche, anche chi guarda e mette like, insomma, dovrebbe.
1: Sì,
0: anche,
1: sì, beh,
0: anche lì.
1: È tutta la categoria.
0: Tutta la categoria, logicamente. Logicamente. Dire, anche però... lì, quando metti il like, arriva il dito una scossa.
1: Ma sì, sono cambiate anche certe regole.
0: No, vabbè,
1: certo,
0: perché adesso poi funzionano tutti quei video in cui, non so, tipo, io faccio finta di darti una sberla, no?
1: Sì.
0: Ok, poi parte un'altra storia e tu vuoi capire a che punto arriva la sberla.
1: Bravo.
0: In quel caso, questa è strategia, fanno vedere la macchina incidentata e poi come arriva l'incidente.
1: Com'è finita, vai.
0: Lo fanno perché quando tu superi 5 secondi di visualizzazione di quello che...
1: Sì, che stai seguendo.
0: Perché sei curioso di vedere com'è successo. E fai crescere di livello tantissimo quel profilo.
1: Ragazzi,
0: e quindi allora io vorrei provare, se tu sei d'accordo,
1: dai,
0: ti do una sberla, poi monto una storia in cui la metto dopo.
1: Va bene, capito? E tipo, salgono in live.
0: Certo, perché noi dobbiamo far vedere solo la sberla.
1: Ah,
0: e poi uno dice: perché gli ha dato una sberla?
1: Caspita,
0: capito?
1: Ma pensa, porca miseria.
0: Sei pronto?
1: Vai. Prepara, allora. vai.
0: Ecco, male?
1: No, niente, tranquillo. Ma ti rendi conto, ragazzi?
0: Funziona
1: miei, bisogna
0: così.
1: Studiare.
0: Funziona,
1: bisogna
0: così.
1: Studiare.
0: Funziona così.
1: Arriva il disco del passato, dai.
0: Veramente?
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
1: Questi non erano improvvisati.
0: Questi erano chic. Anzi, sono chic.
1: È rimasto uno almeno, però.
0: Chic.
1: Erano in due.
0: Vabbè, chicchi. Adesso è chicco.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Arriva!
1: È arrivato.
2: Sì, sì.
1: Senti,
2: Sensation. Se sei di Brescia, hai la sensation.

0: Giada e il giovedì con Michi Garzilli. Vedi, già a quest'ora, occhi chiusi, specialmente gli occhiali da sole,
1: sì,
0: così
1: sì.
0: Proprio.
1: Facciamo
0: molto trendy, capite? Capito? Continua a fare con la testa così.
1: Lo chiameremo Nune Club.
0: Wow, sì, così, basta.
1: Sì, sì.
0: Cioè, ragazzo, senti che musica, inshallah, uè.
1: Ma che occhiali. Che
0: quanti c'è? K mi devi dare per la serata, non lo so io.
1: Do il K di bastoni.
0: Non possiamo neanche fare il seri, noi come... Uè, allora, com'è?
1: Vabbè, 338-141, signori, per 1001. Ho dimenticato un pezzo.
0: Vabbè, 1001, puoi venire dopo di là, grazie.
1: Per entrare nel party time ed elogiare il nostro DJ Dani, che è al Festival di Cannes.
0: Senti.

0: l'hai visto, non devo urlare, devo stare tranquillo.
1: 5 minuti
0: non
1: lo so, non lo so.
0: Quando entri nel super club o in discoteca non bisogna
1: devi,
0: no,
1: devi, no, silenzio, silenzio, devi silenzio. Mantenere un certo, certo, un certo rigore.
0: Hai capito?
1: È così, signori.
0: No, non urlare.
1: Ho urlato, ho alzato solo il tono della voce.
0: La timbrica, mi raccomando.
1: Ti ricordi quando facevano i timbri?
0: Sì, che uscivi un attimo.
1: Sono andato a farmi fare il timbro per metterlo sulla cassettina. DJ Frankie Gada. Sì, certo, non neanche Gada, era DJ Frankie all'epoca.
0: C'è stato quel periodo
1: sì,
0: che andava
1: col
0: di
1: timbrino,
0: brutto.
1: Andavi dal timbratore.
0: Anche perché molti lo facevano perché davano via la cassettina. Sì, ricordi il periodo della cassettina?
1: Eh beh, appunto, mettevi sulla copertina timbro. Della cassettina mettevi il timbro. Mix by Frankie Gada.
0: Vedi che anche lui si è ammorbidito con la musica, perché,
1: certo, perché parlavamo
0: la timbrica,
1: di Cannes, parlavamo di festival di cinema, di Cruisette
0: e Super Club
1: e di Baguette.

0: Il mondo della musica house, l'elettronica, la techno, super club.
1: E anche l'house raffinata, vedi? Buon pomeriggio ragazzi, il DJ Dami è una bomba. Si balla.
0: A proposito, ci ha invitato David Guetta al suo compleanno, compie 58 anni.
1: Sì, sì, la stessa mia età.
0: Partiamo, andiamo.
1: Anzi, no, in realtà lui ha un anno in più di me.
0: Ragazzi,
1: La differenza è lì. Lì è nel conto in banca.
0: Vabbè, quello è minimo, dai.
1: No, anche la palestra. Hai visto com'è cambiato rispetto al 2007?
0: I capelli che gli sono cresciuti.
1: Ma è una bella idea di Fabrizio, secondo me. Quella.
0: Secondo me che la ci ha messo lui. Super Club con il DJ Dami.
1: Vabbè, ragazzi, lui l'aveva chiamato i carabinieri, per cercare di arrestare la caduta dei capelli.

0: Posso sapere come hai fatto? Ah.
1: The way you talk, l'atmosfera ti coinvolge. The way you kiss,
2: the way you dip inside me. Viene voglia di Champs-Élysées.
0: Parbleu, voilà.
2: Voilà. I want you just the way you are.
0: Perché in automatico ti si chiudono gli occhi, capito? Entri in questo mondo.
2: Certo, piedi sulla sabbia.
0: Vai avanti, piedi sulla sabbia.
2: Nel senso, i piedi sulla sabbia. Quando non è calda, se no devi scavare la buca, sai? Che scavi la buchetta per poi stare.
0: Immagino.
2: Il DJ Dami nel Super Club, signori, martedì. Domani ritorno anch'io in console, dopo che la settimana scorsa ho saltato settimana scorsa, perché eravamo alla cena e quindi ero in esterna.

0: Salutare tutti coloro che ci stanno seguendo in televisione o col digitale, che però sì, guardano, non ascoltano e basta, cioè guardano la televisione, sì, i video musicali, certo, vari pro... cioè non li salutiamo mai perché noi pensiamo solo che ci siano quelli della radio, invece
1: vabbè, ci sono anche quelli della televisione, siamo in TV.
0: E noi ci muoviamo, si muovono anche loro.
1: Certo.

0: Comunque anche Gallipoli. Uh-huh. E poi il nome completo doveva essere Gallipoli Poli.
1: Gallipoli Poli?
0: Polipi.
1: Polipi.
0: Gallipolipi.
1: Guarda che poi dicono che noi
0: è al mare, in Puglia, il polipo.
1: Ho capito, ma guarda che
0: quindi
1: poi
0: non è Gallipoli, tu pensi ci sono i galli, no. Invece Gallipolipi.
1: Guarda che quando fai questi argomenti la gente pensa che noi usiamo degli stupefacenti.
0: No,
1: cioè,
0: no.
1: Diciamo che è così proprio.
0: Hanno usato le vernici.
1: Eh beh, peggio.
0: Gli smalti delle unghie.
1: Il Super Club.
0: Ciao ragazzi, dalla Puglia, Gallipolipi.

0: Come on.
1: Comunque bello, vedi, sono gli amici di Gallipoli.
0: Sì.
1: Che beh, stanno meglio loro là al mare.
0: Stanno meglio loro, non lo so, dipende. Dipende. Se uno vuole la neve.
1: Certo. Va bene, comunque noi diciamo che non facciamo uso di stupefacenti,
0: no,
1: ma
0: no,
1: la natura
0: no,
1: ci ha portato
0: no,
1: a questo.
0: No, no.
1: Siamo alla chiusura del Super Club, noi ringraziamo
0: il DJ Dami. Esatto.
1: Ricordando che domani c'è Frankie Gada in console per le 4:30 e poi dopodomani il sottoscritto.
0: Esatto.
1: Tu adesso vai avanti fino alle 6.
0: Vado avanti con Ti Sblocco un Ricordo, riavvolgiamo la nostra vita indietro nel tempo, ma non lo faccio io, lo fate voi, mandandomi le cose da sbloccare.
2: Ladies and gentlemen, Radio Studio più Super Club.
3: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il clima freddo e sottomede degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio, proponendo scenari estivi e non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale, quindi una potente rimonta anticiclonica farà il suo ingresso nella giornata soprattutto di mercoledì, una rimonta anticiclonica di matrice subtropicale che ci accompagnerà per alcuni giorni causando un aumento delle temperature piuttosto consistente, che passeranno quindi dall'essere sotto media di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi, quindi valori massimi in generale rialzo già con la giornata di martedì in media per la seconda decade di maggio, mentre mercoledì aumento termico, massime sopra la media al centro e al nord, con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Hola, hola, hola, eccoci pronti. Allora, signori, entriamo nella nostra ultima ora insieme, di cui mezz'ora è composta da sbloccare dei ricordi. Come si fa a sbloccare dei ricordi? Scrivete al 338 141 1001, scrivete: oh, qualcuno di voi si ricorda di questa cosa? E noi spieghiamo da dove arriva. Ok, per cui lo facciamo solitamente così, al 338 141 1001 per 20 minuti, perché 20 minuti è lo spazio. Quindi se avete un ricordo da sbloccare a qualcuno, scrivete adesso, perché dopo sennò è tardi. Dopo è tardi, signori.

Buonasera, buonasera Mr. Gada. Ti ricordi di Rin Tin Tin? Madonna. Rin Tin Tin, il cane pastore tedesco. Qua andiamo veramente nella preistoria, ragazzi. Si va nella preistoria con Rin Tin Tin, perché la serie televisiva dell'avventura di Rin Tin Tin in Italia andò in onda per la prima volta il 5 aprile del 1956. Sulla nostra TV di Stato, era l'unica rete nazionale che c'era. Nel 1956 la TV non è che fosse arrivata da molto in Italia, eh. Però diciamo che il primo episodio, la prima puntata, si chiamava Promozione sul campo. Però il vero Rin Tin Tin, l'originale, pastore tedesco trovato da un soldato americano in un canile bombardato dalla Prima Guerra Mondiale in Francia, risale al 1918. Il nome Rin Tin Tin non è un nome inglese, è un nome francese. Infatti Rin Tin Tin sarebbe, deriva dalle piccole bambole portafortuna francesi chiamate Rin Tin Tin e Nanette, sono popolari tra i soldati durante la guerra. La prima serie televisiva di Rin Tin Tin andò in onda in versione muta negli anni 20 per un periodo, uno degli, insomma, degli attori più redditizi di Hollywood, colui che interpretava il personaggio. In Italia è arrivata negli anni 50, lui era già popolare, insomma, il ragazzotto negli anni 50 in America era molto popolare, e questa serie televisiva ha fatto in modo che spopolassero nelle case degli italiani i cani di razza pastore tedesco, ecco, per cui ci fu un'enorme popolarità e ogni volta che vedevi un cane lo chiamavi Rin Tin Tin. Negli anni successivi da Rin Tin Tin si è passati a Rex, ma questa è tutta un'altra storia, quella di Rex è tutta un'altra storia. Poi, altra domanda, questa volta da Giovanna da Brescia, mi dice: ma i biscotti del Mulino Bianco, cioè, quando è che sono arrivati sulle nostre case? Perché me li ricordo negli anni 70. In effetti hai ragione. Allora, io ti dico che mia mamma ci permetteva nel 1975, avevamo solamente 7 anni, di poter mangiare i biscotti solo ed esclusivamente la domenica. Cioè, pensa che vita facevi negli anni 70, mica come adesso. Quindi negli anni 70 c'era concesso mangiare 5 biscotti ed era il 1975. Li andavamo a comprare nella bottega della nostra frazione, quindi andavi lì a comprare i biscotti, e i primi 5 tipi di biscotti usciti erano i tarallucci, i molinetti, che io non ricordo, le pale, le campagnole e i galletti. Io mi ricordo che prendevamo i galletti perché sui galletti c'era anche lo zucchero e quindi sembravano più buoni. I nomi e le forme erano pensati per evocare la campagna, la tradizione e i sapori di una volta. Le confezioni ricordavano i sacchetti del pane dei fornai e le ricette venivano stampate anche sul retro del pacco, così le famiglie potevano provare a farli anche a casa. Adesso quel cacchio che

Deor con Crespo, non il cacciatore, ma bensì il cantante Bailar. Allora, andiamo avanti, andiamo assolutamente avanti. Allora, Frankie, ti ricordi la benzina normale firmata Archimede? Caspita, la benzina normale, ragazzi. Una volta non c'era la verde, ma c'erano la benzina normale e la benzina super, praticamente, ok? Quando è entrata in commercio la benzina normale, che aveva, mi pare, sulla pompa c'era l'etichetta blu, no? Per la benzina normale, quella rossa invece era contraddistinta con quello rosso, cioè la super. In Italia la cosiddetta benzina normale era la benzina più a basso numero di ottani, distinta dalla super. Per decenni le pompe riportavano infatti le due principali categorie. Entrò in commercio negli anni 30, tra gli anni 30 e gli 50, e poi nel boom economico diventò il carburante tipico delle auto economiche popolari, cioè la benzina normale la mettevi, non so, sulla Fiat 500, sulla 126, sulla Citroen 2 cavalli, sul Maggiolone, il Beetley, sulla Renault 4. E nel 1988 cessò la vendita della benzina normale, cioè la benzina normale, quando insomma arrivato l'88 è stata tolta, rimase solo la super, che poi negli anni 90 arrivò la benzina verde, cosiddetta senza piombo, no? Per i fattori inquinanti, diciamo. La benzina super con piombo fu abolita definitivamente in Italia nell'anno 2002. Quando fanno arrivare la verde, ci dicono che la chiamano verde per farci credere che non inquina, e invece sticca, cioè nel senso ci hanno un po' preso per i fondelli, con questa storia delle benzine ci hanno un po' preso per i fondelli, no? Quindi la benzina rossa o super aveva spesso colorazioni diverse per distinguerla, il piombo era il problema di quella benzina, che aiutava sì a fare in modo che il motore bruciasse meglio, ma in realtà era molto inquinante. Poi andiamo da un'altra parte, c'è Gigliola. Ma chi se lo ricorda Remy, ovvero il cartone animato Ammazza Remy, uscito in Giappone per la prima volta nel 1977, e il titolo originale era Nakiko, il ragazzo senza casa, perché comunque, se vogliamo essere onesti, tutti questi cartoni animati erano tutti un po' tristi, cioè comunque c'è chi aveva perso i genitori, c'è chi aveva perso il cane, c'è chi comunque non aveva il papà, chi era sulla sedia a rotelle, cioè se ci pensate, quando eravamo piccoli erano dei cartoni animati, però con risvolti abbastanza tristelli, eh. In Italia arrivò negli anni 80. Remy è considerato uno degli, lo sto dicendo, uno dei cartoni animati più tristi mai trasmessi in televisione, cioè della serie Super Depressione. La storia originale francese non era più dura della versione animata.

Il personaggio di Vitali, il musicista ambulante che cresce, Remy, è uno dei più amati comunque dell'animazione classica giapponese. La serie influenzò moltissimi anime successivi basati su bambini orfani, viaggiatori molto popolari negli anni 70 e negli anni 80. C'era pure la canzone!

0: Hey brother, che disco ragazzi. Allora, c'è un messaggio vocale, lo ascoltiamo, vai.
1: Ciao, buonasera, sono Gianni da Fossagesia, provincia di Chieti.
0: Sì.
1: A ti ricordi, signor Super Milione?
0: Caspita. Non era Super Milione, ma Mister Milione, me lo ricordo. Adesso mi è sbloccato veramente un ricordo anche a me. Era un classico uomo ricchissimo, protagonista di situazioni comiche assurde, spesso di satira del benessere economico dell'epoca del boom italiano. Quindi un personaggio che ha fatto il suo boom tra gli anni 50 e 60 sulle riviste. Era un fumetto satira, come poteva essere Handicap o altri. Insomma, il personaggio compariva in albi e riviste umoristiche italiane dedicate ai ragazzi. Era rappresentato da un miliardario eccentrico, ok, disegnato, spesso impacciato nonostante la sua ricchezza. Le storie giocavano molto sul contrasto tra il lusso e i guai quotidiani. Oggi è difficile trovare ancora queste, diciamo, queste vignette che erano su queste riviste, a meno che non avete qualcuno a casa. Potrebbe anche valere dei soldi, insomma. Comunque sia, anni 50-60, questo era relativo al, insomma, al cosiddetto Mister Milione, ok? Andando avanti, Mister Feo from Milano. Anzi no, c'è un altro messaggio prima di quello di Feo, che riguarda il Commodore 64. Alessandro, ti ricordi il Commodore 64? Nel mangianastri potevi caricare i giochi? Allora, il celebre Commodore 64 è nato nel 1982, Radio Studio P ce l'aveva, nell'84 già c'era. Cosiddetto uno dei computer domestici più famosi della storia. Fu presentato dalla Commodore International perché si chiamava 64, perché i suoi erano i 64 KB di RAM, cioè una quantità enorme per un computer casalingo dell'epoca. Poteva contenere 64 KB. Adesso fanno computer con memorie da, non so, cioè, memorie pazzesche, giga, giga, giga. I giochi in cassetta, e i giochi erano sulle cassettine tipo le cassette della musica, no? E su alcuni on computer precedenti, ma con il Commodore 64 diventarono popolarissimi verso la fine anche degli anni 80. Normale cassette audio lette tramite registratore delicato, e niente, c'era il database, bisognava inserire la cassetta, fare play e premere play sul dataset. A quel punto uscivano dei giochi. Quali erano questi giochi? Famosi: Maniac Mansion, The Last Ninja, Ghostbusters, Bubble Bubble, International Karate, eccetera. Ok, e quindi insomma un bel ricordo. E poi c'è infine un Feo che mi sblocca un altro ricordo, che è legato, però attenzione, questo ricordo è legato anche a un altro periodo storico, che è quello degli anni 70, ok, che era l'elastico per andare 50, 60 e 70, ok, l'elastico per andare a scuola veniva usato per tenere i libri insieme ed era utilizzato molto dai ragazzi, 60, 70, 80, in parte anche negli anni 90, prima che si diffondessero gli zaini moderni più strutturati per mettere lì. Era un grosso elastico piatto, una cinghia elastica con ganci dove mettevi dentro quei pochi libri e magari anche lo zainetto. E infine Alessandra mi dice: ma i Fusò quando è che sono nati? I Fusò, ragazzi, non sentivo dire questo termine dal paleolitico. I Fusò con l'elastico sotto il piede, ecco perché si chiamavano così, perché avevano un elastico che mettevano sotto il piede, soprattutto negli anni 60-70. Però c'è stato un boom e un'esplosione della moda tra l'82 e l'89. Sono ancora molti usati nei primi anni 90, poi spariscono. E attenzione ragazzi, quest'anno i Fusò, non i leggings, perché i leggings hanno il piede libero sotto, i Fusò che hanno l'elastichino sotto torneranno di moda. Ready Studio P, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Avete continuato a scrivere, di vari ricordi. Ne parleremo la prossima settimana. Martedì è quello il giorno in cui assegniamo il compito a voi di sbloccare i ricordi alle persone e noi andiamo alla ricerca in tempo reale di quel ricordo, ok? Così funziona, in tempo reale, capito? Ultima parte con il party time e poi ci salutiamo anche per questo martedì 19 di maggio.

A proposito di ricordi da sbloccare, signori, nel 1985, proprio oggi, era il 19 maggio, ma del 1985, il Verona diventava campione d'Italia senza VAR e senza, meritatissimamente, senza inganni, senza cose. Il Verona era campione d'Italia, questo accadeva 41 anni fa, quindi salutiamo gli amici di Verona. Era quel campionato lì, 84-85, il primo di Maradona in Italia e della Juventus del capocannoniere Michel Platini. È stato vinto a sorpresa dall'Hellas Verona, ok? Al Bentegode, vi ricordate? Vi ricordate questo periodo qua? E vabbè, erano guidati da Bagnoli, da Osvaldo Bagnoli. C'era Galderisi, non, con la G. Larsen. Storia.

Quanti ricordi, quanti ricordi. Tra l'altro la Verona vinse davanti al Torino, cioè il Verona ha vinto lo scudetto con 43 punti sul campo dell'Atalanta, insomma l'ha vinto con una giornata anticipo. E poi c'era il Torino a 39 punti e l'Inter a 37. Si giocava ancora con i due punti in caso di vittoria e il punto da solo in caso di pareggio. 16 squadre, se non ricordo male. E qualcuno scrive pochi o unico anno col sorteggio arbitrale, quindi basta. Altri ricordi legati al 16 maggio? No, che oggi non è il 16, è il 19. 19 di maggio. Potrebbero esserci, potrebbero esserci. Dobbiamo fare tanti auguri ad Alexia, la cantante. Ha un anno più di me, vedi? I had the wild

0: Let's go.
1: Dai che andiamo. Ho detto dai che andiamo. Porca miseria. Non è da me. Stavo cercando altre cose successe il 19 maggio, ad esempio 25 anni fa aprivano i primi due negozi Apple Store, pensa a te, i primi due, 25 anni fa, i negozi con la mela, quelli lì, pensavano sarebbe stato il più grande disastro finanziario della storia, invece 400 negozi in tutto il mondo, un patrimonio pazzesco e un sacco di gente che ama la mela. Io non sono di quella scuola lì, però

Lorna 2003, questa canzone Papi Chulo, che è detta così, è di Alessandro, di un'altra scuola lui. Vabbè, ognuno c'ha le sue scuole. Non fa poca differenza se sono del 69, del 68, del 67. Ho detto di avere un anno in meno di David Guetta e un anno in meno di Alexia, la cantante. Fai presto a cercare, eh. Comunque sia, nel negozio della Apple di New York, il primo, ogni giorno ci sono 8.000-10.000 visitatori. Cioè, ti rendi conto? A guardare le vetrine, vedere i telefonini e i computer. 8.000-10.000 persone al giorno. Dai, apriamo il negozio della pera noi.

0: Sciuca, sciuca, sciuca, ciao. È tardissimo, ragazzi, noi abbiamo finito. Devo andare a scappare, porca miseria. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
2: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola, dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina, Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko, già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021, Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
1: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B alle 20. Nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2. Ai brianzoli dunque basta anche un pareggio. Campani obbligati a vincere. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani, giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello Slam parigino. Intanto lucide ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi, che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2 Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona. Entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto, buona serata.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: non lo so.
3: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
5: Attention please! 3, 2, 1. Eleonora Salvi presenta.
6: Buonasera popolo di Radio Studio Più. Siamo martedì 19 maggio 2026, 18.05. Iniziamo così il programma, l'appuntamento fisso dal lunedì al venerdì. Si salvi chi può in ottima compagnia con
5: Carmelo.
6: Buonasera Carmelo, buonasera. Abbiamo anche tutti gli scappati di casa. Beh certo, non mancavano. Sì, Cocco Bello, tra un mese Cocco Bello, dai, non adesso, siamo ancora a maggio.
5: Bestiale sta musica.
6: Sarà sì bestiale questa musica, perché alle ore 18.30, come ogni martedì che si rispetti, salirà in console il nostro DJ Sandy, che ci farà innamorare come sempre dalla sua musica. E per concludere in bellezza il programma, perché staremo insieme fino alle ore 20, alle ore 19.30 sale in console direttamente da Milano, ballerà anche la Madunina, il nostro Cristian Bosboselli. Penso di aver detto tutto. Ho detto tutto?
5: Non penso
6: proprio. Beh, dai, step by step.
7: Radio Studio. Si salvi chi può.
8: Si salvi chi può.

0: Ammazza, oh, come iniziamo proprio con il botto, vero?
1: Come pompa.
0: Sì, lo puoi dir forte. Ah, vabbè, vi diamo il benvenuto per chi si fosse appena collegato. Siete in compagnia di Eleonora Salvi e i vostri messaggi al 338-141-1001. Sentiamo le vibes di questa sera, vada.
2: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
2: Volevo farti un saluto.
0: Sì.
2: E niente, dai, oggi è martedì e volevo dirti che piano piano arriviamo al venerdì, al fine settimana. Un
0: sì,
2: saluto,
0: vero.
2: Dani. Ciao Eleonora.
0: Ciao! Oh, ma voi siete folli, sta fatturando il nostro Dani Dalinate, vero? Si fattura, vada, non cincischi.
3: Ciao Eleonora, sono il Bosco.
0: Ciao. Volevo Bosco.
3: Ringraziarti per la serata di sabato sera.
0: Ma grazie
3: anche
0: a voi.
3: Era molto fredda.
0: Vero,
3: comunque
0: vero.
3: Sei stata bravissima. Ancora complimenti a tutti. Grazie, saluti dal Bosco.
0: Ciao Bosco e ciao a tutta la family che è venuta a trovarci. Dove? A Malavicina Beer Fest, a Malavicina di Roverbella. È stata una serata davvero molto molto magica, in compagnia ovviamente vostra e anche del nostro buon Frankie Gada. È stata una serata davvero molto magica e ci saranno ovviamente altre serate con Radio Studio Più. Infatti dovete scaricare la nostra app gratuita per essere sempre, insomma, aggiornati sul tutto. Partiamo?

Ciao Luca, il pasticcere di Pescara. Buonasera anche a tutti i nostri amici di Pescara e di tutta Italia. Allora, tornando a noi, questa sera di martedì 19 maggio parliamo appunto di questa nuova truffa che in realtà sta fregando davvero tantissime persone. Parliamo della fregatura, insomma, della tessera sanitaria. Funziona proprio così: ricevi un sms, una mail o un messaggio WhatsApp che sembra ufficiale. Ti scrivono cose tipo: la tua tessera sanitaria è scaduta, devi aggiornarla subito, oppure rischi la sospensione del servizio sanitario. Nel messaggio c'è anche un link e lì ovviamente parte la trappola, perché cliccando vieni portato su un sito praticamente identico a quello vero: loghi ufficiali, colori istituzionali, tutto studiato per sembrare appunto autentico. A quel punto ti chiedono dati personali, codice fiscale, SPID, carta d'identità e spesso anche i dati della carta di credito, con la scusa di pagare pochi euro per il rinnovo. Mi raccomando, è una truffa! E attenzione, un dettaglio davvero molto importante, perché la vera tessera sanitaria normalmente viene rinnovata in automatico, cioè nessun ente pubblico ti chiede soldi via sms o tramite link inviati sul telefono. Quindi mi raccomando, state attenti, perché di truffe purtroppo ce ne sono molte.

0: Ah, abbiamo qualcuno alla porta, suonano, chi è?
1: Purtroppo c'è anche un'altra truffa in corso.
0: Sì.
1: Sono caduto dentro anch'io, devo ammetterlo, la mia stupidità.
0: E cos'è?
1: È la truffa del matrimonio. Ah. Una donna, anche carina delle volte, ti promette di amarti e rispettarti, ti incastra sposandoti. Ma la cosa che non sai è che a breve arriverà la suocera, il suocero e tutta la famiglia e lì sarai spacciato.
0: Ma perché tutti odiano la suocera, lo suocero, il suocero? Ma tutti, ce ne fosse uno che dice no, vabbè, io ho un bel rapporto con mio suocero, mia suocera, eccetera. Vabbè, comunque, tornando a noi, a brevissimo il party time del nostro DJ Sandy, vero?
2: Ma lo senti o non lo senti che c'è il DJ Sandy?
0: Il nostro DJ Sandy ogni martedì ci farà ballare sulle frequenze di Radio Studio Più, ma prima vi devo ricordare l'appuntamento di questo sabato a Milzano. Mi raccomando, veniteci a trovare a Milzano Loco Beer, troverete tutto sulle nostre piattaforme, insomma, sui nostri social, la pagina ufficiale di Radio Studio Più, o ancora più semplice tramite la sezione eventi di Radio Studio Più sulla nostra applicazione gratuita.

0: E prima di lasciarvi con il party time,
1: come senti mai nessuno va la salvi il numero uno.
0: Bellissimi. Ciao ragazzi.
2: Si salvi chi può.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il clima freddo e sottomedia degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio, proponendo scenari estivi non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale. Infatti una potente rimonta anticiclonica di matrice subtropicale ci accompagnerà per alcuni giorni, causando un notevole aumento delle temperature che passeranno dall'essere sotto media di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Quindi questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi. Quindi mercoledì massime sopra media al centro-nord, con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Mal.

0: certe sensazioni non hanno bisogno di spiegazioni, solo del volume giusto. Siamo su Si Salvi Chi Può, Eleonora Salvi e il DJ Sandy che fa battere il party time su Radio Studio Più, 338 141 1001. Dai!
1: Ammazza, oh Cristian, io posso andare via, posso andare via. Lo ringraziamo, il nostro vocalist number one.

0: nostro DJ Sandy alle 18.37 di questa sera qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Vedi il nostro Dani da Basiano, finalmente l'attesa è finita, volume a palla, c'è il grande DJ Sandy. Ciao Dani. Beh, mica pizza e fichi, eh.
1: Vai Sandro Romano, facci sognare.
0: Cosa fanno gli italiani questa sera, in questa serata di martedì 19 maggio? Vedi, c'è ancora una bella luce all'esterno, molto molto bello. Vedi, lo Sandy o non lo Sandy, stasera c'è DJ Sandy, ce lo scrive il nostro amico Giorgio da Varese, sempre con noi.

Salutiamo invece chi sta lavorando in questo momento, come da lui, Giancarlo. Giancarlo e suo figlio Daniele stanno lavorando. Ciao ragazzi! Buon lavoro, in ottima compagnia con la musica del Party Time di Radio Studio Più. Salutiamo anche Elena da Roma che sta tornando dal lavoro, vedi, è un po' stanca, ci manda un bel selfie, ma ci siamo, mi piace. Salutiamo la nostra piccola Greta che ci tiene al corrente che ora sì è un pericolo per la strada perché ahimè ha preso il foglio rosa. Brava Greta!

0: discoteca era.
1: Perché questo è DJ Sandy.
2: Fatemi salutare, insomma, un grande amico, vada.
3: Il bradipo.
2: E chi se lo scorda più? Sid, il bradipo.

0: Ciao Eleonora dal Bomber, il camionista di Cattolica partito da Bari e sono in perfetto orario perché quando arrivo a Milano inizia il party time. Ciao Bomber! Mamma mia, quanta strada, quanto lavoro questi ragazzi! Buonasera e chi si perde il DJ Sandy, ciao da Massimiliano, il nostro amico da Macerata. Vedi che, non so, io quando leggo Macerata ormai è Macerata. A più gusto, vada.
1: Questo è solo il DJ Sandy.
0: Il nostro amico 186 presente questa sera. Ciao Domenico, un grande abbraccio. E poi abbiamo degli amici che vorrebbero salutare un'ascoltatrice che è all'ascolto in questo momento, vorrebbe fare tanti auguri e...
2: Ciao Ele, buonasera a tutti.
0: Ciao.
2: Buonasera, sono Ciro da Modena. Tanti auguri, cioè, scusami. In bocca al lupo alla Greta, che sta prendendo la patente, la Greta di Mantova. E poi un saluto a tutti,
0: sì,
2: quelli del Morning Fever. Grazie mille. Ciao Ele.
0: Ciao Ciro da Modena.

0: amico da
1: Enubur.
2: DJ Sedia Enubur, questa mi piaceva, eh. Facciamo un grande saluto anche a Andosta.
3: Adelina!
2: Ciao Adelina! Adelina, c'è il tuo amico.

0: Ah, questa sera non dimentichiamo nessuno, vai.
1: Davide, ti prego, di buttei qualche volta stasera, che mi piace quando dici buttei.
0: Come i nostri amici da Pescara che sono Nubur, vabbè, i nostri amici veneti, buttei! I nostri butei, le nostre butele, butele, giusto? Non capirò mai com'è al femminile, ma in teoria è proprio così. Ci sono anch'io, voi fate magie musicali, io alimentari, ce lo scrive Alex da Reggio. Io ho paura quando questo ascoltatore scrive: salvi, come stai? Ma io sto bene, tu come stai piuttosto?

Salutiamo Alessio da Firenze, sta andando in palestra, vedi che bravi questi ragazzi. Pronti per la prova costume. Salutiamo Davide da Reggio Emilia, ottimo party time. Grazie amico. Tutto il merito va al nostro DJ Sandy, ogni martedì l'appuntamento fisso che non può mancare. Poi vedi, parlando di palestra, vedi, buonasera Ele, salutami la mia gym crush del cuore, la Mary, che figura. Ce lo scrive Mirko. Ciao Mirko. E ciao anche alla tua

0: Pensavo di avere la pelle d'oca, invece erano i bili che facevano la ola!
1: Ah, oh, fatemelo dire, siete proprio folli, siete folli, ma noi vi vogliamo bene così, proprio perché siete pazzi! Allora, io devo capire questo messaggio, non l'ho capito, e le 7 giorni... E 7 giorni a cosa? Mo voglio saperlo, cosa c'è tra 7 giorni? Poi, un saluto da Matteo, mia moglie Anna, siamo appena tornati dalla palestra, ciao dalla Germania, vedi che bello, ci ascoltano anche fuori dall'Italia, ma non sono gli unici, perché abbiamo anche Costantino dall'Austria che salutiamo, gli mandiamo un abbraccio virtuale.
2: Signore e signori, benvenuti nel Party Time, quello di Eleonora Salvi, in live fino alle ore 20. Qua in diretta su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

Salutiamo i nostri amici dall'Abruzzo, per la precisione da Chieti, vedi, fedelissimo del nostro Sandy. Un abbraccio, Don Erminio. Ciao Don! Salutiamo invece l'arbitro tatuato di Verona, lui si chiama Ciri, quello che solitamente dicono pagato!

0: Adesso sta diventando più difficile. Che vuol dire? 7 giorni ha visto la cassetta di The Ring? Oddio, ma che ne so se l'ha vista o meno, non lo so. Adesso vediamo se abbiamo una risposta dal nostro amico ascoltatore, perché mo siamo tutti curiosi, eh.
1: Eleonora,
0: sì,
1: siamo qui a Malavicina.
0: Vengo subito.
1: Ciao Galinaro!
0: Ciao Galinaro! Oh, che bello, che bello. Siamo martedì 19 maggio, siamo live in console. Abbiamo il nostro DJ Sandy che come sempre ci fa innamorare. Salutiamo anche il nipote del nostro ascoltatore, lui si chiama Michele, Michele da Bergamo, che sta facendo i primi colpi da tennis. Vedi che bravo. E tennis è un bello sport, eh? Please release me and let me dream of Yannick Sinner, spostati.

0: Weyla, senti che suoni. Sono quelli del nostro DJ Sandy, direttamente da Pescara. Salutiamo chi si fosse appena collegato. Buonasera, siete in compagnia di Eleonora Salvi, come sempre. Il nostro amico co-conduttore non può mancare.
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo.

Salutiamo la piccola Chantal, vedi, c'è Eleonora, volevo ancora fare tanti auguri e un saluto a mia figlia Chantal che domenica ha fatto la prima comunione e ti sta ascoltando perché adora il tuo programma. Ma io adoro lei, che bello, vedi che bellissimo messaggio, lui è Riccardo da Casarile, grazie! Salutiamo anche il Bibi da Dosolo, ciao!

Quanti messaggi, lo sappiamo, ormai stiamo diventando una grandissima famiglia che si allarga sempre di più. Io non posso fare altro che ringraziarvi di cuore. Il party time del nostro DJ Sandy. Facciamo un grande saluto anche ad Alessio e Andrea da Bolzano. Ciao amici.

0: Carlo, Carlo da Senigallia. Ciao, ciao Carlo. Buonasera anche al nostro amico da Gambolò. Un altro amico da Brentonico. Ciao, un grande abbraccio. I nostri amici da Savona non potevano mancare. Abbiamo anche loro, la coppia che scoppia, Edo e Sharon da Firenze, che salutiamo. Mandiamo un caloroso saluto. Abbiamo Paolo F di Quistello, c'è anche lui. Da Monopoli, i nostri amici Mauri, ciao ragazzi, un grande abbraccio. Allora, come tutte le cose belle purtroppo hanno una fine, ma non vi preoccupate, diamo ovviamente l'appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle ore 18.30 alle ore 19, per il nostro buon DJ Sandy. Noi facciamo una brevissima pausa, mi raccomando, rimanete con noi perché avremo altri argomenti, tanta, tanta musica e tanto divertimento, non mancate.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Buonasera da Daniele Baldi, sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito l'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di speleosud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme. Tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. E ora la pagina di economia.
1: L'economia.
0: La crisi dello Stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 Economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran. Si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione. Si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera due giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
2: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì. Sì.
0: Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile, il Brent intorno ai $110. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: Ah, non lo so.
1: Si salvi chi può con Eleonora.

con Galaxy. Vado ad aprire così la seconda ora. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia di Eleonora Salvi sulle frequenze del programma Si Salvi Chi Può qui su Radio Studio Più, stando insieme fino alle ore 20. E abbiamo appena ascoltato il Party Time del nostro DJ Sandy, che come sempre lo ringraziamo di cuore. A brevissimo invece, alle 19.30, torniamo a Milano perché suonerà per noi il Christian Boselli, non perdetevelo. Ci andiamo avanti con la musica, che dici? Che famo, andiamo avanti o no? Non penso proprio. Vabbè, io vado avanti lo stesso, eh. Let's go. Radio, studio. Si salvi chi può. Si salvi chi può.

Ebbene sì, ci siamo andati giù pesanti, House of Religion qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Oggi, insomma, questa sera ce l'ho su proprio con voi, con i bolognesi all'ascolto. Perché pensate un po', insomma, Bologna è la città più felice d'Italia. E questo non lo dico io, lo dicono degli studi, perché Bologna conquista il primato di città più felice d'Italia secondo l'ultimo Happy City, insomma, posizionandosi al 73esimo posto a livello europeo. E l'indagine, insomma, premia il capoluogo emiliano per l'equilibrio tra servizi, offerta culturale e sostenibilità, seguita in classifica nazionale da Parma e Milano. E lo studio analizza il benessere urbano attraverso 64 parametri, tra cui mobilità, sanità, e nonostante l'eccellenza bolognese, il report evidenzia come i centri italiani fatichino ancora a competere con le grandi metropoli europee sui temi dell'innovazione e dell'efficienza dei servizi pubblici. Una cosa è certa però, Bologna è una delle città più felici d'Italia.

0: Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it. Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: musica di Boselli è un'offerta che non si può rifiutare.
1: E iniziamo così il Party Time, il secondo e ultimo Party Time del programma Si Salve Chi Può. Buonasera e ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi e in consola abbiamo il nostro Cristian.

0: energy, motivation, dance.
1: E nelle note di Christian Marchi, che salutiamo, un grande amico di Radio Studio Più, beh, abbiamo Gandolfo da Formentera che si sta allenando a tiro con l'arco. Che meraviglia, ragazzi.

Il nostro boss per gli amici, quelli più stretti, beh, questa sera è abbastanza caliente. Anche gli Agri Boys presenti, spingere, li salutiamo ovviamente. Salutiamo anche il nostro amico da Milano che sta, insomma, iniziando a lavorare fino alle prime luci del mattino, il nostro Christian.

Salutiamo il nostro amico Domenico che è sempre presente nei nostri party time e abbiamo anche chi sta lavorando, Emanuele Trasporto Latte da Carpinetti, che salutiamo e gli mandiamo un grande saluto, e anche al consorzio agrario di

Salutiamo il gas, il ciclista da Castelfranco. Vedi, ciao Eleonora, può mancare il gas, il ciclista da Castelfranco Emilia. Ovviamente no. Appena sceso dalla bici, subito pronto ad ascoltarvi. Siete forti, vamos. Lo ringraziamo di cuore, ciao gas.

0: 19.53, concludiamo così il party time dal nostro Christian Bosboselli, come sempre lo ringraziamo. Signori, come sempre, qualora lo vogliate, domani sempre dalle 18 alle 20 mi trovate qui in diretta dagli studi di Senzana del Garda sulle frequenze di Radio Studio Più. Come sempre fate i bravi, ciao, a domani!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera, a mezzanotte.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il clima freddo e sottomedia degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio proponendo scenari estivi, non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale. Infatti una potente rimonta anticiclonica di matrice subtropicale ci accompagnerà per alcuni giorni causando un notevole aumento delle temperature che passeranno dall'essere sotto media di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Quindi questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi. Quindi mercoledì massime sopra media al centro-nord con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo. E tu?

0: Martedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli.
1: La pecora canta.
0: Cosa si fa? Si infila così e si presenta da sola senza che io possa dire niente, sì?
2: Che è la cosa più lucida e

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

l'insieme fino alle ore 22. Ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo il vostro messaggio vocale, mandatelo subito, richiedete un brano dance 92.000. Mentre ascoltiamo subito il prossimo pezzo, questo sì, si salta veramente tanto. King Africa, saltando si impara.

been married long time

0: Calmazzino per la festa di inizio estate. Non mancate neanche voi, veniteci a trovare. Siamo in una frazione di Bardolino, bellissima tra l'altro, vicinissima al lago di Garda, pronti per ballare e mangiare con voi, visto che si mangia, è la festa di inizio estate. Piccolo break e poi andiamo da Davide Di Concesio, ripartiamo con Simon J. Paradise.
1: Dance Time Machine 90 DTM 90
2: Spot.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

È un po' invasiva stasera la pecora, è veramente fastidiosa, quasi come una zanzara. Proseguiamo ricordandovi ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, il nostro numero 338 141 1001. Richiedete adesso un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, mentre c'è coro grazie a Davide Di Concesio, For Your Love.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.

domenica 24 maggio il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Prego, perché party time. Pippo prepara pepe, patate, polpette e pere per pochi poveri pinguini perplessi. Iniziamo così il party pine, perché Greta ha preso la patente, quasi, no, insomma adesso ha messo la P, e quindi tutto quello che diremo da adesso in poi deve avere almeno una P all'interno. Il primo pezzo, vedi che ci sono le P, è Believer, non ha la P però purtroppo, DJ Energy. Poi tra pochissimo iniziano i vostri messaggi vocali.

0: Vai, avanti, avanti. Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Machine 90 fino alle 22 insieme per ballare rigorosamente con la musica dance 92.000. Stop ai messaggi, abbiamo esaurito gli spazi, così ci dicono dall'altra parte del vetro, fino alle ore 22 abbiamo saturato già tutto. Ricordatevi però il nostro sito 90.studiopiu.net per inviarci le vostre playlist che poi sentirete in onda all'interno del programma all'inizio, quindi quelle che sono appena andate sono due playlist di quattro brani che potete decidere voi. 90.studiopiu.net. C'è il prossimo messaggio, il primo di questa sera, sei sicuro?
1: Caramba!
0: Allora sentiamo chi suona il nostro citofono, sentiamo un po'. Suona.
2: Buonasera Alex, buonasera Fanelli, volevo chiedere un brano di Prezioso, Let Me Stay. Grazie Tony di Pieve Porto Morone.
0: Grande Tony di Pieve Porto, anche qui ci sono due P, Morone.

0: Pine delle basta qui, dai. Il party time delle 20:30, poi c'è anche quello delle 21:30. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona il pitofono. Sentiamo.
1: Sto Cassiano, grazie per gli auguri e le dediche ieri sera, vi voglio bene, richieste questa sera Noelia Candela, e la dedico in particolare a Davide Simone e a tutto il DTM. La pecora canta, studio più la destension d'Italia, Paolo da Ponzia.
0: Grande Paolo, ti vogliamo bene anche noi, Noelia.

0: suona.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano Eins zwei Polizei e dedicarlo al mio amico Paolo Di Alfonsini, rinnovargli i miei auguri e scusarmi per ieri per non avermi rifatti. Spero che il brano vi faccia divertire, ballare, scatenarvi, e vi auguro una buona serata. Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Sieben nach, gute Nacht.

0: DTM 90 suonano.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio di Parma. Anche stasera vorrei continuare, diciamo, il filone estivo richiedendo il bellissimo brano di Alexia, The Summer is Crazy del 96, dedicarlo a tutte le persone che aspettano l'estate per divertirsi. Un abbraccio a tutto il gruppo DTM 92000. Un abbraccio da Antonio, ciao ciao.
0: Grande Antonio, grazie. Tira sul volume perché adesso ti portiamo noi in estate con questo pezzone. Piace tanto anche a Manu Fure.

0: 9 di oggi, martedì 19 maggio. E non so, lo so, c'è il prossimo messaggio. Manu è felice, felicissima. Sentite Manu? Com'è felice,
1: sì. Ciao Alex, ciao Graziano, Andrea di Trento. Buon martedì e buon inizio della settimana. Oggi vorrei sentire un brano di Age of Love con The Age of Love. A tutti, buona serata. Ciao.
0: Buona serata anche a te. Venu, vuoi aggiungere qualcosa? Manu, vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì? Vedi com'è contenta, Manu?

0: Ciao Graziano,
1: Rocky da Plat, grande saluto a tutto DTM. Stasera voglio sentire da Tuda, Eternity. Come tutte le sere, il cielo s'oscura, San Paolo paura. Buon inizio settimana, ciao.
2: Ma chi è che insiste? Cioè stasera veramente il citofono è...
3: Impossibile, magari un saluto a mia sorella Lucia, a mio cognato Giuseppe, certo, che sono venuti dalla Sicilia a trovarmi nel Mugello, a Lucia Puglisi e Giuseppe Russo. Grazie mille Bruno dal Mugello.
2: Grandi ragazzi, siete in tantissimi stasera ad ascoltare il DTM 90 e adesso arriva la richiesta di Rocky di Prato, che si è annunciato, l'ha fatto tutto lui, ha suonato il citofono, si è annunciato la richiesta. Insomma, questo citofono stasera, va bene. Eternity!

0: Guarda quante belle cose ci mandano da Ibiza. Sono tre fotografie. C'è Speedy Gonzales contro Mimmi e Gatto Silvestro e Willy il Coyote che si inseguono. Una cosa stranissima. Veramente fatta con la I. Dai, prossimo messaggio. Sentiamo subito chi suona.
1: Ciao, Studio Più. Davide Massari, Ortona. A Dream. Two Brothers 44. Thank you.
0: E allora ascoltiamo subito i Two Brothers on the fourth floor. Vi raccomando, non sbagliate piano, perché se andate al 14° non li trovate, sono proprio lì, sempre solo al quarto piano.

0: Dreamsay, Two Brothers on the Fourth Floor, al quarto piano, mi raccomando. Io sono andato anche al 40° a cercarli e non c'erano neanche lì, sono proprio solo al quarto, dai. Anelli, ce l'abbiamo la bonus track questa sera, sì?
1: Caramba!
0: E poi si chiama bonus track, ma io ho provato e anche se la cerchi di spezzare non fa track, non fa track, non sono mai riuscito a fargli fare track. Sentite questo pezzo, Nana, Nuke, senti un po'.

0: se hai un neo molto grosso, allora è un neneone. Dai, no. Giusto per introdurvi l'ultimo messaggio di questa sera. È lui o non è lui? È lui.
1: Buonasera a tutti e buona Pasqua. Allora, oggi My Alexa si è collegata ad un social e guardando i video se n'è uscita con una delle sue solite domande sul genere umano.
0: Che paura.
1: Lascio a lei la parola.
2: Ciao Alex, ciao Graziano, un saluto a tutti gli ascoltatori del DTM. Oggi guardando dei video non ho capito due cose. Perché si chiama piscina se per fare la pipì dovete andare in bagno? E perché si chiama bagno se per fare il bagno dovete andare in piscina?
1: Ciao, cura Milano.
2: E vai Alexa.
0: È vero, me lo sono sempre chiesto anch'io, sai che tuttora non c'è risposta. Ho cercato anche come mai la piscina si chiama piscina, poi me ne sono accorto perché un amico entrare in piscina mi ha spiegato perché, purtroppo.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time on Studio Q,
4: your dance station.
5: In Zero, Dance Time Machine 90, DT, anni 90.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Wait.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

a Calmasino in provincia di Verona per una grande notte dance firmata Studio Più, la Dance Station Italia. È la festa di inizio estate. Andiamo subito a trovare un amico di Varese. Verona o Varese? Perché c'è scritto VR, però poi in parte c'è scritto Varese. E volete confondere? Simone di Verona o di Varese? Non si capisce. Gym Tonic, Mopsy Clark. Stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Fanelli, questo è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Suona citofono, sentiamo subito chi c'è con noi.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Per questa sera vorrei chiederti una canzone che ha un po' di spinta, un po' di grinta, e mi viene in mente Kencraft Fear Undart con Zombie Nation. Ciao. I quali hanno ripreso la colonna sonora di un videogioco del 1984 per realizzare questo brano. Adesso sinceramente non ricordo il nome. Lo vorrei dedicare a Rocky da Prato, che mi ha salutato ieri, e MDTM Bestie e tutti gli altri. Buona serata, bagaglia, domani, ciao ciao.
0: Yeah, yeah. E il titolo del video choc è Mitterales of Rausgen. Non mi ricordo il videogioco. Ecco Zombie Nation.

0: in alto,
1: le mani
0: esatto.
1: In alto.
0: Suona il citofono, sentiamo subito il prossimo messaggio, la prossima richiesta.
2: Ciao Alex, ciao Graziano, Beppe DJ da Savona.
0: Ciao Beppe.
2: Caro Alex, questa sera abbiamo un'emergenza.
0: Ah, accidenti.
2: Abbiamo un'emergenza perché c'è qua il mio amico Luca qua vicino a me.
0: Dov'è,
2: che
0: Luca?
2: È disperato, sì, che ha perso la compagna.
0: La ritroviamo.
2: Purtroppo l'ha lasciato.
0: Ah,
2: quindi
0: no,
2: per te non posso divorare, caro Alex, direi a Graziano di mettere su un bellissimo brano che si intitola Emergency e la pecora canta. Ciao ciao a tutti.
0: Sei un po' un bastardello però, eh. Ha perso la ragazza e gli metti Emergency. Emergenza, sì, in effetti lo è, dai.

0: Emergency prezioso. Speriamo che Luca ritrovi la ragazza,
1: Caramba.
0: C'è un casino, va bene. Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90, il secondo party time di questa sera su Studio Più, la Dance Station. Suoniamo il citofono, sentiamo subito chi c'è.
2: Ciao Alex, ciao Graziano.
0: Ciao Andro.
2: Andro di Lady Nara. Questa sera ci tenevo a fare un elogio al mitico Antonio da Parma, che settimana scorsa mi ha veramente entusiasmato con le sue richieste cantate.
0: Grande Antonio.
2: Di essere tornato, vi giuro, in un'altra epoca, veramente,
0: vero,
2: un'epoca
0: vero.
2: Che ormai non c'è più. Richiesta di questa sera, brano in questione, è Carina, Take Me Over. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Ciao Andro, eccola!

0: sono Alex Castellini, questo è il DTM 90, il party time delle 21.30 che è quasi giunto al termine, vero Graziano?
1: Caramba!
0: Però c'è ancora un messaggio, sentiamo chi suona, sentiamo.
2: Ciao a tutti, spero di essere ancora in tempo, scusate ero fuori in moto, sono appena rientrata.
0: Motociclista,
2: Alex Graziano, un bel pezzo.

0: prossima persona che sentirete in onda subito dopo di me. Da Alex Castellini, Graziano Fanelli è tutto, ci sentiamo domani mattina alle 11.30 nel Morning Fever e poi la sera come sempre dalle 20 alle 22 con il DTM 90. Dai dai, dillo dillo, su, dillo dillo, perché
1: the party is here. Party time on Studio Q,
2: your dance station.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

domenica 24 maggio. Il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Hai filato la chiave?
4: Il programma dove tutto è possibile.
3: Sì, sì.
4: Il programma dove tutto è possibile.
5: Club Connection on Radio Studio Più.
3: Italiani, ciao. Io sono Ronny Milani e questa è la Family di Club Connection. Come va? Tutto bene? È martedì 18, 19 maggio, l'estate si avvicina, ragazzi. Ringrazio e saluto Alex Castellini e Graziano Fanelli. Ringrazio anche e saluto Fede alla parte tecnica. Saluto anche Tiga, Max, Ricky, Fede, Lorena, Sofia, Serena, New Entry. Allora, amici, noi siamo pronti, noi siamo molto pronti. Quindi allacciate le cinture, perché da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. Ma prima le coordinate: 338 141 1001. Dai che partiamo.

0: Mamma mia, Fede! La nuova di Purple Disco Machine, devo dire, tanta roba. Siamo tornati indietro nel tempo. Sono le 22.08, buonasera a tutti. Io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection, in diretta fino a mezzanotte, solitamente dal lunedì al venerdì, dalle 10 a mezzanotte, ma dal lunedì 29 giugno, un'ora in più. Un'ora in più, capito? Cioè dalle 10 all'una di notte, quindi accompagneremo tutti quelli che sono in viaggio, che lavorano, insomma, stiamo un'ora in più insieme a voi. Ce la faremo? Ce la faremolo? Ce la faramolo? Ce la farimolo? Non si sa, ma noi ci proviamo lo stesso. Coordinate 338-141-1001. Allora, ho avuto gli operai a casa, gli elettricisti, capito? Che oggi mentre stavano lavorando mi hanno fatto un danno, praticamente mi hanno fatto saltare la luce. Stamattina, capito? Presto, mi sono svegliato ancora presto. E non va bene, non va bene, perché vado a letto tardi e mi sveglio presto. Invece uno che va a letto tardi si deve svegliare un po' più tardi. Invece mi sono svegliato presto, quindi piccoli lavori in casa, mi è saltata la luce e sono stato praticamente un paio d'ore senza luce. E per uno come me, due ore senza luce è panico. Prova a immaginare una giornata o addirittura 48 ore senza luce, io vado in panico perché non riesco a fare più niente, io sono sempre davanti al computer che lavoro, quindi è un dramma, un dramma. E allora mi è venuto in mente, ma io anche a letto questi problemi, perché quando faccio l'amore ho bisogno della luce, capito? Ho bisogno di vedere, capito? Ho detto, ma se il mondo fosse al buio, no? Cioè noi ci troviamo al buio, capito? Anche nei momenti intimi, no? Che uno dice, aspetta, cioè io devo sapere dove sto andando, dove sei? Vieni qua, dove sei? Sei qui? Devo vedere. Allora mi sono fatto questa domanda, no? Ma c'è chi piace farlo con la luce, c'è invece che preferisce, capito, farlo al buio, oppure un po' di luce soffusa, capito? Cioè leggermente, capito? Leggere un po' di luce, non troppa. Ma anche voi, quindi lo chiedo a voi, lo sapevo io adesso, che sono arrivato lì, dove vuole andare? Ma voi nei momenti intimi, vi piace più con la luce al buio oppure luce soffusa? Capito? 338-141-1001. Andiamo a fare un po' di saluti. Chi c'è? Vieni avanti. Aprolo. Chi è? Aprolo, non sento. Fedolo, aprolo.
1: Milani! Saluti, Massari, Ortona a mare.
0: Ortona a mare, ciao Massari, chi è?
2: Presidente Sbarco, salutare!
3: Ale Sbarco!
0: Che scrocco, ma quale scrocco. Poi salutiamo anche Beppe di Gela Savona, sempre presente, un abbraccio anche a te Beppe, il nostro DJ di Savona. Andiamo avanti dai, fino a mezzanotte, insomma è ancora lunga. 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate.

0: Sempre bella questa Sweet Disposition, rifatta in tante versioni, ma anche questa dei Lost Frequency, devo dire, tanta roba. Anno 2025 questo remix, sono le 22:17, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Questa è la Family Club Connection. Questa sera mi sono collegato da quello che mi è successo questa mattina, mentre avevo gli operai in casa che stavano lavorando con la corrente, è andata via la luce per un paio d'ore, quindi mi sono trovato un po' in panico per le mie cose e mi sono fatto il mio viaggio mentale che ultimamente me ne sto facendo tantissimi, non so perché, forse perché si sta avvicinando l'estate. Mi sono fatto un viaggio così, ho pensato, io che sono, cioè quando faccio l'amore, sono uno che ama nell'intimità fare l'amore con la luce accesa, cioè mi piace proprio vedere tutto, anche i minimi particolari, capito? Ognuno ha le sue fisse, però non sono tutti così, ognuno preferisce, c'è chi vuole un po' di luce soffusa, un po' più bassa, c'è addirittura chi preferisce al buio, quindi non vedi una mazza, sbatti ovunque. Quindi mi ho fatto questa domanda al 338 141 1001.
1: Ciao Rodney, Jack Frusciante Pescara, saluto, ciao, te Jack. E tutta la family.
0: Ciao Jack. Ciao Rodney. Ciao Jack. Apri veri che è.
2: Salve, buonasera. Ma che domanda,
0: buonasera.
2: Piffero, non perché? C'è tempo per decidere se c'è la luce con è la vero. Luce, se non c'è la luce, senza luce. Ma che domande, cioè, saluti Nicola,
0: sì, San Marino. Ciao, beh, perché noi siamo un po' così, cioè nel senso un po', cioè finché ce n'è, se c'è luce, non c'è luce, ma chi se ne frega. Per esempio Marta da Roma ha scritto al buio totale, quindi non, cioè forse se dipende anche chi hai davanti, cioè se sei con uno come te magari non accendi neanche la luce, anzi ti metti anche la maschera. E grazie Fede che hai fatto anche, cioè sì con la testa, grazie. Per esempio Lorenzo da provincia di Torino ha scritto con un po' di luce, solo quella giusta. E poi dipende la luce giusta cosa intende Lorenzo, cioè perché, cioè insomma la luce giusta quale? Perché io per esempio come luce giusta per i miei gusti personali è un faro da stadio, capito? Cioè, proprio illuminazione a giorno. Poi c'è Elisa da Bologna, luce accesa senza problemi, brava Elisa, ecco bene, fa applauso. Beh, ognuno ha le sue preferenze, no? Al buio, con la luce, luce soffusa, insomma. Simon, il chimico notturno e tutto il team sempre presenti. Ciao ragazzi, sono quelli del control room, la sala reattori, che salutiamo. Andiamo avanti allora, quali sono le vostre preferenze nei momenti intimi, quando fate l'amore? Più luce, al buio oppure soffusa?

piazza? Sai che è già martedì, Fede, già martedì, ma come vola il tempo? Jennifer Lopez, David Guetta sulla Dance Station d'Italia. Questa sera vi ho fatto una domanda assurda perché è successo di tutto stamattina mentre stavo lavorando gli operai, non mi ripeto più, basta. E mi hanno staccato la luce e quindi ho fatto un viaggio tutto mio, perché ognuno ha le sue fisse, no? Cioè ognuno ha le sue abitudini. Quando sei a letto, che fai l'amore con la tua compagna, preferisci fare l'amore con la luce accesa, al buio oppure luce soffusa? 338 141 1001, per esempio Ezio ha scritto: ciao Ronny, vieni a Milano, ti faccio fare

0: è la migliore, è luce rossa, lo so, è quella spirito, anzi proprio il colore rosso, ragazzi. Se voi invitate una persona a casa vostra e avete qualcosa di rosso in casa, non so perché risveglia. Ho provato, si chiama, cioè funziona, ve lo dico, funziona.
1: Ronny, ascolta, sì, luce, sì, buio, dipende con chi ti trovi. Perché se provi con mia cugina, buio presto, ti dico solo che una volta ha fatto spaventare anche Bocelli.
0: Ma no, ma dai! Ma no!
2: Ronny, ciao! Sì. Presente ciao, anche stasera!
0: Ciao Cristian!
2: Riguardo l'argomento, che domande, Ronny! Avendo tre figli in casa che girano dappertutto, luce, buio, pioggia, vento, grandine, tempesta, come il caffè, ogni momento è quello giusto, non c'è problema, l'importante
0: è
2: andare in gloria.
0: Ciao, ciao Cristian, ma anche mio cugino la pensa così,
3: ha detto, sì, lo sapevi che tra due amiche un ha detto, oggi ho incontrato tuo marito per strada ma non mi ha vista, e l'altra ha risposto, sì, me l'ha detto. Fidati, me l'ha detto.
0: È cattivissima questa.
4: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Non va bene, Fede, non va bene. Stiamo tornando alle nostre abitudini classiche dei nostri ritardi. Sono le 22 e 31 e 40 secondi. Non va bene. Chi c'è in console fino alle 11? In diretta live dalla Dance Station d'Italia c'è DJ Tiga che mixa per noi per ben 30 minuti. Attenzione, da questo momento tutto è possibile. Al 338-141-1001 vogliamo sapere dove state ballando. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Arriva DJ Tiga.

0: Miscelazione in corso, c'è DJ Tica, questo è il primo party time di Club Connection. Pierina?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Anche meno.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro,
0: in
1: viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: apri, Fede, chi è?
1: A scuola. Sì. Paolino, fammi un esempio di palle pelose.
2: Il cocco, signora maestra.
1: Ok, sì, bene. Martin, fai un esempio di palle pelose.
2: Sì. Le palle di Natale.
1: Ma le palle di Natale non sono pelose.
2: Natale, vieni a far vedere le palle alla maestra.
3: Ma dai, qualcuno. Ma basta ridere.

0: miscelazione in corso, c'è DJ Tiga, apri Fede, chi è? Vieni avanti, Cristian, apri.
1: Grandissimo DJ Tiga, sì. Finché c'è lui c'è speranza, non si molla mai niente.
0: Anche perché fa puzza, se molli troppo non va bene.

salutiamo i ragazzi che ci stanno ascoltando da Ibiza, quindi dalla Spagna, sì, perché noi abbiamo la frequenza che si sente in Spagna, a Ibiza e a Formentera, capito? Quindi ci stanno ascoltando anche da lì e hanno scritto: dai, fateci ballare che qui a Ibiza siamo fuori per voi, siete i migliori, viva Ibiza e le palle pelose di Natale. Ma no, ma no, dai. Ha ha ha!

miscelazione in corso. Diamo le coordinate, Fede, 338-141-1001, se volete salutare qualcuno, altrimenti se volete farci sapere cosa state facendo, dove siete diretti oppure dove state ballando.

0: Di chi è? Apri.
1: Buonasera signor Milani, sono Gustavo Lattiga, il proprietario della discotechina qui sulla riviera di Ritmo Shabba. Allora ho saputo, buonasera. Mi hanno dato conferma che sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 Shabba in onda su Radio Studio Più. Allora senta, la bambina, la famiglia ci ha già comprato il perisoba tigrato, quello che fa vedere il culo che cade un po' di qua, un po'
0: ma
1: di là,
0: no,
1: e per la musica reggaeton siamo già d'accordo, facciamo un bel programmino che ci piace ai giovani, l'aspetto e mi fa sapere le novità. La saluto, buonasera signor Milani, buonasera.
0: Buonasera, comunque sono io che vado in onda dalle 16 alle 18 sabato pomeriggio. Insomma, capito? Fede, sabato dalle 16 alle 18 siamo in diretta, capito? In sostituzione, capito? Siamo in sostituzione, quindi facciamo il turno, capito?
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Grazie, grazie mille. Sempre molto educata, devo dire.

0: capito, Fede, chi c'è da salutare qualcuno, che è Marco Tonti da Miramare di Rimini. Vai Ronny, vai Marco Tonti da Miramare di Rimini. Dai, vai Ronny, vai Ronny.
1: Spacca tutto.
0: No, spacca tutto un po'. Spacca tutto, no. Cioè, capito? Vai Ronny, nel senso, vai Ronny voleva dire, capito? Cioè, vai Ronny, non so dove. Dove devo andare? Cioè, vai Ronny che sta per vai Ronny.
2: Quello
3: è stronzo, signore.
2: Questo l'ho capito, come si chiama?
3: Stronzo, signore, è il suo nome, maggiore stronzo.
2: E suo cugino?
3: È stronzo anche lui, signore, tiratore scelto Philip Stronzo.
2: Ci sono ancora molti altri stronzi su questa
0: sì,
2: nave?
0: Sì, ecco, sono qui.
2: Lo sapevo, sono circondato da stronzi. Continuate a sparare, stronzi!
0: Aiuto. Ragazzi, ma insomma,

0: Chi è? Vieni avanti.
1: Ciao Lonny.
0: Sì,
1: sono
0: Lonny.
1: Lucia e vengo da Andalusia.
0: Sì.
1: Sono appena arrivata, sono mica di assoluta.
0: Sì.
1: Ho portato tortiglia e roda de toro.
0: Ah, che bello, grazie. Cos'è che ha portato? La zia con l'orba del toro, no?

0: apre in fede, chi è?
1: Grande, ma tu sei quello di Nari e Milani. Are you ready? Potevi dirlo prima.
0: Vabbè, lo dico. Se io sono quello di Nari Milani, adesso ve l'ho detto. Ma l'ho sempre detta all'inizio, però non serve.

0: metti la chiave sotto lo zerbino. Chi è? È aperto.
1: Milano, ginecologo per 30 anni, ma si scopre geometra. È proprio vero che chi ha la passione non serve una laurea.
2: La fai?
0: Sì che ce la fai, capito? Cioè è quello che non so se hai capito.
2: Quindi?
0: Ah, quindi niente, lui sta cercando di...
2: Quindi?
0: Era una battuta, era una battuta.

È vero, Fede, mi ero dimenticato di questa cosa. Ho il cappellino di Nari Milani, ecco perché è uno dei... Ma tu sei quello di Nari Milani? Perché c'ho il cappellino, hai capito? Vabbè, potrebbe essere anche uno che aveva il cappellino di Nari Milani, non succedeva.

0: apri Fede, che salutiamo Elisa da Cesena che ha scritto: finalmente sul divano dopo la giornata infinita, ma il party time mi tiene sveglia, ma grazie.
1: E allora?
0: No, nel senso che lei sta ascoltando Radio Studio Più, c'è cioè Club Connection, e grazie a Club Connection lei riesce a restare sveglia, capito?
1: Quindi?
0: No, quindi niente, non dorme perché sta ascoltando noi.
1: E allora?
0: E allora vai a cagare.

da Piva Guido. E che fino a un po' di tempo fa, fino a poco tempo fa, pensavo fosse Guido DJ Bovolone, invece è di Bovolone di Verona, che manda un saluto a tutti gli ascoltatori e alla Family di Club Connection. Grazie, grazie Guido.

0: applauso a DJ Tika. Bravo Tika. Mentre una cosa e l'altra, siamo riusciti anche a prendere il caffè, perché quando c'è il party time noi ne approfittiamo, perché riusciamo a fare altre cose. Insomma, uno deve andare in bagno, ne approfitta, capito? E noi siamo sempre in diretta, non solo audio ma anche video, perché siamo anche sul digitale terrestre. Quindi ci fermiamo, tra poco torniamo e giochiamo, non cambiate canale.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time on Studio Q.
3: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Q è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il clima freddo e sottomedia degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio, proponendo scenari estivi non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale. Infatti una potente rimonta anticiclonica di matrice subtropicale ci accompagnerà per alcuni giorni, causando un notevole aumento delle temperature che passeranno dall'essere sotto media di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Quindi questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi. Quindi mercoledì massime sopra media al centro nord con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Attimi, non riesco a fermarmi, aiuto? Quando c'è questo pezzo io non riesco a restare fermo. Bad Bunny ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati sulla Dance Station d'Italia, Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family del Club. Attenzione perché da questo momento si gioca
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato migliaia di anni fa, ma ogni giorno qualcuno mi usa ancora. Posso aprire porte, ma non sono una chiave. Posso distruggere imperi senza sparare un colpo. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Secondo me è facile. Questa sera è un po' più facile. Abbiamo abbassato l'asticella. Solitamente noi l'alziamo, questa sera l'abbiamo abbassata. Magari, proprio perché detto questo, invece è ancora molto più difficile. Non lo so, per me è facile, forse perché conosco la soluzione. Come al solito vi chiedo gentilmente, se ce la fate, di non usare l'intelligenza artificiale. Arriviamoci da soli, è molto più divertente e comunque dal momento che non si vince niente, non c'è soddisfazione se usi l'intelligenza, no? Almeno uno dice, oh, ce l'ho fatta da solo, me la sono giocata, ci siamo divertiti, non si vince niente, c'è solo un bel applauso, però almeno sono stato bravo e me la sono goduta, ecco. Poi c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così. Aleo, ciapa chi, ciapa là, guarda giù, guarda su, ciapa chi, ciapa giù, vai in vacanza, chiama a casa, mangia, bevi, scrivi, lettera, testamento, guarda a sinistra, guarda a destra, fai la giravolta, anche la capriola se ti va. C'è anche una bella pacchettona sulla spalla, c'è un bravo bravissimissimo, applauso applaudissimissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Fede?
3: Sono nato migliaia di anni fa, ma ogni giorno qualcuno mi usa ancora. Posso aprire porte, ma non sono una chiave. Posso distruggere imperi senza sparare un colpo. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono?

0: 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
1: Se hai capito bene, un'ora in più.
0: Tutto questo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
1: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 10 di sera a l'una di notte, 3 ore di pura energia per un'estate ancora più calda.
2: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì 29 giugno.
1: L'estate cambia colore.

0: grazie Fede. Era il 1992, avevo solo 22, no, non lo dico perché sennò dopo si capisce quanti anni ho. Dr. Alban, Is My Life, un capolavoro, ma questa è la versione originale, Fede, perché ho un dubbio, siamo sicuri? Mi confermi? Sì? Attenzione perché vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato migliaia di anni fa, ma ogni giorno qualcuno mi usa ancora. Posso aprire porte, ma non sono una chiave. Posso distruggere imperi senza sparare un colpo. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Sto ridendo perché ho chiesto a Fede confermi, in realtà non ha confermato niente, cioè me la sono cantata e suonata da solo. Allora, vado a leggervi, mi raccomando, andate piano come al solito e usate la testa. Tanto non si vince niente, quindi con calma, abbiamo tempo fino alle 11:30, andiamo piano. Lorenzo da Ancona, la montagna, no. Elisa dalla Verbania, la Verbania dove c'è la D di Domodossola, è lì, sì, è vero. Il tempo, no. Uno dice D di Domodossola. Adesso voglio sfidare chiunque, chissà, quando uno dice D di Domodossola, molti non sanno neanche dov'è Domodossola. Io ci sono stato, quindi mi posso vantare di questo, perché sennò neanche io sapevo dove si trovava questa fantomatica Domodossola. Riccardo da Padova, il fuoco, no. Giulia da Como, il denaro, no. Andrea da Treviso, l'arma, no. Sara da Napoli, il tempo, no. Fede.
3: Sono nato migliaia di anni fa, ma ogni giorno qualcuno mi usa ancora. Posso aprire porte, ma non sono una chiave. Posso distruggere imperi senza sparare un colpo. Cosa sono?
0: 338-141-1001, cosa sono? Matteo da Siena, la magia, sim salamella, no, non è la magia. Federica dalla provincia di Napoli, stiamo andando giù, piano piano ci spostiamo sempre di più, giù. Il destino, no. Luca dalla provincia di Torino, il destino del re. Stranamente anche lui il destino, però il destino del re, capito? Ha sottolineato il destino del re. No ragazzi, allora vi dico, è facile, io avevo detto che era facile, però secondo me è facile sta cippi cippi ciuppa. Gabriele da Ferrara, la storia, no. Ragazzi, Francesca da Bari, la memoria, no. Paolo da Trento, il passato, no. Fede.
3: Sono nato migliaia di anni fa, ma ogni giorno qualcuno mi usa ancora. Posso aprire porte, ma non sono una chiave. Posso distruggere imperi senza sparare un colpo. Cosa sono?
0: Ragazzi, la chiave è lì, capito? Qualcuno mi usa ancora. Non pensate a me, pensate a voi. Qualcuno mi usa ancora. Lo usa ancora. È così, giusto? Non lo so. Comunque abbiamo tempo fino alle 11:30. 338-141-1001. Capito? Qualcuno lo usa ancora. Non tutti, ogni tanto.

0: no, lì, attacco qui nelle spalle, facciamo il trenino nelle... No, c'è la S da solo, che le spalle, attenzione, ultimo giro di ruota, andate piano, eh.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato migliaia di anni fa, ma ogni giorno qualcuno mi usa ancora. Posso aprire porte, ma non sono una chiave. Posso distruggere imperi senza sparare un colpo. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Andiamo avanti. Questo è l'ultimo giro di ruota. Se ce la facciamo, bene. Altrimenti vi do un indizio. E se non ce la facciamo, comunque, torniamo domani con la stessa, con lo stesso indovinello. Ok? Davide da Verona, il potere? No. Valentina da Cagliari, la musica? Ci può stare anche la musica, ma anche il potere? Comunque no. Stefano dalla provincia di Catania, la forza, lo so, quanta forza, ma dove? Era così? No, non era quello. Andrea da Roma, la coscienza, anche la coscienza, ragazzi, sì, la coscienza, ci può stare anche la coscienza. Chiara da Venezia, l'informazione, l'informazione anche quella, sì, però ho capito, da tantissimi anni. Giacomo non ha scritto da dove, le idee ci possono stare, ma non è quella, non è quella. Vai piano, vai piano, vai piano. Intanto volevo fare un saluto che aveva scritto prima Alessandro da Rovereto. Oh, ciao Ronny, sound al top, come sempre. Grazie, grazie Alessandro. Allora andiamo avanti, poi chi c'è? Qui hanno scritto addirittura Dio, Dio ha scritto. No, no, no. Francesco da Milano ha scritto il piede di porco. No, no. Q ha scritto la parola d'ordine qual è? Chi è? Qual è la parola d'ordine? Qual è la parola d'ordine? No, non è quella. La parola di ni, diciamo che siamo vicini, è più che la parola, è, capito, è il, vabbè. Poi chi c'è? Grande Omar, siete fantastici, strepitosi. Un saluto dal Francia Corta, Elena e Giuseppe. Grazie ragazzi, dalla Francia Corta, tanta roba. Ciao ragazzi. Ma è semplice, e la fagiola, ha scritto. Non è proprio così, usate l'immaginazione, ma non serve tanta immaginazione. Ha scritto comunque, è semplice, e la fagiola può distruggere imperi. Gianluca da Ravenna, ma non è vero, Gianluca, no, no, non è la fagiola. Sofia, la forza, no, non è neanche la forza. Deborah da Cerea, il cervello, qualcuno ancora lo usa, ciao. Qualcuno ancora lo usa, sì, c'è gente che ancora lo usa il cervello, non sono in tanti, ma c'è chi lo usa ancora. Poi chi è? L'orologio, che non si è firmato, chi è l'orologio? Non è neanche l'orologio. E poi chi c'è? Ciao Ronny, secondo me è il linguaggio, ha scritto Armi da Milano. Non lo so, Fede. Quando dico non lo so, tienilo lì, salva lì, Armi da Milano, che ha scritto il linguaggio, tienilo lì. C'è qualcun altro che ha scritto, ha detto o ha registrato il linguaggio? No? Sì? No, Fabio da Pesaro ha scritto il cavallo, non c'entra niente. Moreno da Verona, la parola. Tieni buono Armi da Milano, tienilo lì. Sono Samuele di Lido di Savio, secondo me è la risposta è il codice, no. Max da Mirandola, la diplomazia ci può stare, ma non è quella, quanti siete? Giulio da Ravenna, per me è la legge, no, apri Fede, apri. Chi è? Apri.
4: Alessandro da Castiglione, la lingua.
0: La lingua, cioè la lingua tipo, cioè linguaggio, volevi dire così, lingua, tieni buono anche lui, tieni buono Armi da Milano, Guido Piva Buvolone, il vento, Roberto da Parma, l'alfabeto. Sì, l'alfabeto, non lo so, non lo so. Fede.
3: Sono nato migliaia di anni fa, ma ogni giorno qualcuno mi usa ancora. Posso aprire porte, ma non sono una chiave. Posso distruggere imperi senza sparare un colpo. Cosa sono? Il linguaggio.
0: Ma sì, chi è stato il primo? Armi da Milano, che ha scritto Il linguaggio. Bravissimo. Un altro applauso, Fede, che non costa niente. Dal momento che non regaliamo niente, almeno l'applauso fallo più lungo, ecco. E quindi bravi tutti quelli che hanno scritto o detto il linguaggio, però il primo è stato Armi da Milano. Bravi o bravo, non so quanti siete lì. Quanti siete? È la stessa domanda che mi fanno a me ogni giorno. Ronny, quanti siete lì dentro? Siamo in 10 dentro di me. Quindi bravo, brevissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimo. Un altro applauso Fede, insomma, mamma mia. Quindi quando si ritorna domani alla stessa ora? Sì, domani si gioca nella stessa radio, nello stesso programma e nello stesso orario.
2: Club Connection, TDC.

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: 41001.
1: The party starts now.
2: Siamo in perfetto orario, Fede. Ottimo. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è DJ De Niro? È mosso calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Fateci sapere dove state ballando, dove siete diretti, cosa state facendo, se state lavorando, se state cazzeggiando, se vi state annoiando, se vi state divertendo. Insomma, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: This is party time.
1: Exclusive electronic music selection.
0: DJ D Nero.
2: Ultimo party time di Club Connection in console. Fino a mezzanotte c'è DJ De Niro che va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata, perché noi abbiamo la chiave, capito? Tutte le sere noi chiudiamo e puliamo. Pierina,
3: siete pronti?
2: Sì.
3: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
2: Sì.
3: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
2: Sì.
3: Fateci sapere cosa state facendo.
2: Sì.
3: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio,
2: in cantina,
3: o con il volume a palla.
2: Sì.
3: Queste sono le coordinate.
2: Quali?
3: Per interagire con noi.
2: Quali?
3: WhatsApp e vocale.

0: apri, Fede, andiamo a fare un po' di saluti. Chi è? Vieni avanti, è aperto.
1: Vai Ronny col DJ De Niro. È tutto, tutto volume. Andiamo via direzione Milano, si attraversano le Marche e si va in quella di Milano.
0: È ancora tanta strada, eh. Ciao Jake, apri Fede, chi è? Vieni avanti.
2: Qui è il commissario Orecchio, che facciamo?
3: Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo.
0: Ah ragazzi, senti numeri uno.

0: E come ogni notte arrivo io, Antonio, sì, di Parma, ad augurarvi una dolce notte, una buona notte.
1: Good grazie, night, buon Antonio,
0: buenas noches. Buona un notte, abbraccio a tutti i radioascoltatori di Radio Palanche. Studio Più. E un saluto affettuoso anche a te, Ronny, speaker grazie, fantastico Antonio, di tutte le nostre notti passate ad ascoltare la radio.
1: È pagato,
0: grazie di esistere. Ancora una buona notte da Antonio. Ciao, ciao.
1: Da Antonio. Grazie Antonio, mamma mia ragazzi Antonio, ma ogni sera questo bacio della buonanotte, questi saluti, insomma tanta roba,
2: Quindi?
1: No, quindi praticamente grazie ad Antonio che prima di andare a letto ci saluta, insomma ci lascia un messaggio molto bello tutte le sere, no?
2: Quindi?
1: E quindi a noi fa piacere, anzi a me fa piacere questa cosa perché tutte le sere c'è Antonio che, capito?
2: E allora?
1: E allora mi gasa questa cosa perché lui prima di andare a letto che si ricorda di noi, capito?
2: Quindi?
1: E quindi vai a cagare.

queste sono le melodie che io amo. Sarà perché sono romantico? Non lo so, però questa è la magia che io sento.

0: viaggio. De Niro, questa sera un viaggio, ed è anche la musica che io amo tantissimo.
1: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Grazie, no, però a me piace, va bene.

0: Salutiamo Cristian Davastro che sta ascoltando Club Connection mentre sta facendo rifornimento al distributore. È scritto qui, trema tutto. Grazie Cristian. Apri Fede, apri.
1: Trovato niente? Ancora niente, signore. E tu che mi dici?
0: È un bel nulla.
2: Signore.
1: E voi ragazzi? Non abbiamo trovato un cazzo.
0: Ma no, cu. Dai, insomma, apri Fede.
3: Buonanotte ragazzi, buonanotte. Sto tornando da Pesaro verso Montevirruzzo. Ho visto una partita di basket. Rimini, che la UL Pesaro ha perso delusamente. Ciao, buonanotte a tutti.
0: Ciao ragazzi, buon rientro. Vabbè dai, è un gioco ragazzi, è un gioco. Ronny sempre presente, programma top, Ivan da Pioltello, notte fratello, notte anche a te Ivan. Miscelazione in corso.

per tutti quelli che vivono di notte, per tutti quelli che cazzeggiano, anche tutti quelli che lavorano, questa è Club Connection, il programma dove tutto è possibile.

0: Studio Più. Saluti da Reggio Emilia, dall'officina del Big.
1: Aiuto!
2: Spacca tutto.
1: Ma no, ma che spacca tutto?
2: Spacca tutto.
1: Ma chi? Io o loro? Chi deve spaccare
2: tutto? Spacca tutto.

0: Bruno, apri, Bruno, apri.
1: È andato via proprio adesso e ti saluta tantissimo.
0: Chi?
1: E Caf.
0: Ma la... Ma che cacchio ridi, Fede? È possibile che ci casco sempre? Me l'avrà fatto 50 volte. Mamma mia.

Tutto. Possiamo chiamarlo disco Tagadà questo? Siamo in diretta nazionale, isole comprese, anzi, siamo anche in diretta in Spagna, Ibiza e Formentera. E non solo, siamo in diretta anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi siamo anche in TV, capito? Ma se preferite c'è un'altra alternativa molto simpatica, potete scaricare la nostra app dove lì potete interagire direttamente con noi. Ci potete vedere, ci potete messaggiare, potete conoscere gli eventi futuri di Radio Studio Più, le nostre live nelle piazze e discoteche d'Italia, insomma si possono fare tantissime cose, anche il caffè se volete.

0: apri Fede, che facciamo un saluto a Deborah da Pavia che ha scritto: ciao squadra, sto tornando da una pizza con le amiche e abbiamo il gippone che vibra tutto. queste sono cose belle, il gippone che vibra tutto. Poi c'è, chi c'è? Aronni, mo so cazzi perché i calamari ce li siamo magnati. Domenico da Monte Cosaro. Ciao Domenico, hai capito, se li sono magnati i calamari loro. Miscelazione in corso, c'è DJ De Niro. Ci sono ancora 5 minuti, Irina, diamo un'altra volta le coordinate,
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: È già da un po' che sono aperte.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio,
0: in montagna,
1: o con il volume a palla. Queste sono
0: garage,
1: le coordinate per interagire
0: sulle
1: con
0: giostre,
1: noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

magari Fede, che c'è Vanessa da Modica che ha scritto: party time devastante stasera, sto guidando verso casa con il finestrino abbassato e la dance a bomba. Ma grazie, grazie Vanessa. Poi c'è anche Luca da Civitanova Marche: buonasera ragazzi, sto montando le luci per un evento e vi ascolto dal furgone, ciao. Salutiamo anche Luca. Adesso mi devi spiegare cosa c'entra l'applauso, cioè così facciamo l'applauso a tutti perché ci ascoltano? Ah sì, dai, vabbè.

Comunque De Niro, musica devastante, non l'aveva ancora scritto nessuno, ti dico solo questo. Poi c'è anche Ciao da Lionello, Ciao da Lionello e Julien. Ciao da Lionello e Julien e Gabriel da Gorizia, musica top. Ciao ragazzi, grazie. Lionello.

0: grazie. Sì, buonasera Ronny, grazie a voi per la splendida serata di sabato qui a Senigallia, alla festa del contadino Fabio da Senigallia. Ma grazie ragazzi. Grazie, grazie a tutti. Poi che c'è un saluto da Formentera, tra un minuto è il compleanno della mia fidanzata Alma. Auguri! Un minuto, è già passata la mezzanotte. Auguri quindi, auguri. Alma, non ce la facciamo a salutare tutti. Sono Andrea, vorrei ascoltare. Vabbè, dopo, abbiamo finito. Facciamo l'applauso a De Niro, che è volata anche la seconda ora. Facciamo l'applauso a De Niro. Non capisco più niente. E anche a DJ Tiga, entrambi party time, devo dire, da paura. Fede, chiudi che è tardissimo, è tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Abbiamo finito, stanno arrivando tantissimi messaggi da Montreal, dal Canada, Luciano, ma grazie, ma quanti saluti, Andrea, vorrei ascoltare, vabbè, poi chi è, mamma mia, ragazzi, quanti messaggi, anche Cristian, il tassista, ha scritto ancora, non ce la facciamo ragazzi, non ce la facciamo più, è già finita, è finita, ma ci rifacciamo domani. Il programma è da mezzanotte, sì, da mezzanotte, dalle 10 a mezzanotte, ma da lunedì 29 giugno faremo un'ora in più, quindi andremo avanti fino a luna di notte e quindi avremo anche più tempo per fare saluti. Ringrazio Fede, la parte tecnica, ringrazio Tiga, Lorena, Sofia, Serena, ringrazio Max, De Niro, Ricky, insomma ringrazio anche tutti voi che ci avete supportato, ma soprattutto ci avete sopportato. Da Ronny Milani è tutto, dalla Family è tutto, ci risentiamo domani, mi raccomando fate i bravi, ciao.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più, lì troverai un link, cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito, ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli

allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.